lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai hai lasciato in un minuto tutto quel che hai.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sono le 3:06.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 4:03.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe, buongiorno.
3: Buongiorno Vanna, con Mansava.
2: Bien, et toi?
3: Très bien, merci. Nous sommes la semaine de folie.
2: Crazy week.
3: Ma non
2: la
3: è,
2: semana
3: non,
2: loca,
3: ma
2: va
3: non
2: bene,
3: eravamo
2: dai.
3: In Francia, non eravamo in Francia.
2: Ci siamo spostati subito.
3: Sì, perché questa settimana è una settimana fredda. Che mi dici di questa settimana passata?
2: Ah, quella trascorsa? Sì, ti esatto, dico, te ne dico un paio. Te ne dico un paio, facciamo subito un volo a Mantova.
3: Ah, quindi mi porti subito in aereo.
2: Subito.
3: Miseria,
2: ti racconto questa situazione molto strana. Praticamente è successa questa cosa a Poggio, che è appunto in provincia di Mantova.
3: Che è successo?
2: È successo che questo uomo di 43 anni, dopo aver vagato senza indumenti per il centro della città, ha deciso di abbandonare alcune dosi di cocaina, eccoci, e hashish.
3: Vai.
2: Praticamente dai carabinieri, ok? E quindi è andato lì in queste condizioni e ha detto all'AM, mi ha detto di fare così. Eccoci, quindi siamo al limite del...
3: Una parte era qui, dico, la religione ha fatto una cosa buona, no? Insomma, l'ha fatto andare via, cioè, vabbè, comunque...
2: Sì, l'ha fatto andare dai carabinieri.
3: Infatti, vabbè. Vabbè, te mi hai detto di un volo, ora un volo te lo faccio anch'io. Una cosa veramente particolare questa, perché tu sai che quando si va agli aeroporti si effettuano dei controlli, no?
2: Eh beh, è normale.
3: E allora sono arrivati all'aeroporto di Tenerife Sud, in Spagna, sono arrivati due signori, un signore anziano, sugli 80 anni, e la moglie, che era di 78 anni, che era asseduta nella sedia a rotelle. Ovviamente vanno fatti i controlli, quindi anche per fare dei controlli un addetto ha toccato una mano a questa signora che non si muoveva, probabilmente stava dormendo, l'ha toccata, ma stranamente era molto fredda.
2: Ok, uno dice ci potrebbe anche stare perché comunque sì, le temperature
3: però in realtà come riporta il quotidiano spagnolo Diario de Avisos, in realtà questo signore è messo alle strette, insomma ha detto che la moglie era morta qualche tempo prima e lui comunque si doveva imbarcare, quindi ha pensato di farla passare da morta, quindi ha cercato di salire con poveretta il cadavere di questa signora, quindi una cosa un po' così, quindi il paradosso qual è? Dice che è stata scoperta questa cosa, perché uno poteva dire guarda sta dormendo, non sta bene, perché toccandola la temperatura era troppo bassa.
2: Mamma mia ragazzi, che situazione.
3: Va bene,
2: allora ti dico che è stato battuto un nuovo record.
3: Di che?
2: E tu mi dirai di cosa, giustamente.
3: Un'altra
2: ti
3: volta
2: dico.
3: Non me la menare con un altro tonno, eh.
2: No, qui si parla di ciliegie. È stato battuto questo nuovo record nel costo delle ciliegie.
3: Tu lo sai che una ciliegia tira l'altra, vero?
2: Sì, però in questo caso mi sa che ne devi mangiare poche, perché ti dico quanto costano. Praticamente una cassetta di ciliegie in Giappone è stata venduta per quasi 10.000 euro.
3: Che ciliegie sono? Cioè?
2: Perché è una coltivazione ovviamente fuori stagione, quindi selezione estrema e valore simbolico delle aste, ok? E quindi arrivano a costare 140 euro l'una. 140 euro una ciliegia.
3: Una ciliegia 140 euro.
2: Sì.
3: Beh, insomma, interessante, cioè, voglio dire. Vabbè, però è anche vero la legge della domanda dell'offerta, se non ci sono le ciliegie.
2: Ho capito, ma 140 euro
3: ma
2: una ciliegia.
3: Ma tu sei andato a cercare adesso i cocomeri, si chiamano così, no? Le angurie, le sandia in spagnolo. Non ci sono ora, Vanna.
2: Ma perché le dovrei andare a cercare ora?
3: Perché così? Ma sai quanto costano? Le ciliegie vanno mangiate quando ci sono, insomma.
2: Vabbè,
3: comunque ma è sempre sarà quello che ha venduto il tonno lì per qualche milione di euro.
2: Sì, era sempre in Giappone, vero?
3: Questi sono veramente
2: in crisi.
3: Va bene, senti Vanna, continuiamo sempre di stare in aereo, no?
2: Sì.
3: In aereo. La notizia è che insomma, questa volta le notizie sugli aerei non è che fanno tanto ridere, ma fanno riflettere.
2: Ok.
3: Perché tu pensa che un aereo di linea del volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona hanno visto il giovedì 15 gennaio una situazione, gli passeggeri una situazione abbastanza particolare, si sono avvicinati dei caccia e lo hanno fatto atterrare.
2: Okay.
3: Cioè, questa è una procedura per quando c'è qualche minaccia potenziale. La minaccia potenziale, alla fine dice, ma che è successo? C'era il terrorista, qualcuno, che è successo? Una bomba? No, in realtà proprio questo, pare che un goliardico passeggero abbia creato all'interno dell'aereo una rete wifi con il nome riconducibile a una minaccia, con minaccia per una bomba, e quindi questo qui è stato interpretato, chi ha visto questo wifi è interpretato come un rischio credibile, quindi si è attivata la procedura di emergenza per gli aerei. Beh, sugli aerei non si può scherzare.
2: Esatto, sì.
3: Ora, io capisco che uno possa creare una rete wifi con nomi più strani, no? Bella la vita, o cioè attaccati qua, cioè, io capisco, ma uno che metta veramente dentro un aereo, crea una rete wifi con nome, sai, si fa con il telefonino, con l'hotspot si fa, no?
2: Sì.
3: Ecco, un nome che con la minaccia di una bomba, insomma, ancora devono capire chi è stato, però insomma.
2: Ma cioè, lo dice il nome? Non viene detto.
3: Però il nome, cioè il titolo è caccia militare a fianco a un aereo di linea e lo costringono ad atterrare. Era uno scherzo telefonico.
2: Mamma
3: mia. Spieghiamo che razza di scherzo telefonico può avvenire un aereo, insomma, non le fate in un aereo, perché ragazzi, via, su, no Vanna.
2: No, assolutamente. Allora ti porto un altro momento che diciamo riconducibile alla qualche settimana fa, ovvero noi abbiamo tutti parlato della cattura di Maduro, no? Che se ne parla sui giornali, in televisione,
3: esatto.
2: Se ne parla dappertutto e ovviamente viene mostrata la foto della cattura, ok? Nella quale Maduro indossa questa tuta grigia di un noto brand sportivo. E cosa è successo? La cosa strana è che praticamente questa tuta, dopo poche ore, è diventata virale online. Cioè praticamente
3: tutti volevano quella tuta.
2: Sì, tutti volevano questa tuta.
3: Mamma
2: il costo, pensa, è di 220 euro, ok?
3: Sì.
2: E tutti hanno preso questa tuta.
3: Ma vi rendete conto? Cioè, siamo veramente una società pazzesca, mi viene da dire, no?
2: Sì, esatto.
3: Pensa quando poi, se un giorno metteranno all'asta quella tuta, no? Chissà,
2: qualcuno fuori di testa che la comprerà.
3: Vabbè, comunque questi sono gli stereotipi, si dice così?
2: Sì, diciamo che questo è proprio il marketing.
3: Vabbè, dai, è una cosa che ci fa riflettere.
2: Sì.
3: Ascolta, ti è mai successo la notte di sentirti che sei un po', stai dormendo, senti un peso oppressivo, cioè senti,
2: sì,
3: insomma,
2: perché magari ho mangiato troppo.
3: Hai mangiato troppo, no? Ecco, senti questa signora invece australiana che abita a Brisbane, come si pronuncerà?
2: Ok, sì.
3: Quello, insomma, in Australia, tale Raquel Blur, senti anche il nome che ci fa. Questa signora dormiva a letto col suo marito, insomma, lo sentiva che aveva una strana sensazione, un peso improvviso tra il petto e lo stomaco, che la donna poi aveva pensato sarà il mio cagnolino. Quanti cagnolini, quanti gatti vanno,
2: sì,
3: a dormire,
2: certo,
3: sopra qualcosa. E allora dice, vai, lasciamo perdere, no? Dice, e insomma, nel dormiveglia ha detto, vabbè, diamogli una carezzina. Il problema è che quando ha iniziato a carezzarlo ha sentito una cosa viscida.
2: Oddio, ho paura.
3: Ma come paura? Cioè, capito? Allora ho detto, ma scusa, che ha fatto questo cane? Non c'aveva i peli, no? Quando ha aperto gli occhi si è accorta di avere sopra di lei un pitone di 2,5 metri che si era arrotolato sopra di lei. È rimasta proprio, ha iniziato a proprio aiuto.
2: No.
3: Forse ha dato un calcione al marito, che il marito ha detto, ferma, dice, non sta
2: muovere.
3: Calma, non ti muovere, perché se questa ti prende, no. E allora così ha iniziato questo serpa, questo pitone ha iniziato a slotorarsi, andare via tranquillamente, e se n'è andato.
2: Mamma,
3: ecco,
2: io potrei essere morta, lo sai?
3: Ma dai, mi mica ha fatto niente, poi non è nemmeno velenoso un pitone.
2: Mamma mia,
3: al limite ti triangolava un po'.
2: Insomma. Beh, certo, perché no?
3: Però ora tutti quelli che andate a letto leggeri, perché insomma, caso mai vi succede che vi svegliate con un pitone sopra lo stomaco, no. Dai.
2: No, vabbè, ok. Allora, adesso ti porto questo episodio di Crazy Week, però in versione sportiva, perché è successa una cosa molto, molto curiosa.
3: Parliamo di sport.
2: Okay. Allora, praticamente durante una partita di Sinner, no? Ovviamente Sinner, campione assoluto di tennis, cosa è successo? Che lui ha lasciato la sua racchetta ad un bambino. E questo bambino ha giocato al posto suo.
3: Che bello.
2: Rispondendo al servizio di Alcaraz e chiudendo con un dritto angolato a un punto, che ha lasciato tutti a bocca aperta, ovviamente. Quindi ha fatto punto contro Alcaraz.
3: Ascolta, allora, noi facciamo un applauso a questo bambino, no?
2: Sì.
3: Ma non è che era la racchetta di Sinner?
2: Sì, sì.
3: Ma non è che quella racchetta è taroccata?
2: Potrebbe essere.
3: È un po' craccata.
2: La vorrei subito, guarda, se
3: un po' craccata. Scusa, dai, è la racchetta che vince, non è Sinner, alla fine si spiega. No, perché insomma, chissà. Oppure diciamo il numero 2 del mondo l'ha lasciato fare, insomma.
2: Non lo so, però sono tutti increduli, quindi non credo che
3: bello
2: l'abbia
3: però,
2: lasciato
3: dai,
2: fare.
3: Un applauso con questo bambino, c'è scritto da qualche parte come si chiama?
2: No, non
3: vabbè.
2: Viene detto come
3: vabbè,
2: si
3: tu
2: chiama.
3: Tu mi hai portato nel mondo del tennis, di questi bambini prodigio, di questi devo dire anche grandi azioni di galanteria da parte dei campioni,
2: esatto.
3: Lui il primo e il secondo del mondo. Beh, insomma, però è successo un'altra cosa, è successo a un tennista che in una scena alle qualificazioni dell'Australian Open, sul 7-1 l'austriaco Sebastian Hoffner, ricordatelo, okay. Questo numero che ha fatto, era convinto di aver passato il turno,
2: sì.
3: Quindi si è messo ad esultare, no? E sai come fanno i tennisti, esultano, evviva, ho vinto, uh-huh. E si avvicina alla rete per fare
2: per
3: la consueta stretta della mano,
2: certo.
3: Ma in quel momento si è girato verso l'arbitro e l'arbitro gli ha detto fermo, non ancora. E lui è rimasto, dice come non ancora, ho vinto, no, perché il super tie break, penso che si chiami così,
2: tie break, sì,
3: e lì c'è scritto tie,
2: va bene.
3: Il tie break dopo aver vinto, cioè è previsto che si arrivi a 10 punti, non a 7.
2: Ah, bene.
3: Quindi lui se n'è proprio dimenticato, e quando Hoffner gli è stato detto, dice guarda torna in campo perché amico mio è 7-1 non vinci niente, beh insomma il giovane statunitense ha iniziato a raggiungere l'australiano sull'8-8 con la partita che è continuata ai vantaggi, e dopodiché ha perso, quindi la sfida si è conclusa con 13-11 e quindi chi ha vinto è stato l'americano, il giovane statunitense, lasciando questo australiano, questo austriaco Hoffner a bocca asciutta. Quindi la notizia: tennista esulta per la vittoria ma dimentica che il super tie break viene a 10 punti, viene rimontato e eliminato. Che
2: no,
3: ne pensi?
2: Vabbè, niente, ma se non lo sa lui che comunque ci giocherà da tantissimi anni,
3: vabbè.
2: Comunque sarà stata una dimenticanza.
3: Ho capito, ma dai, è come se tu dimenticassi che in questo momento c'è il microfono davanti.
2: Inizia
3: a dire cose che non si possono dire, dai.
2: È vero, va bene. Beh, allora ti porto l'ultima notizia di questa donna che ha denunciato il marito perché lui l'ha nascosto di essere calvo.
3: Cioè, fammi capire. Dai, vabbè.
2: Allora, praticamente questa dici? Signora si chiama Labika Gupta. E è residente nel centro di Noida.
3: Di?
2: Noida.
3: Dove?
2: Non lo so dove.
3: Vabbè,
2: sia,
3: insomma,
2: dovremmo documentarci. Praticamente cosa ha fatto? Ha recentemente presentato una denuncia alla polizia contro il marito e quattro suoceri.
3: Pure?
2: Sì, sostenendo di essere stata ingannata quando ha accettato di sposare il coniuge nel 2024. Praticamente. Tra le accuse
3: è una divisione dell'India,
2: ah,
3: questa,
2: okay.
3: Noida città, sì.
2: E tra le sue accuse la donna afferma che le era stato promesso un uomo con capelli folti e sani, ma che invece ha sposato un uomo calvo che indossava una parrucca.
3: Mamma mia, ragazzi. Allora, come le è stato promesso?
2: Sì, hai visto, magari loro non so se fanno ancora dei matrimoni combinati, può essere, no? Nella cultura.
3: Quindi
2: le era stato promesso: guarda, c'è questo
3: bel ragazzo,
2: quest'uomo con questi
3: bei capelli
2: belli.
3: E giustamente quello si è messo una parrucca.
2: Sì, perché era calvo e quindi lui indossava un parrucchino.
3: Ma come l'avrà scoperto, secondo te?
2: Questo non lo so.
3: Cioè, secondo te, no? La prima notte di nozze.
2: Non lo so, Beppe, guarda, non ci voglio nemmeno pensare. Può darsi.
3: Te lo immagini il parrucchino,
2: sì, sì. Chissà se poi verrà accolta questa denuncia comunque.
3: Lei quindi ora, cioè, ha detto basta. Cioè.
2: Ha detto voi non mi avete dato quello che mi avevate promesso e quindi denuncia.
3: No, guarda, sarei stato curioso di vedere la scena.
2: Sì, questo è vero.
3: Magari
2: sì.
3: Tutti. Vabbè, lasciamo perdere.
2: Va bene, ciao Beppe, ciao a tutti, no. Alla prossima con Crazy
3: ciao
2: Week.
3: Ciao Anna, la semente folli.
2: Ciao.
3: Ma tu ce l'hai la parrucca?
2: No, non ce l'ho la parrucca.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 20 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 12.36 e tramonta alle 23.34, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Aurelio e Sant'Elia profeta.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1985 alcuni cercatori di tesori individuavano il luogo al largo della Florida dove affondò nel 1622 il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha. Grazie alla loro scoperta recuperarono 400 milioni di dollari in monete e argento.
0: Benessere naturale.
1: Genziana per pelli grasse. L'impacco si prepara con 4 g di radice di genziana e 100 g di acqua. Si fanno bollire per 15 minuti le radici di genziana nell'acqua e si lasciano riposare per altri 15 minuti. Si filtra il preparato e si applicano compresse imbevute del liquido sulla pelle precedentemente pulita, lasciandole agire per qualche minuto. Il decotto così utilizzato svolge un effetto riequilibrante sulle pelli grasse.
0: Consigli pratici.
1: Blu e verde, colori antistress. I colori nella cui composizione entra il blu hanno un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, è una fusione di blu e verde che ha la capacità di rilassare il corpo e diminuire l'attività della mente. L'indaco, composto di blu scuro e viola, ha invece un effetto sedativo. Questi colori possono essere d'aiuto se utilizzati nell'abbigliamento o anche per dipingere le pareti dell'ufficio.
0: Hanno detto...
1: Non parlate di affetto sprecato. Un affetto non fu mai sprecato. Harry Wadsworth Longfellow. È tutto anche per oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Marina e gli Aurelio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 luglio il poeta Francesco Petrarca, il pittore e incisore Giorgio Morandi, l'attrice Natalie Wood e il componente delle Zeppelin, il grande Robert Plant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Cancro, sei onesto ma furbetto. Se c'è da fare qualche buon affare sarai più capace e più veloce ad agire che non gli altri. Hai degli ideali e delle ambizioni che possono essere realizzati grazie a un partner, un socio o una persona che sarà legata a te sentimentalmente. Ami la libertà e non sopporti di essere limitato nei tuoi movimenti. Questo è un grado che dà intelligenza e benessere grazie al commercio. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E cominciamo la nostra visione dall'Ariete. Regaliamoci dei momenti di pausa prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiremo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri. Toro, abbiamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia però potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un'eco fastidiosa del passato, non ascoltiamola. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadrato a Mercurio preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica? Lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti l'appuntamento sfuma. Leone, lunedì di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non potremo comunque mai vivere su un'isola deserta. Gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Vergine, un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo. Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Nella professione prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza la pretesa che i risultati siano immediati. Pazientiamo. Bilancia, oggi troviamo grande disponibilità nelle persone vicine. Tutto scorre in maniera tranquilla come un fiume quando si avvicina al mare. Godiamoci questo clima. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle faccende di cuore pretendiamo troppo e subito, ma le relazioni acerbe necessitano di più tempo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dall'allegria di un'atmosfera spensierata. L'umore è alto. È sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci in pace col mondo intero. Capricorno, dalla luna in bilancia arrivano segnali minacciosi. La distensione che ci saremmo auspicati in famiglia o con l'amato è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità hanno un gran potere. Acquario, stasera sospendiamo ogni attività o impegno professionale. Fermiamoci a guardare la luna e affidiamole i nostri progetti per il futuro. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontiamoci con gli amici, può darci sollievo. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: se parlare con gentilezza alle piante le aiuta a crescere, immagina cosa può fare parlare con gentilezza alle persone. Mike Leber.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo in ambienti altamente imprevedibili, per esempio dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 20 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 12.36 e tramonta alle 23.34, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Aurelio e Sant'Elia profeta.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1985 alcuni cercatori di tesori individuavano il luogo al largo della Florida dove affondò nel 1622 il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha. Grazie alla loro scoperta recuperarono 400 milioni di dollari in monete e argento.
0: Benessere naturale.
1: Genziana per pelli grasse. L'impacco si prepara con 4 g di radice di genziana e 100 g di acqua. Si fanno bollire per 15 minuti le radici di genziana nell'acqua e si lasciano riposare per altri 15 minuti. Si filtra il preparato e si applicano compresse imbevute del liquido sulla pelle precedentemente pulita, lasciandole agire per qualche minuto. Il decotto così utilizzato svolge un effetto riequilibrante sulle pelli grasse.
0: Consigli pratici.
1: Blu e verde.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Marina e gli Aurelio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 luglio il poeta Francesco Petrarca, il pittore e incisore Giorgio Morandi, l'attrice Natalie Wood e il componente delle Zeppelin, il grande Robert Plant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Cancro, sei onesto ma furbetto. Se c'è da fare qualche buon affare sarai più capace e più veloce ad agire che non gli altri. Hai degli ideali e delle ambizioni che possono essere realizzati grazie a un partner, un socio o una persona che sarà legata a te sentimentalmente. Ami la libertà e non sopporti di essere limitato nei tuoi movimenti. Questo è un grado che dà intelligenza e benessere grazie al commercio. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E cominciamo la nostra visione dall'Ariete. Regaliamoci dei momenti di pausa prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiremo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri. Toro, abbiamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia però potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un'eco fastidiosa del passato, non ascoltiamola. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadrato a Mercurio preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica? Lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti l'appuntamento sfuma. Leone, lunedì di esplorazione, soprattutto in ambito interiore. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non potremo comunque mai vivere su un'isola deserta. Gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Vergine, un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo. Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Nella professione prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza la pretesa che i risultati siano immediati. Pazientiamo. Bilancia, oggi troviamo grande disponibilità nelle persone vicine. Tutto scorre in maniera tranquilla come un fiume quando si avvicina al mare. Godiamoci questo clima. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle faccende di cuore pretendiamo troppo e subito, ma le relazioni acerbe necessitano di più tempo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dall'allegria di un'atmosfera spensierata. L'umore è alto. È sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci in pace col mondo intero. Capricorno, dalla luna in bilancia arrivano segnali minacciosi. La distensione che ci saremmo auspicati, in famiglia o con l'amato, è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, stasera sospendiamo ogni attività o impegno professionale. Fermiamoci a guardare la luna e affidiamole i nostri progetti per il futuro. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontiamoci con gli amici, può darci sollievo. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: se parlare con gentilezza alle piante le aiuta a crescere, immagina cosa può fare parlare con gentilezza alle persone. Mike Leber.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E Allora, benvenuti alla 106ª puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106ª puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
4: caldo,
3: con
4: mare,
3: il caldo.
4: Vacanze.
3: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
4: Ciao Giuseppe.
3: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce ne hai già parlato, per favore.
4: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
3: Una
4: no?
3: tradizione, la tradizione, ecco.
4: Sì.
3: Cioè, ritorniamo alle origini.
4: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui abbiamo parlato.
3: Come strampalate? No.
4: Strane, sì.
3: Anche quelle strane,
4: però tutte cose belle.
3: Quelli che volano dormendo,
4: esatto. Quelli che dormono volando,
3: sì, quelli esatto.
4: che
3: quelli
4: si hanno otto cervelli. Insomma, chi sangue blu.
3: C'hai detto, sì, è allucinante.
4: Chi più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo.
3: No?
4: Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
3: Che ti dicono?
4: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
3: È semplice.
4: Ecco qua come nasce questa puntata di oggi.
3: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
4: L'abbandono.
3: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
4: Sì,
3: che
4: sì,
3: molto spesso
4: esiste,
3: sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
4: Esatto.
3: Lasciamo perdere cosa gli farei. Ma
4: no, infatti, se avete questo pensiero non lo prendete.
3: Che penso che poi sia anche un reato, la penale, no? Mi pare.
4: Sì, è un reato, però comunque,
3: no, ma non esiste,
4: nonostante
3: dai.
4: Questo le persone lo
3: questo
4: fanno.
3: Si faceva solo per ovviamente ironizzare famiglie.
4: No, anzi, per portare a galla un problema.
3: Però ora ti faccio un esempio. Io non sono tanto d'accordo che tu prendi, c'è il tuo bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
4: Ah, vabbè, certo.
3: Dai,
4: infatti.
3: A tutto ci può essere un limite.
4: Certo,
3: no?
4: Se in America ci stai 6 mesi, va bene, ma
3: fai?
4: Se ci stai 2 settimane.
3: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri, tu una volta mi hai detto di no.
4: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari, quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco, che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
3: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
4: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia, il cane invece sta per terra.
3: Tanto metto una foto che hai mandato a te che insomma
4: sì,
3: io ora...
4: Allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
3: Sì,
4: no?
3: No, è vero, cioè, non so quanti sono contenti loro, ma insomma.
4: No, per niente.
3: Vabbè,
4: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi, quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi, prima di tutto non suda, quindi
3: non
4: riesce a termoregolare il
3: corpo.
4: è male.
3: Con la lingua.
4: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me tenerlo, pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
3: L'altitudine gli fa niente?
4: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
3: quindi
4: la vacanza.
3: Quindi cosa potresti consigliare?
4: Allora, cioè? Sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore, quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta certo. A casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
3: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
4: Sì. No, vabbè. Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
3: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
4: Bravo, ci sono, infatti, la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi. Cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, ci giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
3: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, poverino.
4: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno.
3: Vabbè, comunque
4: volte
3: tu dici
4: giorno.
3: Ci sono comunque strutture che
4: ci
3: portano.
4: Sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portar fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
3: Ci sono anche Arezzo qua?
4: Tantissime.
3: Ah, sì?
4: Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
3: Quindi tanti posti, cioè tanti, sì, ma non li
4: separati.
3: Tengono insieme?
4: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
3: Compatibili?
4: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo.
3: Ecco,
4: e ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa, in casa.
3: Va bene, io
4: e quindi,
3: sono un po' scettico, però, perché cioè, insomma, a fin dei conti, se il cane è comunque
4: un membro della famiglia,
3: capisci,
4: dici
3: no?
4: Che...
3: E allora, cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: no, che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però, se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e c'hai.
4: Cioè, te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per
3: esatto,
4: portarlo
3: io
4: con
3: sono
4: me.
3: Con me e questo fatto salvo anche un'altra cosa,
4: sì,
3: che forse
4: di
3: diventa diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo, in un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che certo. magari ci sia disturbo per altri,
4: sì,
3: e questo guarda che è importante,
4: io
3: perché a volte qualcuno sdogana sì. il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
4: Io sono d'accordo, anche io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni
3: esatto.
4: e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia
3: esatto,
4: agli
3: esatto,
4: altri
3: esatto.
4: e senza fargli prendere troppo caldo.
3: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto non si muove. Cioè.
4: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
3: Intanto io ti metto queste immagini che a me esce, cioè, questo è il gatto, c'è poco da fare.
4: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
3: perché,
4: no?
3: Perché
4: in realtà
3: il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
4: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario, eh?
3: Questo è a casa.
4: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
3: È vero, sì, chi ha i gatti
4: sì,
3: può capire questo
4: sì,
3: concetto.
4: Sì, sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
3: Esatto.
4: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
3: No.
4: Cioè, sì, quando tornate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
3: Sì, il gatto.
4: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
3: La
4: no?
3: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami.
4: Esatto.
3: Quindi quando lo ami a tutto tondo.
4: Quindi,
3: il gatto, il suo dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
4: Esatto. Quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal
3: tanto
4: sonno.
3: Ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
4: Sì,
3: quanto dorme un gatto più o meno?
4: Tantissimo.
3: È vero,
4: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
3: Te lo immagini,
4: sì.
3: Infatti.
4: Però io ho portato un sacco di foto mie.
3: Questo che è Rossino?
4: Sì, questo è Leone, il mio
3: gatto. Sì.
4: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
3: cioè?
4: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente. Quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
3: La lettiera riesce a trovarla?
4: Sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
3: si orienta.
4: Scusa,
3: è questo che vediamo in foto?
4: È lui, e questo è Leone al mare.
3: Un occhio ce l'ha?
4: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
3: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
4: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, è proprio un occhio.
3: Ma è nato così?
4: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
3: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
4: esatto,
3: da fare.
4: Esatto, esatto, ha bisogno di stare con
3: ora.
4: Voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
3: Dormi.
4: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
3: Artiglio l'aiuta, sì.
4: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
3: Quanti ne hai di gatti?
4: Quattro
3: gatti.
4: Sì. stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
3: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora, Rossino non lo trovo più,
4: no,
3: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora,
4: ora
3: o forse ci passo in un orario che si imboscano,
4: forse fa più caldo e quindi
3: vabbè, speriamo bene,
4: speriamo.
3: Speriamo bene, erano tantissimi, ti ricordi i video?
4: Sì.
3: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma
4: sì,
3: scusa, qual è il terzo?
4: Il coniglio.
3: Il coniglio, il più diffuso è il coniglio?
4: Sì, sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
3: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
4: No, no, l'iguana.
3: No, no, varani, cavolo.
4: No. Allora, il coniglio.
3: Il coniglio che gli fai?
4: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
3: Come vivono?
4: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la
3: vita.
4: Ma
3: non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
4: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
3: Non lo faresti?
4: No.
3: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
4: è
3: si chiamava questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
4: Lui è a posto.
3: Ma è simpaticissimo.
4: Lui ha le scorte.
3: No, vabbè, anche troppo così, dai. Eppure ha detto, dice, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così. Vabbè.
4: Diciamo che secondo me mangia per due.
3: Se questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
4: E penso proprio
3: di sì. Va bene, va bene, va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
4: Anch'io.
3: Cani sono più impegnativi, secondo me.
4: Certo.
3: Sono molto più impegnativi.
4: Certo.
3: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente,
4: sì,
3: per carità, però.
4: Sì.
3: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
4: più che altro, organizzatevi per tempo. Anche se decidete
3: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo.
4: Sì, ma porini, loro.
3: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
4: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una
3: fino a 60 kg? No,
4: no, immagino, mi sta fino a 30.
3: Immagino un canone grosso.
4: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
3: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali gli si piace, noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
4: Sì,
3: è vero?
4: Sì, sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi
3: ora ti faccio
4: se
3: un'altra
4: si
3: domanda,
4: decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
3: senti, allora il quarto animale più diffuso?
4: Il furetto, c'è anche l'anagrafe.
3: No, ma non me lo dire.
4: Sì.
3: Ormai siamo a 5.
4: No, dopo non li so.
3: Non lo so, il furetto.
4: Sì, c'è anche l'anagrafe.
3: Tipo quella donnolina.
4: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
3: Insomma, i pappagalli? Ci sono.
4: Pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, conigli e furetti.
3: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure sei già in vacanza la prossima volta?
4: No, sono in vacanza.
3: Allora noi ti facciamo tanti auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e tutti.
4: E noi nel frattempo metteremo qualche replica, così
3: ovviamente.
4: Così ripercorreremo insieme. tutte le
3: repliche le sceglie lei, quindi
4: tutte le nostre tappe.
3: Esatto. Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
4: Presto,
3: grazie come sempre,
4: presto,
3: stacci bene.
4: Grazie.
3: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
4: No, 2 settimane.
3: 2 settimane, basta. Tutta sta confusione per 2 settimane.
4: Sì.
3: Ciao Vale, grazie,
4: ciao,
3: buone vacanze.
4: Prossima, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: Sono le 6:32.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una super intelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manomana. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 20 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 12.36 e tramonta alle 23.34, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Aurelio e Sant'Elia profeta.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1985 alcuni cercatori di tesori individuavano il luogo al largo della Florida dove affondò nel 1622 il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha. Grazie alla loro scoperta recuperarono 400 milioni di dollari in monete e argento.
0: Benessere naturale.
1: Genziana per pelli grasse. L'impacco si prepara con 4 g di radice di genziana e 100 g di acqua. Si fanno bollire per 15 minuti le radici di genziana nell'acqua e si lasciano riposare per altri 15 minuti. Si filtra il preparato e si applicano compresse imbevute del liquido sulla pelle precedentemente pulita, lasciandole agire per qualche minuto. Il decotto così utilizzato svolge un effetto riequilibrante sulle pelli grasse.
0: Consigli pratici.
1: Blu e verde, colori antistress. I colori nella cui composizione entra il blu hanno un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, è una fusione di blu e verde che ha la capacità di rilassare il corpo e diminuire l'attività della mente. L'indaco, composto di blu scuro e viola, ha invece un effetto sedativo. Questi colori possono essere d'aiuto se utilizzati nell'abbigliamento o anche per dipingere le pareti dell'ufficio.
0: Hanno detto...
1: Non parlate di affetto sprecato. Un affetto non fu mai sprecato. Henry Wadsworth Longfellow. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

In linea ancora una volta, buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fizz and the Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi, collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi i santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambourne. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950, ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi, per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. Ed è sì, effettivamente è così, spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci si sente domattina, ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 12.36 e tramonta alle 23.34, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Aurelio e Sant'Elia profeta.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1985 alcuni cercatori di tesori individuavano il luogo a largo della Florida dove affondò nel 1622 il galeone spagnolo Nuestra Signora de Atocha. Grazie alla loro scoperta recuperarono 400 milioni di dollari in monete e argento.
0: Benessere naturale.
1: Genziana per pelli grasse. L'impacco si prepara con 4 g di radice di genziana e 100 g di acqua. Si fanno bollire per 15 minuti le radici di genziana nell'acqua e si lasciano riposare per altri 15 minuti. Si filtra il preparato e si applicano compresse imbevute del liquido sulla pelle precedentemente pulita, lasciandola agire per qualche minuto. Il decotto così utilizzato svolge un effetto riequilibrante sulle pelli grasse.
0: Consigli pratici.
1: Blu e verde, colori antistress. I colori nella cui composizione entra il blu hanno un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, è una fusione di blu e verde che ha la capacità di rilassare il corpo e diminuire l'attività della mente. L'indaco, composto di blu scuro e viola, ha invece un effetto sedativo. Questi colori possono essere d'aiuto se utilizzati nell'abbigliamento o anche per dipingere le pareti dell'ufficio.
0: Hanno detto...
1: Non parlate di affetto sprecato. Un affetto non fu mai sprecato. Harry Wadsworth Longfellow. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Marina e gli Aurelio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 luglio il poeta Francesco Petrarca, il pittore e incisore Giorgio Morandi, l'attrice Natalie Wood e il componente delle Zeppelin, il grande Robert Plant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Cancro, sei onesto ma furbetto. Se c'è da fare qualche buon affare sarai più capace e più veloce ad agire che non gli altri. Hai degli ideali e delle ambizioni che possono essere realizzati grazie a un partner, un socio o una persona che sarà legata a te sentimentalmente. Ami la libertà e non sopporti di essere limitato nei tuoi movimenti. Questo è un grado che dà intelligenza e benessere grazie al commercio. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E cominciamo la nostra visione dall'Ariete. Regaliamoci dei momenti di pausa prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiremo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri. Toro, abbiamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia però potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un'eco fastidiosa del passato, non ascoltiamola. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadrato a Mercurio preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica? Lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti l'appuntamento sfuma. Leone, lunedì di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non potremo comunque mai vivere su un'isola deserta. Gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Vergine, un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo. Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Nella professione prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza la pretesa che i risultati siano immediati. Pazientiamo. Bilancia, oggi troviamo grande disponibilità nelle persone vicine. Tutto scorre in maniera tranquilla come un fiume quando si avvicina al mare. Godiamoci questo clima. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle faccende di cuore pretendiamo troppo e subito, ma le relazioni acerbe necessitano di più tempo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dall'allegria di un'atmosfera spensierata. L'umore è alto. È sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci in pace col mondo intero. Capricorno, dalla luna in bilancia arrivano segnali minacciosi. La distensione che ci saremmo auspicati in famiglia o con l'amato è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità hanno un gran potere. Acquario, stasera sospendiamo ogni attività o impegno professionale. Fermiamoci a guardare la luna e affidiamole i nostri progetti per il futuro. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontiamoci con gli amici, può darci sollievo. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: se parlare con gentilezza alle piante le aiuta a crescere, immagina cosa può fare parlare con gentilezza alle persone. Mike Leber.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: It's in the morning.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia all'inizio della settimana. C'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon
0: lunedì. Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome, P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con, quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante e questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha quattro spazi da rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità, e una, come dicevo, una batteria a litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua, e riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte, diciamo, il fondale, ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine, diciamo, rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua, che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare tutta la piscina e andare a pulirla. So che mi stai per chiedere il prezzo, €549, che secondo me per chi appunto ha una piscina non è assolutamente male. Tra l'altro anche il superamento degli ostacoli, quindi se c'è qualche bocchettone, qualche cosa sul fondale, lui riesce a superare ostacoli fino a 5,5 cm, ovviamente controllabile dall'app, ma queste cose ormai sono assolutamente intrinseche in questi prodotti.
0: Assolutamente sì, il nostro Ecovax anche stavolta mi sa che ci ha azzeccato con questo prodotto, tra l'altro anche qualità prezzo devo dire che ci può stare bene. Grazie a Francesco Colonna che torna con noi lunedì prossimo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, le parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
4: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena 2 anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissioni del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il settimo premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
1: Formula 1 dopo 3 gare torna la vittoria a Kimi Antonelli che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
11: Fitz in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore in modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile. Bilancia, settimana da equilibrio precario ma molto elegante. In amore piacete, sul lavoro convincete, con la sorte flirtate. Attenzione solo a dire decidete voi, qualcuno potrebbe farlo davvero e poi vi lamentate. Scorpione, magnetici come una calamita sul frigo, ma meno criptici sarebbe meglio. In amore non serve interrogare l'altro come in un thriller. Sul lavoro fiuto ottimo, energia buona, purché non la usiate per rimuginare. Sagittario, voglia di fuga, weekend, aperitivo e forse cambio vita entro giovedì. Sul lavoro restate concentrati almeno finché qualcuno vi guarda. In amore vince la spontaneità, la sorte vi segue, ma voi camminate troppo veloci. Capricorno, settimana concreta, fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario, idee originali a raffica, alcune geniali, altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Conclusione della puntata di questo inizio di settimana, buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizzone Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon inizio di settimana, sempre in compagnia della nostra emittente, e grazie ancora per aver scelto

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

respira, ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio chiedere.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

ancora una volta buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi il collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona giornata al nostro pubblico.

0: Sono le 9:01. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo, il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche, che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fizz and the Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi, collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi. Oggi i santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambor. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950, ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi, per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. E beh sì, effettivamente è così, spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci si sente domattina, ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira USA, è di nuovo guerra Israele, noi siamo pronti. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vito, la due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole, minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AWS compagni si schierano subito contro la polizia, l'Ulisse di Nola sembra uno di destra, l'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia appalti, storie contro storie. A Palermo, la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo l'Immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito, i botteghini in Italia già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale, l'episodio da Livorno. Vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massarosa muore travolto da un'auto, era in bici l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare in una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, due comutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumava una scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini, a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus. La regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti. Arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori. Sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con l'elisoccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo e le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia all'inizio della settimana. C'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon
0: allora,
1: lunedì.
0: Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, l'ho pensato ecco. Per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante e questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha 4 spazzoli a rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità e una batteria a litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua e riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte diciamo il fondale ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine diciamo rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare tutta la piscina e andare a pulirla. So che mi stai per chiedere il prezzo, 549 euro, che secondo me per chi appunto ha una piscina non è assolutamente male. Tra l'altro anche il superamento degli ostacoli, quindi se c'è qualche bocchettone, qualche cosa sul fondale, lui riesce a superare ostacoli fino a 5,5 centimetri, ovviamente controllabile dall'app, ma queste cose ormai sono assolutamente intrinseche in questi prodotti.
0: Assolutamente sì, il nostro Ecovax anche stavolta mi sa che ci ha azzeccato con questo prodotto, tra l'altro anche qualità prezzo devo dire che ci può stare bene. Grazie a Francesco Colonna che torna con noi lunedì prossimo. Un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore in modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile. Bilancia, settimana da equilibrio precario ma molto elegante. In amore piacete, sul lavoro convincete, con la sorte flirtate. Attenzione solo a dire decidete voi, qualcuno potrebbe farlo davvero e poi vi lamentate. Scorpione, magnetici come una calamita sul frigo, ma meno criptici sarebbe meglio. In amore non serve interrogare l'altro come in un thriller. Sul lavoro fiuto ottimo, energia buona, purché non la usiate per rimuginare. Sagittario, voglia di fuga, weekend, aperitivo e forse cambio vita entro giovedì. Sul lavoro restate concentrati almeno finché qualcuno vi guarda. In amore vince la spontaneità, la sorte vi segue, ma voi camminate troppo veloci. Capricorno, settimana concreta, fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario, idee originali e raffica, alcune geniali, altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

conclusione della puntata di questo inizio di settimana. Buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizzone Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 20 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.30, ora legale. La luna sorge alle 12.36 e tramonta alle 23.34, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Aurelio e Sant'Elia profeta.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1985 alcuni cercatori di tesori individuavano il luogo al largo della Florida dove affondò nel 1622 il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha. Grazie alla loro scoperta recuperarono 400 milioni di dollari in monete e argento.
0: Benessere naturale.
1: Genziana per pelli grasse. L'impacco si prepara con 4 g di radice di genziana e 100 g di acqua. Si fanno bollire per 15 minuti le radici di genziana nell'acqua e si lasciano riposare per altri 15 minuti. Si filtra il preparato e si applicano compresse imbevute del liquido sulla pelle precedentemente pulita, lasciandole agire per qualche minuto. Il decotto così utilizzato svolge un effetto riequilibrante sulle pelli grasse.
0: Consigli pratici.
1: Blu e verde, colori antistress. I colori nella cui composizione entra il blu hanno un effetto calmante e tranquillizzante. Il turchese, ad esempio, è una fusione di blu e verde che ha la capacità di rilassare il corpo e diminuire l'attività della mente. L'indaco, composto di blu scuro e viola, ha invece un effetto sedativo. Questi colori possono essere d'aiuto se utilizzati nell'abbigliamento o anche per dipingere le pareti dell'ufficio.
0: Hanno detto?
1: Non parlate di affetto sprecato. Un affetto non fu mai sprecato. Henry Wadsworth Longfellow. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche, che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Elena Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni formaggi, più che altro da dove provengono i loro nomi. Cacio cavallo, composto da cacio, formaggio e cavallo, perché aveva la sagoma di un cavalluccio, perché le forme si conservano a cavallo di un'asta orizzontale. Certosa, dalla Certosa di Pavia, nelle cui vicinanze sorgevano gli stabilimenti dell'azienda produttrice, da cui anche il certosino. Il legame con la Certosa Liquore e i frati certosini è solo indiretto. Fontina, da località dette Fontino o Fontini in Val d'Aosta, che anche se l'origine poi non è certa, ma non dal fatto che fonde con facilità. Gorgonzola, dall'omonimo comune nella provincia di Milano, dove veniva inizialmente prodotto. Altri formaggi italiani coincidono con un toponimo: Asiago, comune nel Vicentino, Taleggio, Bitto, Torrente in Alta Lombardia. Gruyère, dalla località Gruyère, nel cantone svizzero di Friburgo. Altri formaggi, appunto, da località: Emmental è la Valle dell'Emme nel cantone di Berna, Camembert nella Bassa Normandia, Roquefort nei Midi Pirenei, e La Brie è parte della Seine-et-Marne presso Parigi. Poi abbiamo il Cheddar, che è nella Somershire in Inghilterra, ed Edam in Olanda. Abbiamo poi il mascarpone, da mascherpa, termine lombardo contaminato da scarpa, per indicare la crema di latte. Mozzarella, due possibilità: perché realizzata con smozzature, cioè pezzi strappati dall'insieme del caio, o perché mozzata, cioè legata nel mezzo. Robiola, dalla voce lombarda robiola, formella rotonda. Provola, da provatura o pruvula, cioè prova. Secondo la tradizione veniva fatto assaggiare ai componenti del capitolo religioso del monastero di San Lorenzo in Capua, Caserta. Scamorza, da scamozzare, parola abruzzese, ossia togliere una parte. Il formaggio viene diviso in due porzioni diseguali, strozzato con due dita usate e un po' a mo' di forbice. Stracchino, finiamo con lui, dalla voce dialettale stracco per stanco, in quanto prodotto con latte di vacche stanche per la transumanza al fondovalle dopo l'alpeggio estivo. E allora, con queste curiosità su nomi e formaggi, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Marina e gli Aurelio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 luglio il poeta Francesco Petrarca, il pittore e incisore Giorgio Morandi, l'attrice Natalie Wood e il componente delle Zeppelin, il grande Robert Plant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Cancro, sei onesto ma furbetto. Se c'è da fare qualche buon affare sarai più capace e più veloce ad agire che non gli altri. Hai degli ideali e delle ambizioni che possono essere realizzati grazie a un partner, un socio o una persona che sarà legata a te sentimentalmente. Ami la libertà e non sopporti di essere limitato nei tuoi movimenti. Questo è un grado che dà intelligenza e benessere grazie al commercio. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E cominciamo la nostra visione dall'Ariete. Regaliamoci dei momenti di pausa prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiremo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri. Toro, abbiamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia però potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un'eco fastidiosa del passato, non ascoltiamola. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadrato a Mercurio preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica? Lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti l'appuntamento sfuma. Leone, lunedì di esplorazione, soprattutto in ambito interiore. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non potremo comunque mai vivere su un'isola deserta. Gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Vergine, un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo. Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Nella professione prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza la pretesa che i risultati siano immediati. Pazientiamo. Bilancia, oggi troviamo grande disponibilità nelle persone vicine. Tutto scorre in maniera tranquilla come un fiume quando si avvicina al mare. Godiamoci questo clima. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle faccende di cuore pretendiamo troppo e subito, ma le relazioni acerbe necessitano di più tempo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dall'allegria di un'atmosfera spensierata. L'umore è alto. È sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci in pace col mondo intero. Capricorno, dalla luna in bilancia arrivano segnali minacciosi. La distensione che ci saremmo auspicati in famiglia o con l'amato è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità hanno un gran potere. Acquario, stasera sospendiamo ogni attività o impegno professionale. Fermiamoci a guardare la luna e affidiamole i nostri progetti per il futuro. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontiamoci con gli amici, può darci sollievo. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: se parlare con gentilezza alle piante le aiuta a crescere, immagina cosa può fare parlare con gentilezza alle persone. Mike Leber.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira USA è in di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vito, la due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero. Raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere. Immigrato muore durante il controllo, AWS compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nola sembra uno di destra. L'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia appalti, storia contro storia. Palermo, la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo Limone. Immortale, Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito, i botteghini in Italia già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale. L'episodio da Livorno, vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massarosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare in una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, due comutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumava una scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini, a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus. La regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti. Arrivano i voucher. Ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori. Sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con l'eli soccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in Piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche, che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly. Radio Fly.
6: Rewind.
8: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
9: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua nuovamente insieme per la nostra Top Ten Italia. Sono Daniela De Bolini. Allora, tutto bene? Come state passando queste calde giornate? Sì, sono un po' calde, dal nord al sud, come dire, non è vero? Allora, scaldiamoci ancora di più a questo punto con la nostra buona musica italiana. Come al solito lo sapete, vi dico chi è che non fa più parte della nostra hit parade. Non c'è più Fulminacci con Maledetto Me e non c'è più Anna con White Girl Wasted. Ma non ve li faccio ascoltare subito, perché partiamo con il numero 10, dove troviamo con ben 8 posizioni in meno rispetto alla scorsa settimana Gaia con Bossa Nostra.

0: Safe è quello che è presente da più tempo nella nostra Top 10 Italia. Sono ben 10 le settimane, l'abbiamo ascoltata alla posizione numero 9. Ecco qua la prima new entry, ma rientra a far parte della nostra classifica, siamo ben felici comunque. Al numero 8, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: New entry.

0: Intanto rientra a far parte della nostra classifica Jovanotti Alfa con Buon Vento.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
0: La Top Ten Italia sempre con me, la vostra Daniela De Bolini. Siamo giunti così alla posizione numero 7. Meno una posizione per Merck e Cremo, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, una canzone di questa estate 2026 che stiamo trascorrendo insieme al numero 6 e al numero 5, anche lui una posizione in meno. Vi sto parlando di Francesco Gabbani con Summer

Funk, Francesco Gabbani al numero 5 della Top 10 Italia. Al numero 4, una posizione in meno, 1-1-1, tutto 1-1-1 oggi, mamma mia. Numero 4, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

giunti così ai primi tre di quest'oggi, dove al numero tre troviamo con 6 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Praticamente quello che ha fatto tra tutti i nostri brani presenti nella Top 10 Italia, più posizioni in più questa settimana. Tommaso Paradiso al numero 3 con Agitare Coca-Cola, al numero 2 invece ne perde una di posizione. Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Siamo giunti così al nostro riepilogo di questa settimana. C'era Gaia con Bossa Nostra al numero 10, Saif con Buona Domenica al numero 9, al numero 8 rientrava questa settimana e noi l'abbiamo considerata la nostra prima new entry, Jovanotti Alfa con Buon Vento, al numero 7 Merche Cremo, Serena Brancale De Colors con Partenope, al numero 6 Angelina Mango e Marco Mingoni con Canto d'Amore, al numero 5 Francesco Gabbani con Summer Funk, al numero 4 Samurai Jay con Flamenco Paranoia, al numero 3 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al numero 2 c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Numero 1 di questa settimana, la seconda new entry, ma anch'essa rientra a far parte della nostra classifica e direttamente in prima posizione. Beh, che dire, andiamo ad ascoltarla. Ippi Yayo, Però Anche No, di J-Ax.
1: Number one. New entry.

DJ Axe al numero uno questa settimana della nostra Top 10 Italia. Non mi resta che salutarvi come al solito, ringraziarvi dell'ascolto. Restate con noi con la nostra buona musica, come sempre ve lo ricordo, noi staremo insieme ancora una volta per la Top 10 Italia. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao!

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
1: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia. Ha detto, Bologna resta in attesa di risposta.
0: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia con la Meloni all'attacco anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
2: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina o un'aggressione debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
0: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
3: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un Far West e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
0: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
0: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan. Qatar, in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni in Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi, Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina, Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'albiceleste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana, presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira USA, è in di nuovo guerra Israele, noi siamo pronti. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronta a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AWS e compagni si schierano subito contro la polizia, l'Ulisse di Nola sembra uno di destra, l'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia, appalti, storie contro storie. A Palermo, la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo l'Immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito i botteghini in Italia. Italia già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale, l'episodio da Livorno. Vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massa Rosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, 2 comutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumavano a scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, se sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini a Bologna, quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus, la regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissima, 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con l'elisoccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
1: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
0: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco, anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
2: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
0: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
3: Lo Stato deve assumersi le responsabilità, e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli.
0: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
0: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan. Qatar, in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni in Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca. Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Top 10 album.
10: E arriva il momento della top 10 album, una classifica che all'interno degli album non si chiamerebbe che così e da cui ascoltiamo una canzone, solitamente il nuovo singolo, quello più contemporaneo dell'artista o degli artisti. Oramai ci sono album firmati da crew, per cui si può parlare, ecco, di artisti al plurale. Io sono Dylan, una classifica che mette insieme appunto le nuove produzioni di chi, e adesso lo vediamo, al tempo. Ci sono due album che ci lasciano e sono Amatore di Samurai J e You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di Olivia Rodrigo, per cui due nuovi album che entrano. Vediamo in quale posizione saranno. Partiamo dalla posizione numero 10, perde tre posti l'album di Madonna, Confessions 2. La canzone che ascoltiamo è Love Sensation.

quindicesimo album in studio di Madonna, pubblicato a luglio di quest'anno, un sequel di Confessions on a Dance Floor del 2005, un progetto che nasce dal desiderio di tornare alla dance e dal desiderio di veder ballare tutti. Ci sono diverse tracce all'interno come Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, il primo singolo, in coppia con Sabrina Carpenter, con la featuring di Sabrina Carpenter, ma c'è un'altra featuring all'interno dell'album ed è firmata Fade. Il secondo singolo da quest'album è appunto dall'album Confessions 2, è Love Sensation. Si sale in nona posizione, perde 5 posti l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. Ascoltiamo Che Tesoro Che Sei.

iniziato ad aprile dell'anno scorso, oramai sappiamo, no? Un po' tutta la storia, l'iter che ha avuto questo album, è andato giù, poi è tornato su, di nuovo giù e di nuovo su, ma soprattutto il sold out per il live al Circo Massimo di Roma ha riportato a galla l'album stesso, e con canzoni tra l'altro che girano ancora intensamente nelle programmazioni musicali delle radio, come Incoscienti Giovani e Amor. Bene, lui è tornato, Achille Lauro, anche con un modo nuovo di scrivere le canzoni. Del resto è un album che mette in evidenza soprattutto il lato cantautore di Achille Lauro. In nona posizione questa settimana perde 5 posti, in ottava posizione perde 2 posti Debiti Larmas Fotos, l'album di Bad Bunny. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewie.

0: Bad Bunny con il suo album Devi tirar mas fotos, e la canzone fino a questo momento che è il nuovo singolo è Will Tita con la featuring di Chewy in ottava posizione.
1: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te. Top 10 album.
0: Di nuovo nella Top 10 Album con la combinazione un album, una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, noi ci settiamo sulla posizione numero 7. Ecco, ci settiamo sulla posizione numero 7. Non era voluta, questa non era voluta. Guadagna due posti l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: selvaggia.
1: Mediterraneo certificato doppio platino, non fosse altro perché ha avuto anche una riedizione, una ripubblicazione con una nuova camiseta, diciamo così, con un nuovo packaging per l'album stesso, ma se lo merita. Bresce, la canzone D'addio dall'album Mediterraneo, questa settimana in settima posizione, guadagna 2 posti. Top Ten Album, si sale in 6ª posizione, perde 1 posto l'album di Shiva, Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: 5-14.
1: Non sono proprio lontanissimi i tempi di Tempo Anima e Milano Demons, però è riuscita a scalare numerose classifiche. Shiva con questo album qui, Vangelo, e la traccia che lo rappresenta fino ad oggi è TXX. No, ho fatto, diciamo così, un salto nel passato di Shiva, che con Tempo Anima e Milano Demons, progetti indipendenti, è riuscito a farsi notare. Bene, Vangelo questa settimana in sesta posizione perde un posto, si sale in quinta posizione e guadagna 3 posti l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. Questa domenica è la traccia, la featuring è firmata Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: da tantissimissimissime settimane in classifica, l'album di Olly, Tutta vita sempre. L'album è questo, la canzone è Questa domenica con la featuring di Giulie. Si sale in quarta posizione, perde un posto, Tutto è possibile, l'album di Geolie. Ascoltiamo la novità dal titolo Autorità.
1: Mo' per un in mano sono sordo ammazzato.

0: Autorità, il nuovo singolo di Geolier dall'album Tutto è possibile, questa settimana nella Top 10 Album in quarta posizione. Siamo sul podio allora, tre album, tre canzoni da ascoltare per la Top 10 Album dall'inizio dell'anno del 2026 per la trentesima volta. Siamo qui a parlare di chi? Non è vero, per la trentesima volta, almeno perché occupa la terza piazza, è la prima volta. Sono tornati i Muse, The Wow Signal. Ascoltiamo Night Shift Superstar.
1: New entry.

0: Decimo album in studio della band, pubblicato a giugno del 2026, registrato tra Los Angeles, Londra e anche Santa Monica. È un album di 45 minuti che segna una svolta importante. Dopo anni di autoproduzione, i Muse hanno scelto di affidare parte del controllo sonoro a Dan Lancaster, già turnista dal 2022 insieme a Alex Von Korf, e questa apertura ha portato ad un suono più moderno, più fresco, anche un po' meno controllato, come confermato da Bellamy, che ha raccontato come Lancaster li abbia spinti verso una direzione nuova e anche più contemporanea. Insomma, tutti quanti d'accordo, pare gli sia piaciuta, ecco, questa nuova inclinazione al suono. The Wow Signal, i Muse nella top 10 album, in terza posizione la prima new entry della settimana. Si sale in seconda posizione e perde la prima piazza Il giorno che aspettavo di Ultimo. Ascoltiamo Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche io c'ero al concerto di Tor Vergata a Roma. Non è vero, sai quando qualcuno se lo vuole tirare, no? Quando un evento è andato benissimo, ah, io c'ero, non è vero. Ecco, cioè, l'ho detto, però poi mi sono autosmentito, io non c'ero. Avevo altro da fare. Non sono andato volutamente lì, ecco, dai. Con un attimo di presunzione, di sana presunzione, però. Ultimo, la canzone è Romantica, in seconda posizione il suo album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire allora chi ha scalzato ultimo. Alla prima piazza, in decima posizione, perde 3 posti da 2 settimane in classifica, Confessions 2 di Madonna. In nona posizione perde 5 posti da 3 settimane in classifica, Achille Lauro, Comuni Mortali. In ottava posizione, da 22 settimane in classifica, perde 2 posti Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. In settima posizione guadagna 2 posti e da 7 settimane in classifica Bresh con l'album Mediterraneo. In sesta posizione perde 1 posto da 15 settimane in classifica, Shiva con l'album Vangelo. In quinta posizione guadagna 3 posti l'album di Olly, Tutta Vita Sempre, da, dai, bravi, 57 settimane in classifica. Si sale in quarta posizione, perde 1 posto, Tutto è Possibile, l'album di Geolier, da 27 settimane in classifica. Sul podio, la prima new entry della settimana, è al terzo posto The Wow Signal dei Muse. In seconda posizione perde 1 posto Il Giorno Che Aspettavo di Ultimo, da 4 settimane in classifica. E al primo posto, la seconda new entry della settimana, direttamente al numero 1, Anna con l'album aspettate, perché Anna, c'è la doppia N nel suo nome, ma c'è la doppia L nella prima parola che compone il titolo del suo album, Million Dollar Baby, Anna, White Girl Wasted.
1: Number one, new entry.
2: New entry.

0: Babe di Anna, l'album da cui Wild Girl Wasted nella top 10 album al primo posto, direttamente al numero 1, il secondo album in studio di Anna, pubblicato a luglio di quest'anno e presentato come un progetto di crescita personale, autodeterminazione e consapevolezza del proprio valore. Sta crescendo Anna, sta crescendo. Io sono Dylan e per la top 10 album appuntamento qui la prossima settimana. Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna. Pensa che abbasso la base, se no. Come stai?
2: Bene, bene. Tu come stai?
3: Tutto bene. Benvenuti alla Semaine de Folie.
2: Benvenuti a Crazy Week.
3: Sì, benvenuti alla Semana Loca per gli amici spagnoli.
2: E benvenuti.
3: Cos'è questo, Vanna?
2: Te l'ho appena detto in tedesco.
3: Come me l'hai detto in tedesco? Fammelo risentire, che non l'ho capito.
2: Senti, senti.
3: Mamma mia, come parlo male tedeschi, però. Vi salutiamo tutti gli amici d'oltre Allemagna, no, quello che sia. Allora, sì, questa settimana. Che
2: allora,
3: cosa
2: iniziamo subito, Beppe, perché vabbè.
3: Ora mi sei diventata tedesca.
2: Ha visto, ma, ragazzi, ma qui poliglotta. Allora, ovviamente, in tutti i giornali, in tutti i social, ha spopolato la foto di Macron che si è presentato, non so a quale evento, con gli occhiali, ok?
3: Al WEF, credo.
2: Sì,
3: no?
2: Ah, bravo.
3: Quello
2: sì.
3: Con, in Svizzera.
2: Sì, World Economic Forum.
3: Yes, sì.
2: E praticamente quindi si è presentato con questi occhiali, oltretutto prodotti da un'azienda italiana.
3: Pure.
2: Sì, e tu pensa che dopo tutte queste foto è volata questa azienda in borsa con un più 30% e un boom di ordini.
3: Ma ti rendi conto, ragazzi? Per me è pubblicità occulta, se te lo dico. E poi, ma perché c'entravano gli occhiali? Ora saranno gli occhiali alla Macron. Cos'è? C'aveva congiuntivite? Darsi. Cosa aveva?
2: Insomma? Ah, non lo so che cosa avesse, però comunque si è presentato con gli occhiali, ora boom.
3: Ecco,
2: boom,
3: non mi andare a parare, che ti ricordi che sua moglie è famosa per gli schiaffetti, no?
2: Ah, sì, sì, me lo ricordo,
3: no?
2: Sì,
3: bello,
2: sì,
3: bello,
2: sì, mentre
3: diretto
2: uscivano dall'aereo. Sì,
3: che insomma, chissà che invece di...
2: Vabbè, ora è diventato tutto un marketing.
3: Te lo immagini, tu occhi neri.
2: Ah, dici per quello, no, dai, non
3: come
2: penso.
3: Lo nascondi? E beh, allora perché ha messo gli
2: non
3: occhiali?
2: Non lo so, gli andrebbe chiesto.
3: Vabbè, glielo chiederemo. Senti, nel frattempo ti voglio raccontare una cosa.
2: Sì.
3: A te piace il cioccolato?
2: Sì, sì.
3: Ma a quanto ti piace?
2: Vabbè, no, ogni tanto lo mangio.
3: No, ogni tanto lo mangio. Bene, sì. Allora devi sapere che a Milano, in questo gennaio pazzo, è stato fatto un record di un treno di cioccolato lungo 55 metri e pesa 28 quintali.
2: Mamma mia. Ma che ci si fa con un treno così?
3: Un convoglio composto da 22 vagoni che ha battuto il precedente primato come certificato dai funzionari del Guinness World Record.
2: Ma ora io ho un dubbio, no? Poi dopo tutto questo cioccolato che ci si fa?
3: Ma infatti lo mangeranno. Ma quanto spreco è? Cioè, lo sai che la pianta del cioccolato è attaccata da parassiti, non si sa se il cioccolato durerà nel mondo, vero? C'è una crisi di cioccolato e questi mi ci fanno un treno
2: di cioccolato.
3: Vabbè, comunque, vabbè, 28 quintali di peso, hanno ricreato tutto, anche la locomotiva a vapore d'epoca, figurati, i tronchi dell'albero, si vede qui dettagliati, no? Che di trasporto, si vede qui su Today. Insomma, io però onestamente...
2: Vabbè,
3: sarei un morso.
2: Sì, è vero, è vero. È vero. Allora, ti porto un'altra notizia.
3: Che c'è?
2: Questa volta siamo in Italia.
3: Oh, meno male.
2: E praticamente questa giovane donna di Reggio Calabria era da giorni che aveva una tosse molto persistente e dei forti dolori al petto. E quindi lei giustamente cosa ha fatto?
3: C'è il tempo, il meteo.
2: Esatto,
3: il
2: però
3: invernale.
2: Lei si è presentata appunto in ospedale e... però ha scoperto che questi sintomi erano causati da un corpo estraneo incastrato in un bronco polmonare.
3: Come
2: un cacciavite. Praticamente lei aveva un piccolo cacciavite nei bronchi.
3: Che ha inalato un cacciavite.
2: Non lo so come ha fatto, però è successo. Io non lo so. Sembra quel. Ti ricordi quel ragazzo che aveva il Lego?
3: Il pezzettino
2: di Lego nel naso.
3: Che sono con uno starnuto e lui si curava magari la sinusite e poi ciù uno starnuto.
2: Esattamente così. Però ora io dico, ma come caspiterina fai a inalare un cacciavite, me
3: no,
2: lo
3: spieghi? Pensiamoci un attimo, allora vediamo un po', tu ti addormenti, sei nel divano, stai no usando il telefono, no non lo svetti, che ci fai con un cacciavite? Cioè,
2: non lo so come sì, ma poi nel senso se te ne accorgi magari fai in modo che,
3: ma magari di notte fai un sogno, so, che sei un elettricista, usi il cacciavite e casualmente te lo infili nel naso.
2: Boh, potrebbe no, essere, non ho idea.
3: Va bene. Invece una cosa curiosa, restando in Italia, viene da Viterbo, no? Tu
2: sì,
3: sai che c'è, ormai purtroppo non si campa più con i furti da tutte le parti, insomma, e quindi ci sono sempre più furti specializzati. Beh, non è così invece per un parrucchiere, non è andata così fortunatamente per un parrucchiere di Viterbo, che attraverso le telecamere ha visto quel ladro, un ladro poverino, un presunto ladro, ha cercato di aprirgli la porta per un'ora, non ce l'ha fatta, alla fine ha detto basta,
2: ma sai che vado via.
3: E lui si è goduto tutto questo spettacolo, è chiaro che gli ha fatto dei danni, no?
2: Eh beh,
3: però non è riuscito ad aprire la porta di un parrucchiere, probabilmente ha avuto insomma un bel portone, no? Dopo un'ora l'ha provato di tutte, con le tavole di legno, quei niente
2: alla zero
3: fine. Io avrei messo un cartellino, vabbè, ti è andata bene. No, però ci si ride, però vedere questo ladro poverino avanti indietro picchia meno,
2: cioè si era proprio impegnato,
3: deve cambiare mestiere,
2: vabbè.
3: Ti consiglio che, a parte che fare i ladri non va bene, no?
2: Eh beh, direi
3: no, però cambia mestiere se si può dire, vai.
2: Allora ti porto a Treviso.
3: Oh,
2: oggi
3: vai.
2: Diciamo ci sono parecchie italiane di notizie. Praticamente in questa azienda di della Blu Ergo, ok? Che è questa azienda elettronica di Castelfranco Veneto.
3: Salutiamo i veneti.
2: Sì, praticamente prima di Natale, magari come ogni anno, hanno distribuito ai dipendenti, che sono in tutto 60, quindi un bel po', un questionario, ok? Interno, un questionario interno magari. Sì, sì, sì, questa azienda insomma li soddisfaceva e tutto quanto. E poi ad un certo punto però c'erano delle domande un po' particolari, no? Praticamente gli hanno chiesto di indicare quali colleghi in caso di crisi licenzieresti.
3: No dai, non si fanno
2: sì,
3: queste domande.
2: C'era proprio la domanda: chi lasceresti a casa? Quello senza figli? Quello assunto da meno?
3: Ma te lo immagini, chissà che putiferio è venuto fuori. Ma era anonimo questo questionario?
2: Io penso che sia anonimo, perché
3: se no, te lo immagini,
2: sarebbe però è strano, scusami, ti chiedono una cosa così.
3: Sì, ma vabbè, questo secondo me crea un po' di discussione interna, però vabbè, se è anonimo, no, al limite, no?
2: È anonimo, però penso che sia anonimo.
3: Ma è anche un modo per dire, se tutti dicono per esempio io lascerei a casa Vanno Onorato, è un motivo, c'è insomma, cioè, amica, fatti una riflessione insomma, no?
2: Sì, sì, poi c'era anche scritto tipo altro, scrivi tu un criterio.
3: Vabbè. Queste sono le cose che non ci fanno piacere, perché onestamente identificano, insomma, dire ad un dire di un collega che lo lasceresti a casa, beh, insomma, vabbè. Andiamo invece a parlare di un'altra cosa. Ti voglio parlare degli animali.
2: Ok.
3: Tu sei legata al tuo... Ce l'hai un gatto?
2: No, non ho niente, né gatto né cane.
3: Allora questa notizia non è per te, ma te
2: non
3: la racconto. Ci sono tante persone come me che sono legate al proprio gatto o anche al proprio cane. Questa vicenda viene dal Vermont, Stati Uniti. Vedi che non vengono tutte notizie insomma strane dagli Stati Uniti. Questa ragazza, Maggie De Grinia.
2: Sì.
3: Grinia, non lo so, Grinaia, mettila come ti pare. Pensate che aveva nel 2021 ha avuto uno shock, perché ha perso la propria gatta, cioè un giorno la gatta è uscita e non è stato più questa gatta, che si chiamava Tinsel. E allora dopo ormai sono passati 5 anni,
2: ormai si era rassegnata,
3: comunque qui dicono 4 anni. Che succede? Che la fortuna ha voluto che una sua parente,
2: sì,
3: in una immagine di un social di una di questi dove ricoverano i gatti, questi canili, gattili, come li vuoi chiamare, abbia riconosciuto proprio questa Tinsel, e lei è andata dopo 4 anni, ha ritrovato la gatta. Ti devo dire che c'è il filmato qui sul Today, e lei che piange, l'abbraccia. Secondo me quella gatta proprio è proprio un gatto, cioè non gliene può fregare di meno, non è che gli ha fatto le fusa, l'ha guardata.
2: Ma lei magari ha detto: ma ce l'avevo fatta per 5 anni e ora
3: è carino, no? Perché tu vedi,
2: mi ha ritrovato.
3: Sì, tu vedi questo filmato che è emozionante, perché sta ragazza dopo 4 anni riabbraccia la propria gatta, quindi lei piange, tutto questo amore, la gatta
2: se può fregare di meno.
3: Però Vanna, chi ha i gatti sa che è così. Il gatto esterna l'amore in maniera
2: diversa.
3: Sì.
2: Allora ti porto anch'io.
3: Però la faccio.
2: Niente. Ti porto anch'io una notizia del gatto, Beppe. Oh. Questa cosa è successa in Francia. Praticamente un gatto di nome Filou. Ok.
3: Filou. Gesù. Bonjour, Gesù Filou.
2: Ha compiuto un'incredibile traversata di circa, pensa, 250 chilometri per ritrovare la strada di casa, perché i suoi proprietari l'avevano persa lo scorso agosto durante una sosta in Spagna e ormai ovviamente lo credevano scomparso.
3: Poverino.
2: E invece a gennaio Filou è ricomparso stremato ma vivo in un villaggio vicino alla sua abitazione.
3: Ma dai,
2: pensa un po', vedi, ecco, come... questo è un gatto che ti vuole bene.
3: Quello è un gatto che ti vuole bene sicuramente, perché cioè 250 chilometri ha fatto
2: 250 chilometri.
3: Cioè qui c'è da dire che hanno un GPS interno anche i gatti.
2: Eh sì, un bellissimo senso dell'orientamento.
3: Non ci si può meravigliare, vanno dei gatti, guarda, veramente. Comunque una bella questa, mi piace più questa la notizia che non quella di perché guarda quelle immagini di quella gatta, cioè proprio non gliene può fregare di meno. Vabbè. Invece tu parli, sì, abbiamo parlato di gatti, io ti parlo di un pinguino.
2: Ok, allora, va bene.
3: Dimmi una cosa.
2: Forse ho capito che pinguino è.
3: E pinguini sono pinguini, sono bellini, simpatici, carini. Ma dove vivono i pinguini?
2: Nei posti freddi.
3: Sì, vabbè, ma c'è un posto vocato per i pinguini, no?
2: In Antartide.
3: Eh sì, direi proprio di sì, che non è la Groenlandia. Ma perché ti dico questo? Perché Trump, sai le sue manie, ormai voglio la Groenlandia, è la mia, di qui di là, tutte queste cose, vabbè. La notizia cosa ha fatto? Trump e la foto in Groenlandia con il pinguino, che però vive da un'altra parte. Sostanzialmente la Casa Bianca, che gli piace usare tanto l'intelligenza artificiale, ti ricordo quando su Gaza, la riviera, tutte queste cose.

0: Di tutto c'è anche questa, vai.
1: Va bene, allora non ti parlo di pinguini ma ti parlo di un mostro, ok? Un mostro famosissimo, oltretutto.
0: Famosissimo.
1: Sì, ovvero, no. No, qui si parla proprio di un vero mostro animale, il mostro di Loch Ness, ok?
0: La miseria.
1: Praticamente, dopo anni dietro al mostro, il ricercatore Shine ha fornito delle spiegazioni a quelle che negli anni sono stati interpretati come avvistamenti. Quindi le gobbe, ad esempio, dicevano che appunto c'erano queste gobbe e invece adesso si pensa che siano delle rocce, mentre i movimenti delle acque del lago sarebbero causati dal passaggio delle barche nel canale caledoniano. Quindi, in pratica, dopo 52 anni, il più grande appunto cercatore del mostro di Loch Ness afferma che il mostro potrebbe non esistere.
0: No,
1: ci sono voluti solo 52 anni.
0: Ma pensa tutto il commercio che hanno fatto tutti quelli che vendono i mostrini di Loch Ness di intorno, no? E quelli che fanno le recite sul battello, la caccia al mostro, i sub.
1: Sì.
0: Che poi devi sapere che il lago di Loch Ness è anche famoso per un'altra cosa, Vanna. C'ha un'acqua marrone. Cioè, tu non vedi l'acqua.
1: Non vedi sotto.
0: No, è marrone. È proprio marrone, proprio brutta, quindi non va a starci un mostro.
1: Ecco, non lo so.
0: Un mostro ci poteva stare, insomma. Va bene, allora senti, mi hai tolto un mito.
1: Cioè? Ah, il mostro di Loch Ness.
0: Il mostro di
1: Loch Ness.
0: Lo so. Te ne do un'altra,
1: Voi siete cresciuti con questo mito.
0: Esatto, abbiamo tutti l'idolo del mostro di Loch Ness nella camera da letto. Invece, tu hai presente la Gioconda?
1: Oh, è certo che ce l'ho presente, l'ho anche vista.
0: I francesi, sai che ce l'hanno in Francia perché dice che gliel'hanno regalata, l'avranno rubata, non lo so.
1: Sì.
0: Insomma, sta di fatto che la famosa Gioconda del maestro Leonardo da Vinci è stata analizzata con una tecnica oggi tutta strana, perché non è che possono andare lì a prendere i pezzettini.
1: Okay.
0: È venuto fuori che il grande maestro. Il grande maestro Leonardo da Vinci, il grande genio fiorentino, Leonardo appunto da Vinci, che viene da Vinci, ecco, in una ricerca pubblicata sul Journal of American Chemical Society, come si dice, dillo tu?
1: Society.
0: Ecco, Society, ecco, la Vanna mi aiuta sempre, ha fatto che è venuto fuori che nel dipinto ci sono tracce di ossido di piombo o litargirio, ma non solo, c'è anche un pigmento tossico che serve per far asseccare prima la vernice a olio.
1: Okay.
0: Quindi la Gioconda oggi tu non potresti nemmeno metterci le mani perché è tossica.
1: Ah,
0: capisci?
1: Beh, certo.
0: Quindi hanno scoperto che questa grande cosa, che qualcuno dice era un autoritratto di Leonardo, non si sa, comunque velenoso.
1: Ah, bene, la Gioconda è velenosa.
0: È velenosa, ma non è solo quella. Anche sull'ultima scena, nell'ultima scena, sempre lo stesso Leonardo dice che abbiano trovato un'altra sostanza, la plumbonacrite. Anche
1: okay.
0: Quella, insomma,
1: da evitare.
0: Cioè, Leonardo, ma che già che ingegno, insomma, un attimino più di green, cioè meno velenose. Però ai tempi erano quelli.
1: Direi.
0: Vabbè, comunque se la Gioconda ce la vogliono riportare, noi siamo contenti.
1: Siamo contentissimi. Anche se è chimica, va benissimo.
0: Anche
1: lo stesso.
0: Anche se è chimica, va bene.
1: Allora, ti porto quest'ultima notizia curiosa e ti parlo di questo uomo
0: che
1: ha guidato per mesi dall'Arabia Saudita alla Norvegia. Ok? Per mesi per vedere l'aurora boreale, ok? Praticamente lui ha fatto 6.000 km in auto dal suo paese, che è appunto in Arabia Saudita, fino alla Norvegia.
0: Per vedersi questo spettacolo,
1: sì, per vedere
0: cielo,
1: lo spettacolo dell'aurora boreale.
0: Insomma, poteva andarci in aereo, scusa.
1: No, ho preferito farlo in macchina, non so perché comunque.
0: Perché l'aurora boreale, sai che non è tanto, cioè è simbolo di radiazioni che arrivano,
1: sì,
0: che vengono ionizzate.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma poi ti immagini
0: ionizzano
1: lui,
0: l'aria.
1: Magari arrivava dopo mesi e nemmeno la beccava perché non succede sempre l'aurora boreale.
0: Non lo so, però per me non se l'è voluta beccare in aereo, perché quando vai in aereo sai che la prendi un po' di radioattività. Non è radioattività, comunque un po' di radiazioni dei solari le prendi, no? Vabbè, chissà che lui abbia detto, ma io sa che faccio, quasi vado
1: in macchina e ci impiego 6 mesi, sì.
0: Va bene. E allora noi vi salutiamo con questa scoppiettante settimana loca
1: Crazy Week, oppure sentite un po'
2: Verrückte Woche.
0: Mamma mia, non ce la posso fare.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Anna.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il nuovo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, è applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vicepremier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cuneese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Sulla carta erano le 2 migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, le parole del presidente della FIGC Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 13 luglio, il mese centrale dell'estate sta letteralmente volando, ma noi siamo qui davvero per goderci ogni singolo millisecondo. Benvenuti ad una nuova puntata carica veramente di grande energia, di estatissima, da Alessandro Pizzotti. Spero abbiate riposato nel weekend, perché da questo momento in poi l'unica regola è davvero spingere l'acceleratore fino in fondo. Iniziare la settimana con la marcia giusta è fondamentale e la nostra missione di oggi è spazzare via qualsiasi traccia di sonnolenza. Siete pronti a trasformare questa giornata in una esplosione di pura energia? Ovunque vi troviate, in ufficio, sotto l'aria condizionata o già sdraiati al sole con una bibita ghiacciata in mano, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato un mix di grandi successi, ritmo, vibrazioni positive che vi farà svoltare la giornata, ma anche un mix di collegamenti speciali e informativi davvero da non perdere, a partire da tra poco con il professor Francesco Pira. Parleremo ancora una volta delle piraterie a mare, come la comunicazione oggi è cambiata, non solo dal punto di vista dei social, ma anche attraverso quelli che sono gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, penso agli smartphone e ai tablet. Poi avremo il collegamento insieme alla redazione di Altro Consumo, che è media partner ufficiale proprio di estatissima. Vi racconteremo tante cose utili da sapere durante la stagione calda, ma anche per il rientro dal mare o dalla montagna o da ovunque voi siate. Insomma, essere sempre consumatori centrati sul pezzo è fondamentale per vivere meglio la vita nelle nostre case. E poi avremo un altro spazio da non perdere, quello con il ritmo, la musica, ma soprattutto i grandi tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati. Insieme noi un grande speaker, Alan Fiammenghi, alla scoperta di Ombrellone 13, e proprio da lì andremo appunto a raccontarvi le grandi hit di questa stagione caldissima. E quindi alzate il volume, perché la vostra colonna sonora ufficiale prende il volo in questo esatto momento.

0: all'interno della nostra estate, estatissima 2026, abbiamo Francesco Pira collegato con noi, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, che ci presenta Pirateria a Mare. Francesco, benvenuto.
1: Salve a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e complimenti per questa trasmissione che vedo è molto ascoltata, tante persone mi dicono che insomma che mi intercettano con la mia rubrica, quindi sono molto contento del successo di questa trasmissione.
0: E mentre state intercettando il nostro Francesco Pira, speriamo che siano delle intercettazioni.
1: Non sono quelle intercettazioni.
0: Esatto, andiamo in Giappone perché ci sono dei robot umanoidi che fanno i vigili urbani e conducono i telegiornali, ma dove stiamo andando, Francesco?
1: Sì, devo dire che le immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi, insomma, di robot umanoidi che ormai fanno qualunque cosa, ci fanno pensare a quello che sarà il nostro futuro e come cambierà anche tutti quelli che sono i lavori manuali. Probabilmente tra qualche tempo vedremo che ci saranno i robot bagnini che magari partiranno dalla spiaggia riusciranno a salvare delle vite umane. È chiaro che alcuni dei lavori che sono anche dei lavori, diciamo, di sorveglianza, ma che possono essere anche dei lavori che in qualche modo necessitano di precisione, possono essere fatti da robot umanoidi. In generale tutto quello che è servizio, diciamo, che chi sta predisponendo questi robot umanoidi li sta pensando proprio per tutto quello che è servizio, dai call center ad alcuni lavori che sono per esempio di grande manualità. Già in alcune nazioni come la Corea si stanno addirittura sperimentando per trasportare e mettere in stiva in aereo i nostri bagagli, quindi diciamo la sperimentazione è tanta e sicuramente conviveremo nelle nostre giornate con questi robot umanoidi che avranno un po' sempre più le sembianze degli uomini e delle donne, ma che in realtà sono delle macchine.
0: E magari ci verranno a salvare i bagnini robot a questo punto, perché tutto
1: infatti,
0: è possibile.
1: Speriamo che ci salvino i bagnini robot e che siano addestrati bene, insomma.
0: Assolutamente sì, insomma, anche questa è la società di oggi e come sta cambiando. Ve la stiamo raccontando in estatissima con le riflessioni del professor Francesco Pira, ma soprattutto con le notizie reali che arrivano da tutto il mondo, in questo caso dal Giappone. Francesco, grazie, un abbraccio.

0: Bentornati ai nostri approfondimenti insieme alla redazione di Altro Consumo e dedicati oggi alla gestione intelligente della casa. Affrontiamo un tema che riguarda la salute della nostra famiglia, l'efficienza dei nostri elettrodomestici, soprattutto durante anche la stagione calda ed estiva, ovvero la manutenzione di frigorifero e congelatore. Spesso ci limitiamo a riempirli dopo la spesa, dimenticando che un frigo sporco o un freezer ghiacciato non solo consumano di più, ma possono diventare fertili per muffe e batteri. Per capire come muoverci tra rimedi naturali, falsi miti e tecniche di sbrinamento rapido, siamo in compagnia di Silvia Bollani, eccola qui, ciao, bentrovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Silvia, nel vostro servizio di Altro Consumo avete sottolineato che spesso si acquistano prodotti specifici e igienizzanti che in realtà non servono. Tra le soluzioni fatte in casa, molti per esempio usano l'aceto o il limone, no? Pensando che siano panacee per tutto. Ci spieghi perché invece per lo sporco grasso consigli per esempio il bicarbonato o il semplice detersivo per i piatti?
1: Perché si è abituati a credere che l'acido serva a togliere il grasso e invece, ahimè, per pulire il grasso serve una sostanza basica, quindi come il bicarbonato. Quando invece si parla di detersivi per i piatti, in quel caso abbiamo i tensi attivi che riescono a inglobare il grasso nella schiuma e quindi aiutarlo a staccarsi dalla superficie. Certo, l'aceto e il limone evocano questo senso di pulizia, di naturalezza, e spesso tantissimi detersivi e detergenti, no, mostrano al profumo di limone o con l'aceto, e quindi si è portati a credere che effettivamente questi due ingredienti possano essere la panacea di tutti i mali. In realtà anche quando mi serve una base acida, quindi l'acido citrico del limone o l'aceto, quindi essenzialmente quando devo pulire cose incrostate di calcare, se l'aceto funziona bene perché ha una certa acidità, in realtà il limone ha un contenuto di acido citrico molto basso e quindi la sua efficacia anticalcare è veramente limitata. Questi due ingredienti funzionano molto bene in termini di profumazione, quindi diciamo che hanno un profumo che mi attivano delle aree per cui dico ok, adesso è pulito, però se prima non ho effettivamente rimosso lo sporco o fatto una pulizia con gli ingredienti giusti o i prodotti giusti, di fatto rischiano di coprire un po', semplicemente copro con l'odore di aceto quello che magari era un odore.
0: Esatto, insomma, senti, proprio il fastidioso odore che investe la cucina appena si apre lo sportello è un po' il timore di tutti, no Silvia? Ne hai parlato tu adesso. Ebbene, tu suggerisci piccoli trucchi, per esempio come il sedano o la ciotolina di bicarbonato, ma quanto conta per esempio l'organizzazione degli alimenti?
1: Allora, quello, bravissimo, mi hai assolutamente anticipata, perché la pulizia del frigo, diciamo, deve essere periodica. Poi anche con le colleghe si discute sulla frequenza giusta, ma dipende tantissimo da come viene organizzato il frigorifero e da come viene mantenuto il cibo. Nelle pubblicità dei frigoriferi o nelle pubblicità in generale si vedono le persone che sembrano cacciare la spesa tal quale all'interno del frigo, quindi la frutta e la verdura appoggiata sui ripiani, ma anche gli avanzi della cena messi dal piatto, con un piatto scoperto direttamente su uno dei livelli del frigorifero. Ovvio che un utilizzo così spregiudicato porterebbe alla necessità di una pulizia settimanale, se non quotidiana, del frigorifero. Se invece ci abituiamo a conservare i prodotti in contenitori chiusi ermeticamente, che siano ben visibili e quindi meglio, mi viene da dire, quelli trasparenti, o comunque se usiamo sempre determinati contenitori per certi alimenti, in modo che più facilmente riconosciamo cosa contengono. Questo ci permette di avere, diciamo, tante scatoline chiuse, pulite, appoggiate sui ripiani, e quindi ovviamente molti meno odori, molti meno rischi di contaminazione, perché comunque l'aria nel frigo circola, quindi sarebbe bene tenere sempre separato le cose, sì, cotte dalle cose crude, e tenerle appunto sempre ben chiuse e ben coperte, sia per l'igiene del frigo che per l'igiene ovviamente del cibo e per la sua durata.
0: Andiamo al freezer, no? Lo sbrinamento del freezer, il congelatore, un'operazione che molti rimandano per pigrizia, diciamolo, no? Ebbene, sì, il ghiaccio in eccesso è nemico dell'efficienza energetica. Partiamo subito da questo punto. Tuttavia, nella fretta di finire, molti usano strumenti impropri. Quali sono gli errori più comuni da evitare assolutamente, Silvia?
1: Allora, posso parlare per esperienza personale, no alla fretta, cioè evitate di dotarvi di coltelli, lamette, spatoline rigide che non siano quelle fornite dal produttore, che generalmente sono in plastica, che uno dice ma si rompono. Sì, si rompono, perché l'alternativa è avere un oggetto magari molto duro ma che nell'operazione vada a bucare la serpentina che contiene il gas. E quindi in questo caso sentirete un fischio, allontanatevi, perché comunque i gas refrigeranti non sono esattamente salutari per la salute, e con buona probabilità dovrete buttare via il frigorifero se fate questo tipo di cosa. Per cui no alle lame, no ai coltelli, no alle cose particolarmente contundenti. Serve avere pazienza, staccare il frigo, mettere una pentola di acqua calda, richiudere il freezer e aspettare finché a un certo punto il ghiaccio effettivamente si stacca da solo. Questa operazione, se viene fatta quando i millimetri di ghiaccio sono pochi, richiede poco tempo. Se c'è tanto ghiaccio ci può volere un po' di più, perché ovviamente il vapore possa agire alla base dell'iceberg.
0: Assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente, insomma, abbiamo dato ovviamente le istruzioni per l'uso oggi insieme a Silvia Bollani di Altro Consumo. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona estate.
1: Grazie a voi.

0: Pronti ancora una volta a collegarci con la mitica e splendida Cala Smeralda, dove ci attende sotto l'ombrellone 13 il nostro Alan Fiammenghi. È la scoperta davvero della musica, quella che ci ha fatto cantare, che ci ha fatto ballare in tutti questi anni, i grandi tormentoni dell'estate. Alan, eccoti qua. E allora?
1: Caro Ale, va benissimo anche oggi. C'è la spiaggia che si riempie sempre più, ma non è una grande novità, visto che l'estate sopravanza a pieno titolo. Beh, noi siamo pronti anche oggi. Non lo so se riuscite a sentire questo profumo di salsedine, arriva dritto da qui, da Cala Smeralda. E allora, benvenuti sotto l'ombrellone numero 13. E oggi abbiamo preparato per voi davvero un tormentone pazzesco. Sto parlando di Sapore di sale di Gino Paoli, nata nel 1963, quindi un bel po' di tempo fa, a Capodornando in Sicilia, ispirata dall'atmosfera del borgo marinaro di San Gregorio. Gino Paoli, che era ospite dei Baroni Emilio, compose il brano di getto al pianoforte dopo aver osservato quelli che erano i lenti movimenti del mare, scrivendolo quasi di getto come se fosse dettato. Pazzesco, vero? Ma la magia di questo brano, di questo pezzo, è che mentre lo senti, quella donna o quell'uomo che escono dalle onde diventano tuoi. Non è la classica canzonetta balneare tutta ritmo e distrazione, questo ovviamente lo sappiamo. È un brano pigro, sensuale, quasi stanco per il troppo sole. Arrangiata da un giovane Ennio Morricone, altra cosa che forse non tutti sanno, Sapore di sale racconta il tempo che si ferma. Avete presente quel momento del pomeriggio in cui il mondo scompare, ci siete solo voi, la pelle che tira per il sale e la persona alla quale volete bene? Ecco, Gino Paoli ha messo in musica esattamente quel silenzio. Il mondo è lontano, lontano da dove ce n'è. Oggi, a più di 60 anni di distanza, questa canzone non è invecchiata di un giorno, perché finché ci sarà una spiaggia, un bacio salato e un briciolo di nostalgia per un'estate che non vorremmo finisse mai, beh, Sapore di sale sarà la colonna sonora dei nostri ricordi più belli. E dunque, chiudete gli occhi, alzate il volume e lasciatevi letteralmente bagnare da queste note. Qui all'ombrellone 13, questo è Gino Paoli. Alla prossima onda!

E allora andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 13 luglio. Grazie per averci seguito sin qui, aver ascoltato anche i consigli dei nostri ospiti. Tra le tante curiosità ve ne pongo una davvero interessante oggi. Sapevate che il gelato fu inventato proprio nel nostro paese da un architetto fiorentino? Siamo orgogliosi davvero delle nostre eccellenze, soprattutto quando sono così fresche, e il gelato è una di queste. Insomma, trovate veramente tante cose da sentire utili sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. discutete con noi invece di tutto quello che più vi piace fare durante questa stagione calda sui nostri social Facebook e LinkedIn. Grazie per l'energia che ci inviate, la sentiamo tutta attraverso i microfoni. Ovviamente a domani stessa ora per un'altra puntata ricca di gusto e melodia.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

cosa saremo? Un paese di sana e robusta costituzione.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che nonostante i pesanti bombardamenti USA sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di primi amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
1: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Fly Spot. Sono le 17:03.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì. Come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma, però certo. Torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì. Perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze e certo. Ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì.
0: Nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì. Ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì?
0: Che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì.
0: Sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensate, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto, pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcune si aprono,
1: alcune
0: no.
1: Sì, certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì.
1: Quindi insomma.
0: Sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì.
0: Ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm.
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio. Pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, i ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi, cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì.
1: E poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma ora. Quindi voglio dire è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: Allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene,
0: nel lo resiste.
1: Sì, lo resiste molto bene, quindi già è una cultura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate.
1: Sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: La sai una cosa carina delle che riguarda le radici di questa pianta? Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Sì, è un, diciamo che è una cultura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che anche gli animali
0: assolutamente
1: faccia molto molto bene,
0: anche le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline,
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì.
0: Bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarle a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani,
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però, allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: È vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto,
0: esatto.
1: E noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso: questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe e
1: in insalata,
0: pecorino.
1: Praticamente.
0: In insalata, sì.
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: No, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre
0: però
1: il solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la togli e ci metti
0: infatti
1: il pomodoro.
0: Sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì. C'era mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso
0: non si possono più mangiare crudi, no, perdono,
1: iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto
0: un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo. Bene. E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano. Mm-hmm. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non già, sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì,
1: perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate, dai,
0: sì, brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a casa ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: è super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che per evitare lo spreco alimentare ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche. Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare
1: la
0: quella
1: devi
0: aroma.
1: Essiccare.
0: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi.
0: Quindi.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di Baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto se lo metti nel pane.
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa. Quindi il gioco è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: No, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, Baccelli e...
0: Proprio, il grande classico.
1: Mamma mia. da farci il tonfo, è veramente, io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì. Poi quindi, raccolti sì. Magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono sì. Peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime. Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione, quello sarà la nostra prossima puntata,
0: sì.
1: Dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Sì.
1: Quindi diciamo
0: sì.
1: Che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 centimetri di lunghezza, quindi sono, insomma, è un bel prodotto.
0: Sì,
1: 30 centimetri
0: sì.
1: Ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi insomma,
0: sì. Quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì.
0: Perché quando sono piccoli
1: no, è vero, dopo
0: è
1: dai
0: è difficile arrivarci,
1: però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri,
0: sì, dolci,
1: sì. Sì.
0: Vabbè, oggi. Abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: brava.
0: State proprio veramente lige alla tradizione proprio.
1: Veramente, strano. Perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di però
0: sì.
1: Oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Non c'è niente,
0: non ce l'abbiamo fatta estirparle.
1: No, questo proprio niente, abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Grazie. A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: E allora eccoci qua. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe.
0: Come stai? Come
1: tutto
0: stai?
1: Bene.
0: Come hai passato
1: bene
0: questa settimana?
1: Benissimo, benissimo, benissimo.
0: Hai passato una settimana loca?
1: Sì, crazy week.
0: Crazy week? La semaine de folie? Oppure quel tag e stang? Com'è?
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, perché noi dei tedeschi proprio, voi sono belli tutti,
1: sì, sì,
0: però
1: per
0: insomma
1: carità
0: la lingua
1: un po' meno.
0: Scartoffen, com'era? Va bene, va bene, va bene.
1: Allora Beppe, ti porto subito una notizia un po' così, un po' bizzarra ovviamente.
0: Che è successo?
1: Allora, è presente, no? Ci sono tantissimi annunci a volte di animali che hanno bisogno di casa, cani, gatti.
0: Certo,
1: però sono incappata in un annuncio un po' più particolare.
0: Cioè?
1: Ok, questo viene proprio dall'EMPA. Praticamente cosa è successo? Un pitone abbandonato a Milano cerca casa. E dice anche che è docile e pacifica. Praticamente questo pitone si chiama Madame Bis.
0: Madame
1: Bis. Ed è una femmina di pitone reale abbandonata dai proprietari e oggi, e oggi è ospitata dal rifugio dell'associazione. Questo animale è stato trovato nel 2022 in una piazza di Affori ed è descritto come docile e pacifico, però necessita di cure adeguate, ok? E quindi i volontari chiedono un'adozione responsabile, specificando che non dovrà essere destinata alla riproduzione. Quindi ragazzi, se qualcuno all'ascolto è interessato ad adottare un pitone,
0: Vanna, ma adottalo te, scusa, ma fai mettere ad adottare un pitone? Ma che
1: no,
0: spettacolo.
1: Grazie.
0: Una teca caldina lì.
1: No, grazie.
0: Magari te lo porti a letto.
1: Certo.
0: No, visto, ti ricordi quello che si svegliò, che c'aveva un pitone sopra?
1: Mamma mia
0: ragazzi.
1: No, grazie, mi dispiace.
0: Lasciamoli stare a casa loro, i pitoni, vabbè. E i pitoni dove vengono? Ci sono in Thailandia pitoni?
1: Ma certo, qualcosa.
0: Allora, ti porto io in Thailandia per una notizia che è sempre presa da Today, che insomma è di pochi giorni fa, e pensa che non si parla di pitoni ma si parla di leoni.
1: Ok.
0: Che fa rima con noi. Sì, qual è la notizia? La notizia è che tu devi pensare che insomma la criminalità va combattuta, no?
1: In tutti i modi.
0: Esatto. E come si fa ad prendere a volte ad arrestare delle persone? Beh, i poliziotti in questo caso si sono travestiti da leone e arrestano un sospettato in una festa successo a Bangkok in Thailandia, che per catturare un uomo di 23 anni che tra l'altro aveva fatto 3 volte irruzione a casa del comandante e aveva portato via la roba, quindi
1: ecco,
0: questo era anche un
1: una sorta di vendetta.
0: Esatto, alla fine lui è andato a una festa in maschera e i poliziotti sono travestiti da leone
1: mascherati,
0: e si vede questa immagine che la attaccano, questi leoni attaccano. Cioè, però a ganso, dai, devo dire, invece
1: divise
0: le leone
1: sotto
0: leoni
1: copertura,
0: sì, cioè, eccezionali, guarda, sono avvicinati travestiti da leoni, è una cosa stupenda. Questo ballava l'hanno placcato, quindi attenzione a chi si traveste da leoni. Vai Svanna.
1: Allora, a proposito di ladro, te ne porto un altro. Praticamente questo ladro è rimasto intrappolato nel cavo della banca che stava cercando di svaligiare. È successo a Milano. Un ladro è rimasto bloccato appunto nel cavo di questa banca. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e dopo è stato arrestato perché ovviamente è rimasto intrappolato nell'area.
0: Come ha fatto?
1: Blindata di una banca.
0: È rimasto fermo lì.
1: Sì. Cioè, quindi hanno dovuto chiamare anche i vigili del fuoco per liberarlo, ovviamente.
0: Ma non si può chiamare un ladro, un tentato ladro, ladro aspirante.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Una brutta figura.
0: Ma l'ha fatta anche un'altra brutta figura, in realtà, che si parla sempre di una rapina, quindi che cose che non si fanno. Ma questo è successo a Kayseri, una città della Turchia. Che cosa è successo? Un ragazzo di 26 anni esce, non aveva soldi, ha detto: sai che faccio? Quasi quasi rapino una gioielleria.
1: Okay.
0: Ha rapinato una gioielleria, con un carrello elevatore ha spaccato la vetrina, insomma l'ingresso, la saracinesca, e poi è scappato in sella un asino.
1: No, ma dove l'ha trovato l'asino?
0: E lui dice: ero ubriaco e volevo bere ancora, ma ho finito i soldi.
1: No.
0: Insomma, è scappato con un asino. Vuol dire che in Turchia ci sono gli asini per la strada. O se l'era portato, insomma.
1: Ho capito, ma l'asino non è che corre proprio velocissimo.
0: Vabbè, però scusa, se non l'aveva visto nessuno, insomma, vabbè, comunque ovviamente le telecamere l'hanno ripreso. preso, insomma, ma anche il carrello elevatore, tu pensa, il connubio carrello elevatore e asino,
1: cioè, perfetto.
0: Vabbè. Questo va è successo bene. E questo ve la raccontiamo. Vai.
1: Allora, ho un'altra notizia dei ladri. Questa settimana abbiamo subito un sacco di furti, evidentemente.
0: Peccato.
1: Però anche questo molto simpatico, perché dei ladri, svaligiando una casa, hanno scambiato, pensate un po', due calcoli renali per delle pepite d'oro.
0: Miseria, cioè.
1: Sì, praticamente questo è successo a Pordenone. Questi ladri hanno messo ovviamente a soqquadro una casa, no? E hanno portato via una scatolina con due presunte pepite. Che poi si sono rivelati essere calcoli renali conservati dal proprietario.
0: Allora, le cose qui che mi stupiscono sono: primo, il colore dei calcoli renali, o quello lì aveva bevuto sempre l'oro, che aveva bevuto per averli d'oro.
1: Non lo
0: cioè,
1: so.
0: Che colore avevano?
1: Non lo so. Cioè, magari hai visto loro presi dalla.
0: Hanno visto una scatolina.
1: Esatto, hanno preso questa e hanno detto: ma se l'ha conservati potrebbero essere delle pietre.
0: Ho capito, ma i calcoli normalmente mi risulterebbe
1: importanti.
0: Che siano bianchi. Bianchi perché sono calcio, sono vacapì, che roba è, no? Insomma, peccato per chi ce l'ha. Ora, un oro bianco non è bianco come il bianco il latte.
1: Non ne ho idea. Comunque si sono confusi e l'hanno portati via. Solo che poi,
0: secondo me, questi ladri dovrebbero fare un corso di formazione ladresca. Mi sembra che ultimamente stanno andando male. Ma la società sta andando verso un qualcosa veramente di incredibile. Tu mi hai parlato di oro, no?
1: Sì.
0: Ecco, tu pensa che è successo a Porto Cesareo, che non è un parto cesareo, Porto Cesareo, Puglia, provincia di Lecce, che un cittadino distratto per errore si è accorto di aver perso un cofanetto dove c'erano dentro dei lingotti d'oro per un valore di 120.000 euro.
1: Mamma mia.
0: Che dici te? Tu ce l'hai a casa un cofanetto? No, ognuno di noi ha un cofanetto con dentro lingottini d'oro da 120.000 euro.
1: Certo, ma certo, ovviamente.
0: E ognuno di noi lo perde, insomma. Dove sarà andato? Allora lui è andato a fare la denuncia dicendo: aiuto, si è presentato ai carabinieri di Porto Cesareo, dice, ha denunciato questo smarrimento di questo cofanetto.
1: Ok.
0: Allora che cosa successe? I carabinieri, in questo caso, che non erano vestiti da leone, ma sicuramente erano vestiti da segugio, perché hanno fatto un'azione di intelligence pazzesca, hanno fatto accertamenti, hanno guardato le telecamere, hanno guardato dove è andato l'uomo, insomma, sai che era successo?
1: Sì.
0: Che questo uomo erroneamente aveva buttato questo cofanetto nella spazzatura. Sono andati nella spazzatura e hanno ritrovato, e si vede anche l'immagine dell'arrivo dei carabinieri dove smaltiscono i rifiuti, e hanno frugato tra i rifiuti e hanno ritrovato queste
1: cosa
0: cose.
1: Si fa per ritrovare 120.000?
0: Io mi dispiace dirlo, ma secondo me impiegare l'arma per queste cose, ecco, però c'è da dire che sono stati bravi, questo sì.
1: Sì, l'hanno recuperati. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, questa fa un po' diciamo pensare, perché oggi il marketing è tutto, no? Lo sappiamo. Ed è praticamente la Lidl, ok, che è questo colosso, insomma, di supermercato, ha pensato bene di fare cosa? Di fare una borsa ispirata al design dei suoi carrelli.
0: Una borsa?
1: Ispirata al design dei suoi carrelli. Hai presente i carrelli? I carrelli, insomma, dei supermercati? Ecco, la Lidl ci ha fatto una borsa.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi, ora, perché magari non possiamo far vedere le immagini, però andatela a cercare, è praticamente un pezzo di carrello con il manico con il manico giallo, appunto, del colore del marchio della Lidl, e niente, hanno fatto questa borsa così. Chissà chi la comprerà.
0: Va bene. Comunque queste sono cose pubblicitarie. Una cosa invece dico sulle cose strane del mondo, che succedono nel mondo, e questa devo dire mi mancava, ma anche il titolo qui che si vede dalla foto, mancava anche a quello che ha fatto la foto. Il cane robot, il guinzaglio, mi mancava. È successo che una signora per le strade di Roma ha portato a passeggio il cane, e questo insomma non c'è niente di strano, se non che la razza di questo cane è un particolarmente insolita. Sì, ha portato al guinzaglio un cane robot. Lo vediamo, un cane di quelli, sai?
1: Sì, sì.
0: Cane, insomma, chiamarlo cane è un qualcosa. È rosso, tra l'altro. Io un cane rosso di questo colore non l'avevo mai visto. E questa è avvenuta questo avvistamento. Insomma, si vede proprio il video su Today, in questa via Montezemio. Questa signora, che è una donna di origine brasiliana, che porta questo cane robotico.
1: Ah, vabbè, assurdo.
0: È femmina, è una femmina e si chiama Princesa.
1: Ah, bene.
0: Cioè, io un cane
1: ottimo.
0: Robot femmina, insomma, mi sembra.
1: Mi mancava.
0: Cioè, vabbè, che sicuramente non ha problemi con le deiezioni, non deve portare portare dietro la bustina per raccogliere. Forse,
1: forse sì.
0: Perde l'olio, che bello.
1: potrebbe, va bene.
0: Dimmi te, ragazzi.
1: Allora, ti porto subito a Conegliano, in Treviso, dove praticamente una lancia parcheggiata, pensa un po', da 40 anni, è diventata un monumento, cioè diventerà un monumento. Praticamente è stata restaurata una lancia Fulvia, non so se hai presente il modello.
0: Sì, la lancia Fulvia, ecco, era famosissima.
1: Perfetto, che era parcheggiata da 40 anni ed è diventata simbolo di ricordi per la comunità locale. E quindi l'auto, legata alla storia di due ex giornalai della città, è stata riparata gratuitamente da artigiani e ora sarà esposta come monumento celebrativo.
0: Ma che bello, un monumento, per forza, è bello.
1: Sì,
0: dov'è successo questo, a Pordenone?
1: No, Conegliano, Treviso.
0: Conegliano, vedrai, sono vicini, insomma. Va bene, io concludo, noi non abbiamo parlato più di aerei da un po'
1: di
0: tempo.
1: Esatto, da un po' che non ne parliamo.
0: Sì, perché noi non prendiamo il volo, però c'è chi, un ragazzo di 24 anni, approfittando di un movimento di distrazione, pensa che all'aeroporto di Manises a Valencia, quindi andiamo nella Spagna, cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Ha preso sabato, è successo 31 gennaio, è salito sopra l'aereo, proprio sull'aereo, ha iniziato a ballettare sul coso dell'aereo, capisci che insomma non è precisamente proprio, ha iniziato a camminare lungo addirittura la fusoliera, cioè dimmi te, no, bisogna essere proprio fuori di testa. Però la ragione per cui l'abbia fatto di questa compagnia è la Vueling Airlines, e chiaramente doveva andare a Amsterdam. Probabilmente aveva già preso roba prima di arrivare là direttamente, perché insomma, diciamo così, che io, uno che si mette a ballettare sull'aereo, ma non si sa nemmeno perché, insomma, cioè non aveva fatto niente di strano, probabilmente sarebbe stato innescato, pensa te, come dice qui Il Mondo, dal desiderio di tornare al paese d'origine, il Marocco. Un marocchino dice, vuol dire, non ci vuole andare a Amsterdam, dice, voglio tornare in Marocco. Cosa fa? Si mette a camminare
1: sull'aereo.
0: Vabbè. Ognuno si faccia le sue idee, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Arrivava prima, sicuramente.
1: Ti porto, Beppe, l'ultima notizia, e questa ti sconvolgerà.
0: Oddio.
1: Hai presente, no, il braccio di ferro?
0: Popeye?
1: No, è
0: quello degli spinaci.
1: Sì, però dico proprio la pratica, nel senso.
0: Ah, il braccio di ferro.
1: Sì, il braccio di ferro, no?
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Bene, diciamo che esiste una tradizione un po' diversa dal braccio di ferro, che tu pensa esiste dal 1974, e si chiama World Toe Wrestling Championship. In cosa consiste? Consiste nel fare il braccio di ferro, ma con i piedi.
0: Buonanotte. Come fai a fare il braccio di ferro con i piedi?
1: Lo fai?
0: Che ti metti disteso? Come fai?
1: Ti metti disteso a piede nudo e con l'avversario praticamente incastri i tuoi piedi e cerchi di battere l'avversario.
0: Gli hanno cambiato anche il nome, no?
1: Sì, si chiama proprio World Toe Wrestling Championship.
0: Sì.
1: Cioè c'è proprio questa gara che si tiene nel Derbyshire in Inghilterra dal 1974. Praticamente bisogna spingere lateralmente il piede dell'avversario.
0: Ah, lateralmente?
1: Sì, sì, in un vero e proprio braccio di ferro con i
0: piedi. Ora mi torna questo, quindi lateralmente?
1: Sì, sì. Vabbè, come il braccio di ferro normale.
0: Però si chiamerà piede di ferro, gamba di ferro.
1: Sì, possiamo soprannominarla così.
0: Va bene, dai. Va bene, abbiamo finito anche questa settimana.
1: Sì.
0: Vanna, un saluto, ciao, e chissà, queste, insomma, cose strane succedono.
1: Le cose strane ce ne sono tantissime. Noi le scoveremo.
0: Nel frattempo, se vuoi comprare quel pitone, adottare quel pitone.
1: No, non c'ho, davvero, grazie, come se avessi accettato.
0: È stata l'EMPA, vero, che ha promosso questa cosa. Ente Nazionale Protezione Animali vi invita
1: ad adottare
0: pitone. Un pitone, se lo sente la Valentina
1: subito lo chiama.
0: Speriamo di no.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, Vanna.
1: Ciao.
0: A questo appuntamento della Semaine de Folie
1: Crazy Week,
0: la settimana loca.
1: Sì. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità. La posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento.

0: Oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

0: folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, six records going up and two records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, sei in salita e due in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più J-Ax con Ipiaio, però anche no. E nemmeno Giovanotti con Alfa Buon Vento. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Another N54 Ultra. Talk to you.
1: New entry.
0: New

Bossa Nostra, Gaia, 5 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 gradini in più. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 guadagni un posto, Canto d'amore. Angelina Mango con Marco Mengoni.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 3 settimane in classifica. Dall'ottava alla settima posizione un gradino in più. E al numero 6 un posto in più per Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, 6 la settimana in classifica, dalla settima alla sesta posizione un gradino in più, e al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Emma and Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde due posti Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 hits.
2: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, 2 posti in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 3 settimane in classifica, dalla quinta alla terza posizione 2 gradini in più, e al numero 2 2 posti in più per Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors.

0: Filigo alla top 10 hits al numero 10 prima di entrare della settimana. Another in 54 Ultra, Talk to You al numero 9, Tame Impala featuring Jenny Dracula al numero 8, Gaia Bossa Nostra al numero 7, Canto d'Amore Angelina Mango con Marco Mingoni al numero 6, Francesco Gabbani Summer Funk al numero 5, seconda new entry Emma e Fabri Fibra Antidroga al numero 4, Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola al numero 3, Samurai J Flamenco Paranoia e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck and Cremon e Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Number 1

The winner of the week, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Another and 54 Ultra Talk to You. E al numero 5, Emma and Fabri Fibra Antidroga. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni, per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: What do you think about that?
1: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000, gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente

0: si toccheranno i 35-36 gradi anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui i valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Ecco la sigla e la voce di Fabio Mugelli, ben trovati con Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, un programma che va in onda sulle frequenze di Radio Fly lunedì e

bevuta in un solo sorso 6 brani. E andiamo a cominciare con un artista che magari chi l'ha conosciuta un po' di tempo fa e magari in particolare gli ascoltatori esigenti di Quota Periscopio avranno pensato una delle tante che cavalcano l'onda un po', non lo so, latina mi verrebbe da dire, no? Classica per il pop USA e getta. In realtà lei si incastona proprio esattamente invece nel genere folk e tra l'altro la sua, diciamo, ultima decisione di andare a lavorare e a incidere sotto l'etichetta Sugar di Caterina Caselli la dice lunga. Lei è La Niña ed è una cantautrice che è molto abile nel fondere tradizione e contemporaneità, ha un linguaggio tutto personale, molto intenso, profondamente identitario. È uscita con un nuovo singolo in attesa del tour europeo che l'attende. Questa canzone si intitola Rareque.

Lasciamo la linea con questo suo nuovo brano Rareke, che la accompagna, diciamo, all'inizio del suo tour europeo. È cominciato il 3 luglio dall'Olanda, ma andrà avanti per un bel po'. Alla fine di luglio sarà di nuovo in Italia, Roma, poi per tornare di nuovo in Francia, Belgio, Svizzera e compagnia bella. La lasciamo per un giovane artista, un giovane progetto. Si chiama Giusy Delizia, esce per la Maciste Dischi con un nuovo singolo dal titolo Super Giù. Ce l'andiamo ad ascoltare.

siciliano della provincia di Palermo, Giuse Delizia, al secolo Giuseppe Puleo, ci ha fatto ascoltare questa Super Giù. È una canzone che a suo modo parla di una storia d'amore vissuta, un rapporto imperfetto, disallineato, fatto di tentativi non sempre riusciti, di equilibri mai davvero trovati, ed è molto abile, devo dire, Giuse Delizia, a lavorare su brani che appunto parlano di queste cose, non soltanto nell'amore, ma in tutto quello che a volte non funziona e si scontra. Ha una chiave davvero molto simpatica e carina di raccontarlo. È uscito per la Maciste Dischi il 3 di luglio con questa Super Giù, e adesso lascia il posto ad una bravissima. Lei si chiama Birth, esce per la Carosello Record col suo nuovo pezzo dal titolo Più in Alto.

titolava più in alto, lei era Birth, che è uscita il 10 luglio per Carosello Records, appunto, con questo singolo. Un'artista italiana che però vive maggiormente a New York, dove anche produce musicalmente parlando, anche se poi esce per la Carosello in Italia, ha sviluppato nel tempo un talento e una capacità anche di interazione molto importante, ha collaborato con studi di registrazione molto importanti a livello mondiale, con artisti importanti sempre a livello mondiale. Adesso ha il suo tour italiano con 17 appuntamenti nei più apprezzati festival estivi, qualcuno forse se la ricorderà e l'avrà potuta apprezzare l'anno scorso al Mengo Music Fest. Lascio il posto adesso ad un'altra canzone, Marco Benevento con Chiara Civello ci fanno ascoltare Quattro Passi.

della serie quando gli dai un dito e poi ti fai prendere il braccio. Avevamo cominciato la parte centrale di Quota Periscopio con Birt, artista italiana ma che lavora per lo più a New York, anche se esce per la Carosello Records, e lo concludiamo questo cuore di Quota Periscopio appunto con un'altra produzione che arriva da New York, è la Big Crown Records, un'etichetta indipendente fin dal 2016. Anche lui è un produttore fondamentalmente davvero molto molto bravo, di origine italiana, si chiama Marco Benevento, che incontra la nostra Chiara Civello per farci ascoltare questo brano dal titolo Quattro Passi. È un brano che sta all'interno di Glera, il suo nuovo album, che è un lavoro esplorativo ma sicuramente radicato, complesso e allo stesso tempo guidato dal groove. Ma lasciamo a questo punto Marco Benevento e la bravissima Chiara Civello per tornare direttamente in Italia, e più precisamente direi ad Arezzo, perché la produzione è Woodworm, l'album ovviamente era già uscito, stiamo parlando di Messe Sporche, il nuovo album di Edda uscito nel 2026, il 24 di luglio uscirà ufficialmente anche su tutte le piattaforme digitali disponibili. Il brano che accompagna tutto questo si intitola Ezechiele e vede la collaborazione di L'Amante.

Messe sporche, il settimo disco da solista per il cantautore dalle molte vite Edda, un album con cui ci ha sorpresi nuovamente pubblicando un lavoro di forte impronta rock. La produzione ormai da tre album a questa parte affidata al bravissimo Luca Bossi per l'uscita ufficiale in digitale di Messe sporche ci hanno fatto ascoltare, diciamo, questo inedito che nella versione, diciamo, nuova vede la collaborazione di L'Amante. Si intitolava Ezechiele e ci porta dritti all'ultimo brano della puntata. Andiamo nel mondo della musica elettronica, quella davvero ben fatta, quella che suscita emozioni, che riesce a toccare nel profondo senza disturbare, quindi riesce anche a portare con sé una certa eleganza. Parlo del nuovo singolo dei Mood, si intitola SQE.

sono un duo i Mood, qualcuno magari li ha visti al centro d'onda d'urto ad Arezzo a febbraio del 2026, un duo che esiste dal 2010, composto da Daniele Maini e Francesco Molinari. Non hanno moltissime pubblicazioni, la più recente è Transparence volume 1, che è uscita quest'anno nel 2026, un disco di totale matrice elettronica, e vedrà il suo proseguo alla fine del 26, uscirà appunto il volume 2. Quello che mi piace di questa musica è, appunto, come vi dicevo nell'introduzione, una certa eleganza e quindi capacità di stimolare anche quell'introspezione, quelle emozioni che possono arrivare dal profondo. D'altronde io non sono un grande amante di musica elettronica, la so apprezzare, ma nel mio caso o mi piace, mi provoca appunto queste sensazioni, oppure mi infastidisce. Spero non vi abbia infastidito la musica indipendente italiana. Comunque, Quota Periscopio finisce qui, siamo pronti per andare con la nostra sigla. Ed eccola qua, Fabio Mugelli vi ringrazia per essere stati all'ascolto. Il meglio della musica italiana, specie se indipendente, lo trovate sempre su Radio Fly, lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Ma tutte le puntate, come sempre vi dico, sono disponibili su radiofly.it.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Faxi John.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
3: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
2: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
4: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta

0: non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
1: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
0: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
2: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'Anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
2: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre un milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
5: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì nel complesso stabile ed assolato su tutta l'Italia. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola di passaggio. I valori massimi al nord saranno stazionari, aria decisamente respirabile con temperature massime non oltre i 30-32 gradi. Progressivo calo termico anche al centro-sud, valori diffusamente fino ai 35 gradi, qualche grado in più localmente ancora su Sicilia e Sardegna con picchi fino ai 40 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Fly Spot.
9: Hello folks, this is Foxy John of the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, Two Don Movers, 4 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, 2 brani stabili, 4 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Go Away dei Weezer and Best Coast. E ora si parte al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Howdy, Try, Try, Try.

Try, howdy. Sei la settimana in classifica. Dalla quarta alla decima posizione, sei posti meno. E al numero 9, un gradino in più per Francis of Delirium. Higher.

Francis of Delirium, nuova entrata la scorsa settimana, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E stabile al numero 8 troviamo Licky Lee, Happy Now.

0: Happy Now, Licky Lee, 8 le settimane in classifica, stabile oggi al numero 8. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John of the Top 10 Rock. Al numero 7 troviamo l'unica new entry della settimana. Cage the Elephant. Beaches in Tennessee.
4: New entry.
0: New entry.

Beaches in Tennessee. Cage the Elephant conquista la settima posizione per la new entry alla Top 10 Rock e al numero 6 tre posti in più per Mother My

My Love Mother, due settimane in classifica, dalla nona alla sesta posizione, tre posti in più. E a metà classifica, number 5, perde due posti, Yip Yip Yow, Caroline Rose.

Caroline Rose, Yip Yip Yow, 4 settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, 2 gradini in meno. E al numero 4 perde 2 posti, Kickstones The Boys, West Side Cowboy.

0: West Side Cowboy, Kickstones the Boys, 6 settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 posti in meno.
1: Radio Fly,
2: Radio Fly,
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Rock. In terza posizione, 3 posti in più per Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.

Sunny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation, 3 le settimane in classifica, dalla quinta alla terza posizione, 3 posti in più, e al numero 2 avanza di ben 5 posizioni, In the Middle, Mountjoy and Gigi Paris.

0: Epilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10, Howdy, Try, Try, Try. Al numero 9, Francis of Delirium, Higher. Stabile al numero 8, Licky Lee, Happy Now. Al numero 7, l'unica new entry della settimana, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Al numero 6, Mother, My Love. Al numero 5, Carolina Rose, Yip Yip Yow. Al numero 4, Kickstones, The Boys, West Side Cowboy. In terza posizione, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione Mountjoy and Gigi Perez in the Middle. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The All American Rejects. Get this.
1: Number 1.

winner of the week, get this, the All-American Rejects. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 7, Beaches in Tennessee, di Cage the Elephant. Well, friends, don't forget. Sì, ragazzi, mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune curiosità o aneddoti su colori. Per esempio, perché gli evidenziatori spesso sono gialli? Beh, il giallo è un colore più popolare perché è il più chiaro e quando un testo evidenziato in giallo viene fotocopiato, la sottolineatura non si vede sulla copia. A proposito di evidenziatori, li ha inventati il giapponese Yukio Orie nel 1962, anche se le prime penne per sottolineare risalirebbero al 1910. Perché le matite poi sono gialle? La consuetudine di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la società Hartmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Kohinoor, una matita ottenuta da graffite cinese chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse la coloratura di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un tale successo che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Il rosa poi è un colore maschile? Beh, l'identificazione di genere in base al colore in Occidente è iniziata nei primi decenni del XX secolo. Prima, rosa e blu non possedevano specifiche connotazioni di genere, sia per bambini che sia per gli adulti. Ancora nel 1927 la rivista Time pubblicò un grafico mettendo in evidenza i colori di genere appropriati per le ragazze e i ragazzi in base ai principali negozi degli Stati Uniti. Ebbene, tutti consigliavano di vestire i ragazzi in rosa e le ragazze in blu. Per ragioni sconosciute, tutte le cose iniziarono a cambiare intorno al 1940, quando i produttori di abbigliamento hanno imposto il rosa alle femmine e il blu ai maschi. Perché poi il cheddar arancione? Il formaggio cheddar arancione perché viene colorato con l'annatto, un colorante estratto dai semi della pianta Bixa aurelana. Il motivo? Il suo colore cambia a seconda della stagione della dieta delle mucche, così gli agricoltori a metà dell'Ottocento hanno iniziato a tingerlo per evitare le fluttuazioni di colore. Rimanere al buio e al verde. Gli occhiali per la visione notturna a infrarossi utilizzano fosfori verdi perché i nostri occhi possono vedere più tonalità di verde rispetto a qualsiasi altro colore. Il verde ha una luminosità più intensa rispetto al rosso e viene percepito in modo più preciso. Il sole è giallo? No, il sole è essenzialmente tutti i colori mescolati tra loro che appaiono ai nostri occhi come bianchi. Quando è alto nel cielo appare come un disco bianco, si può immaginarlo anche come il risultato della perfetta sovrapposizione di dischi colorati secondo le diverse componenti della luce. In prossimità dell'orizzonte, vale a dire all'alba e al tramonto, i raggi devono attraversare uno strato più spesso di atmosfera che causa una maggiore rifrazione. Vengono però rifratte, cioè piegate di più, le componenti della luce di colore verde e blu, che dunque vengono deviate maggiormente, mentre quelle rosse e gialle, che hanno una lunghezza d'onda più elevate, no. La conseguenza di questo fenomeno è lo sfasamento delle varie componenti colorate della luce e del sole, che non apparirà più come un disco unico ma cambierà colore dal rosso al giallo. Parliamo poi di camouflage. L'esercito americano ricorre a militari daltonici per vedere i camuffamenti mimetici delle divise e dei mezzi militari. Questo perché percepiscono alcuni colori in modo più chiaro delle persone con una vista normale. Finiamo poi con i colori regali. Sapete che la regina Elisabetta ama vestire colorato. Le nuance del suo guardaroba sono talmente tante che qualcuno ha pensato di ordinarle secondo la scala di colori Pantone. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono.

0: Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
1: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna. L'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi Black Bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
2: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
3: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
2: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
1: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
1: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

Tratta dell'Iran e sempre padrone che fotte e comanda, povero popolo in compassatella che pure a rumini che da fa guerra, ma si è

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly. Radio Fly.
5: Rewind. Senza titolo. Legati al tempo ma liberi nei pensieri con Ivo Brocchi e

0: Buonasera, bentrovati. 16 luglio 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri in diretta per voi, per portarvi, per accompagnarvi a contatto con il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi, che vi racconta tutta la storia del mondo in prosa e anche meno. Ciao Ivo, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera. Sì. Lo devo contenere, ogni volta è incontinente. Ora ti faccio portare il pannolone la prossima.
0: Non lo so, arriverà anche quel tempo.
1: Speriamo tardi, io questo è quello che dico io. Insomma.
0: Ma tu che marca di pannoloni usi, scusa?
1: Nessuno, ancora per
0: anche
1: mia.
0: Anche te, speriamo.
1: Per
0: mai.
1: Mia fortuna, nessuno.
0: Ma
1: poi sai,
0: mai,
1: la vita non sa cosa ci riserva.
0: Ci mancherebbe. Senti, caro,
1: intanto io. Affrontiamola con il sorriso, con la serenità necessaria, anche le belle e le brutte notizie.
0: Esatto, senti, è caldo.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi siamo a 16 di luglio e siamo a giovedì.
1: E che vuol dire 16 luglio per Arezzo?
0: 16 luglio, no, 14 luglio la festa per l'America. No, 4 luglio.
1: 4 luglio
0: sì,
1: l'America.
0: Ma Trump l'ha portata anche al 14.
1: E il 14 cos'è invece?
0: Il 14 è un'altra cosa.
1: Facciamo un ripassino di storia.
0: No, non ce la faccio.
1: La presa della
0: Bastiglia.
1: Bravo.
0: A l'enfant de la patrie.
1: Hai visto che non ce l'hanno fatta andare in finale ai mondiali?
0: A me dispiace per le cuisine française, ma io sono io a
1: il cuore
0: e il corazon della Spagna.
1: Spagna-Argentina alla finalissima di domenica, per chi stai?
0: Per la Spagna.
1: E invece tutti i pronostici,
0: perché per l'Argentina già ce l'ho quella volta che vi ricordate, insomma, con Maradona non ci fece uno scherzetto bello noi italiani.
1: La famosa mano di Dio.
0: Ma poi scusa, abbi pazienza, ora vabbè, quest'anno sarà così, però magari se vince la Spagna farò un bel tuffo nelle piscine dei Porcinai.
1: Porta parecchi cerotti,
0: non le pisci.
1: Porta tanti cerotti.
0: Ma l'hai sentita la storia delle fontane dei Porcinai?
1: L'ho sentita, ma sai cosa di quella storia? Poi ne parliamo dopo. Però ti dico una sola cosa.
0: Che è successo?
1: Ho visto un cambio di passo importante in questa amministrazione rispetto alle precedenti.

0: due. Le storie si raccontano, perché raccontandole le storie, le persone possono anche sopportare i disagi, gli errori, possono sopportare tutto.
1: È stata diplomazia, secondo te, quella?
0: È un modo di pensare le cose.
1: No, quella precedente, quella di dire:
0: è un modo di pensare.
1: Non lo diciamo, non ci facciamo nemici.
0: Attento, anche lì Gamurrini, che è bravo in queste cose, però non l'ha detta tutta, nel senso che non è un problema degli ultimi mesi, è un problema di anni.
1: Sì.
0: Perché diciamo questo passaggio verso la sovrintendenza l'hanno fatto un anno
2: fa. Io devo spezzare una lancia a favore mio, perché se dico quello quell'altro dopo mi dicono sono tutte le parti. Quando vi ricordate i 4 mesi di blocco, anzi quasi 5, dei giardini e porcinai, noi tutti i giorni si andava lì, non c'è nessuno, sempre qui, sempre lì. Che trovarono quella sorta di canale di scolo, cos'era?
0: Sì.
2: La sovrintendenza 4 mesi, 10 mesi.
0: Sì, lo so, assolutamente.
2: Ma a me me lo dissero quell'operai lì, dice ma come porcinai?
0: È risaputo questo.
2: Però
0: va mica bene. I 4 mesi non ti fanno un ritardo di 2 anni,
2: assolutamente sì,
0: perché se no non ci prendiamo in giro.
2: No, come la rotatoria di Monconte e Montefeltro, sai che mi disse il capocantiere, quello simpatico, quello Ganzo, veramente ha piovuto.
0: Ma guarda che è stato bravissimo anche quello che ha intervistato direttamente Gamurrini sulla rotatoria, era assieme a Comanducci quel giorno. Cioè, qui abbiamo il responsabile che dice: ma come va tutto questo tempo? Sono successe tante cose. Più o meno la risposta che ha dato te. Insomma, ha piovuto.
2: Sì, ma almeno rispondono.
0: Ma bisogna parlare, ragazzi.
2: No, ma invece
0: abbiamo un grande dono noi umani. Abbiamo la parola. Colleghiamola al cervello e al cuore. Diciamole le cose.
2: Le diciamo, perché io ringrazio anche coloro che hanno iniziato a mandarci i messaggini sul 334-315900, quello della radio, insomma. Sì. E ci dicono: ma venite qua a vedere, andate qua a vedere.
0: Noi siamo disponibili. Noi siamo disponibili. Perché il nostro concetto ormai sono quasi 10 anni che hai questa radio, Giuseppe, te la faccio presente
2: da qualcun altro.
0: Questo non lo so, fa come ti pare. Noi dal primo giorno che dicevo la radio deve essere un microfono aperto sulla bocca degli aretini, dovete parlare con educazione, non dovete né bestemmiare né offendere nessuno, però parlare sì, anche cose che non funzionano, anche cose che funzionano, bisogna dire anche le cose belle.
2: Sì, una volta che ho fatto il servizio che funzionava le scale mobili mi hanno massacrato.
0: Io ti ho massacrato?
2: No, ma te mi ci mandasti.
0: Ma appunto.
2: No, ma ti ricordi? Una volta che si trova tutti funzionanti, te ci hanno mandato apposta, e te sei di qui, e te sei di là.
0: Ci torneremo. E se 2 volte sono funzionanti, 2 volte sono funzionanti, torneremo.
2: Dopo si era rotta una, poi ne ha riparata mezza, ora è un po' che
0: non importa.
2: Però stasera sto tornato in un posto che ci volevo tornare.
0: Bene.
2: Non ti spoilerò niente perché siamo nella prima parte, e ti devo dire, e lo vedrai anche dal video, che insomma... Era meglio, come detto,
0: non tornarci.
2: No, infatti.
0: Dai, iniziamo
2: allora.
0: Perché abbiamo tanta carne al fuoco stasera.
2: Esatto.
0: Pensare di fuoco, parlare di fuoco con 38 gradi fuori non è un piacere.
2: Esatto. Allora, iniziamo la prima parte come di consueto. E allora, caro Ivo, ci dai gli aggiornamenti di questa
0: aggiornamenti che ovviamente non sono, ve lo dico subito, buoni aggiornamenti, perché nel conflitto medio orientale, anzi qua più orientale che medio, insomma, si continua a combattere, si è ripreso a combattere. E la famosa tregua che in qualche modo doveva tenere ferme le armi per un paio di mesi in modo di poter continuare i colloqui e arrivare ad un accordo sul nucleare, insomma, si è rotta. Ovviamente, come sempre in questi casi, l'uno dà la colpa all'altro, c'è sempre qualcosa che non funziona nelle tregue, quando specialmente l'una parte o tutte e due hanno più interesse a fare la guerra che a non farla. Ora molte notizie che arrivano dall'America dicono, specie anche da gente vicina a Trump non ne può più di questa guerra, perché si rende conto che porta danni enormi soprattutto al suo paese, anche tanto per essere chiari, e alla sua immagine. Lui deve avere le elezioni fra 6 mesi, quindi ha bisogno di ritrovare consenso nel paese, e le cose non vanno bene economicamente, problemi ci sono anche sotto il profilo ad esempio gli agricoltori, che sono un suo grande bacino elettorale, hanno difficoltà a trovare i diserbanti che venivano tutti dalla zona dell'Iran e aree limitrofe e che non stanno arrivando e che stanno provocando dei danni enormi anche all'agricoltura. Quindi Trump avrebbe voglia di finirla questa guerra, però per come ha fatto Trump non intende finirla dicendo: oh, esco sconfitto, ho perso, arrivederci. Lui vuole uscire a testa alta, e a testa alta lui ha trovato un solo sistema per uscire, che gli iraniani non gli consentono, di dire: beh, ora garantiamo i passaggi delle navi sullo stretto di Hormuz, perché si è reso conto che da lì transitano così tante navi con tanti carichi che basterebbe un dollaro di dazio a barile o a tonnellata per fare una balla di soldi. Allora, secondo il piano scritto da Trump, lui potrebbe ricavare dallo stretto di Hormuz, se si dividono i dazi fra lui, l'Iran e l'Oman, 150 miliardi di dollari all'anno, cioè una cifra enorme. Per fare cosa? Sostanzialmente nulla, tenere un po' di navi militari nella zona a vigilare, ma nel momento in cui fa l'accordo con l'Iran e con l'Oman, anche le navi militari servono a poco, insomma, no? Questo è il fatto. Si continua a combattere, gli Stati Uniti hanno ripeto i bombardamenti sull'Iran colpendo postazioni militari ma anche civili, vengono denunciati, fatti vedere i filmati che sono stati in una sola città 37 morti in un bombardamento notturno. E l'Iran ha risposto subito. E come risponde l'Iran? Non va a bombardare l'America, l'Iran, ma va a bombardare le basi americane che si trovano nell'area del Golfo, in Bahrain, in Kuwait, insomma va a far del male comunque sia agli americani, perché poi quando bombardano queste basi militari noi non sappiamo se alla fine c'è solo un danno piccolo, grande alle strutture militari, ai bombardieri, alle armi, alle munizioni e quant'altro. In queste basi ci stanno anche tanti militari americani, e tu le notizie sugli eventuali morti americani non le hai perché la Casa Bianca preferisce non far sapere che stanno morendo militari americani
2: come russi
0: per una guerra, e più o meno come russi ma vedi, con un po' diciamo ci sono tante analogie L'unica analogia che non c'è è che da una parte l'ha eletto il popolo, da una parte no, o meglio il popolo l'ha eletto ma su elezioni in cui era solo lui il candidato, gli altri erano solo dei paraventi. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'Iran. Si sta andando avanti a Roma invece in una trattativa che vede di fronte la delegazione israeliana e quella libanese per cercare di trovare una soluzione a quel conflitto. Ora, l'Italia in questo caso non è mediatrice, però ospita, però sollecita, però produce documenti, quindi diciamo che un ruolo l'Italia in questa occasione gli va riconosciuto. Se è stata scelta a Roma vuol dire che una ragione c'è, sembra ci sia una forte mediazione comunque del Vaticano fra le due parti, anche se il Vaticano come sappiamo bene in questo momento non è in ottimissimi rapporti con Israele, però siccome in Libano c'è una forte presenza di cristiani, sia cattolici che non cattolici, ma forte presenza, ha interesse comunque sia a sollecitare una soluzione di quel conflitto, perché è un conflitto esplosivo. Non ci dimentichiamo che finché non finirà la tensione armata che vede coinvolto Israele, per esempio, una piccola cosa, diciamo, ma cosa c'entra questo? C'entra anche questo. È finito tutto il sistema dei pellegrinaggi verso Gerusalemme, Betlemme e quant'altro, che non era solo una fonte economica per il Vaticano, era anche quello, non ce lo dimentichiamo, che i soldi c'entrano sempre in qualche modo, ma era anche una fonte di partecipazione di natura religiosa, di natura etica, morale e quant'altro. E se è bene che queste cose possano riprendere liberamente, c'è nessuno da aver paura di queste cose. Quando le cose andavano normali, tu a Gerusalemme viaggiavi a piedi in tutti i quartieri con tranquillità, passavi accanto a moschee, sinagoghe e chiese cattoliche oppure non cattoliche, comunque chiese, senza nessun problema. Questo alla fine dovrebbe essere la quadratura del cerchio, se ci pensi bene, la tolleranza fra pensieri diversi, che troviamo anche all'articolo 1 della Costituzione italiana, faccio presente, tanto per dire, lo scrissero durante i mesi successivi alla più grossa guerra mondiale che abbiamo avuto nel mondo. Passiamo all'Ucraina, anche lì le cose non stanno andando tanto, diciamo, per il verso giusto, perché i russi hanno aumentato gli attacchi soprattutto contro postazioni civili e gli ucraini stanno rispondendo da parte loro anche con molta intensità, lo stanno facendo in territorio russo, lo hanno fatto anche a Zaporizhia. E qui c'è una questione molto delicata.
2: Perché a Zaporizhia, la centrale,
0: proprio in centrale, in un edificio accanto alla centrale, e anzi in un'auto in quel caso, è stato colpito il responsabile dell'impianto di Zaporizhzhia e il suo autista, morti tutti e due. Questo responsabile era un russo, un ingegnere russo.
2: Ci sono i russi, sono.
0: Sono un ingegnere russo, ci esistono loro, ma insomma era un russo, ma era soprattutto un tecnico e uno scienziato. Cioè chi lavora in questi ambiti, sì, possono essere anche militari, non so se era militare o no, ma non credo che fosse militare. In nessuna agenzia è scritto che fosse un militare questo soggetto. Però lo hanno colpito e la prima a protestare è stata la EIA, cioè l'organismo internazionale di controllo su tutto il nucleare del mondo, civile e militare. Quindi vi fa capire che certe azioni che possono dare dimostrazione di capacità militare, no, io voglio colpire lui e colpisco lui e non altri. È evidente che l'autista era con lui e è stato colpito anche lui. Però queste cose rischiano di non far trovare quel filo conduttore che deve portare prima o poi alla pace. Dice che anche in questo caso, come gli amici di Trump dicono vuole uscire dall'Iran, e sembra che inizi anche al Cremlino qualche voce a uscire di dire vorremmo piano piano uscire da questa guerra noi, perché ci siamo impantanati tutti. È vero che la Russia può ancora fare molto male all'Ucraina, perché quando bombardi le città indebolisci la resistenza dei popoli.
2: Ma anche oggi hanno bombardato a 750.
0: Assolutamente. Stanno dimostrando che hanno delle capacità, hanno aumentato in questi 4 anni e mezzo in modo esponenziale le loro capacità militari e belliche. Per cui la Russia deve cominciare a stare molto preoccupata.
2: Ma ora gli hanno tagliato le strade, c'è cioè solo una strada ferrata molto.
0: Tagliano strade, tagliano ponti, tagliano depositi soprattutto di carburante. La Russia è in crisi con il carburante, ormai il carburante è tutto destinato alle operazioni militari. In Crimea, che è una regione ormai sotto la Russia dal 1991, non da oggi, dal 2014, ho sbagliato, non da oggi, praticamente non viaggia una macchina civile, non c'è benzina e avendo loro tagliato anche i ponti, hanno difficoltà a portargliela. La Russia ha bloccato il traffico navale sul Mar d'Azov, che è quello intorno alla Crimea. Perché lo ha bloccato? Lo ha bloccato perché ormai i droni sottomarini ucraini hanno una capacità di colpire navi militari e civili impressionante. E allora con un'arma che costa 40, 50, 70, 100 mila dollari affondano una nave che ha milioni di valore sopra e soprattutto che stanno diventando preziose anche queste navi, perché anche la Russia non è che abbia una flotta infinita e quella che ha è piuttosto datata e quindi anche loro hanno bisogno di cominciare a fare un po' i conti con le loro cose. La stessa Russia sta mandando avanti in modo forte la sua industria bellica, ma che non è a livello di quella dell'Ucraina. In questo momento tu sai c'è il riarmo generale in Europa, no? Con tutto il dibattito, certo. Chi compra in America, chi la fa da sé, la Germania che vuole trasformare le 4 fabbriche Volkswagen chiuse tutte in fabbriche di armi, perché giustamente a mio parere se armi si devono comprare, meglio sarebbe comprare trattori per coltivare la terra, ma se si devono comprare le armi è bene comprarle in Europa, che rimanga qui, perché fare un'arma vuol dire avere 100 dipendenti che la costruiscono, certo. Avere il lavoro per le aziende, le città che viaggiano, quindi una vita tra virgolette normale, anche se fosse basata per un certo periodo sulle armi. Ebbene, di fronte a questo il mondo intero sta comprando i droni dall'Ucraina, cioè l'Ucraina si sta, che è indebitato ovviamente in modo forte l'Ucraina, quando sei in guerra non puoi non essere indebitato perché spendi soldi a palate, si dice ad Arezzo, anche solo per difenderti un po' la meglio, no? Un Patriot costa 1,5 milioni di dollari. Un missile Patriot, un drone che ti tirano costa, prima costavano quelli piccolini anche 1.000 euro, oggi quelli più sofisticati costano 30, 40, 50 mila dollari, però per affermarlo tu gli spari un Patriot e molto spesso il Patriot va anche a vuoto e loro non ti sparano un drone per volta, te ne mandano 80, 100, tu non hai possibilità di fermarli, non l'hai, ce l'hai con il corpo umano, di quelli che sono vittime di questa cosa e quindi il segnale non è positivo. I volenterosi continuano a riunirsi a Parigi, stanno dimostrando di voler reggere la parte ucraina ormai in modo diciamo costante e definitivo, tutti i paesi europei sembrano convinti, ora invece che l'Ungheria c'è la Bulgaria che in qualche modo
2: la Bulgaria
0: che comincia a frenare sulle possibilità di voto a 27 tutti uniti, mentre la Repubblica Ceca è stata in qualche modo rimessa in riga insieme all'Ungheria, rimessa insomma nei cardini di tutta l'Europa, cos'è che l'Europa non ha tutti i governi dello stesso colore. Tanto per essere chiari, ci sono di centro-sinistra, ma soprattutto di centro-destra o di centro popolari. Quindi non è una questione politica di ideali politici, è una questione di salute dell'Europa a difendersi dall'aggressore russo che ha invaso un paese in Europa. E come oggi ha invaso quello, domani potrebbe farlo con un altro. E il timore grosso, da parte anche degli esperti, che la Russia voglia tentare qualche colpo aggiuntivo rispetto all'Ucraina prima che l'Europa si armi a dovere e che la NATO, a quel punto quasi totalmente europea, anche se Trump, almeno per ora, magari domani cambia idea o magari prima della fine della trasmissione controlliamo l'agenzia che non abbia cambiato idea, ha detto no, io nella NATO ci voglio restare, voglio solo raddrizzare la parte economica del costo dei vari paesi che sono dentro, però ci voglio restare. Io mi fermerei qui con la parte internazionale, Giuseppe, se sei d'accordo.
2: Sì, sì.
0: Quanto ci manca? Tanto?
2: No, alla prima parte ancora abbiamo 6-7 minuti.
0: 6-7 minuti. Siccome abbiamo tanti argomenti nazionali, ne vogliamo bruciare uno o due subito?
2: O bruciamolo, su.
0: Bruciamone uno. Io parlerei di, siccome in politica si è parlato di tante cose oggi, c'è la vicenda della commissione Covid, c'è la legge elettorale, c'è la sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente quel gioielliere che ha ucciso i due rapinatori. Parole. Quindi gli argomenti sono tanti. Allora sì, io prenderei quello, diciamo, più chiamiamolo ordinario, la legge elettorale. La legge elettorale è passata oggi alla Camera, è passata nella formulazione originaria, senza l'emendamento che era stato presentato e che due giorni fa è stato bocciato alla Camera per un voto. Emendamento, perché era importante l'emendamento? Non tanto per la sostanza, poi ti spiego perché. Era importante perché su quell'emendamento ci aveva messo la faccia direttamente Giorgia Meloni con un post nel pomeriggio dicendo va fatto passare, perché noi abbiamo sempre, come Fratelli d'Italia, ha detto, non come coalizione,
2: esatto,
0: perché altri non sono d'accordo. Fratelli d'Italia, anche noi moderati la pensano uguale, del
2: sì,
0: gruppo,
2: Lupi,
0: diciamo.
2: Lupi ha precisato.
0: Esatto,
2: fatto,
0: anche
2: sì,
0: loro la pensano uguale. Come la pensa uguale anche Vannacci. Anche Vannacci ha detto io sarò favorevole alle preferenze, va bene? E quindi lei ha detto bene, a questo punto oggi si vota questo emendamento che presenta Fratelli d'Italia e io come Presidente del Consiglio di questa maggioranza dico andate e votate. E invece il governo, era un voto a scrutinio segreto, quindi
2: l'ha richiesto l'opposizione. Però.
0: L'ha richiesto l'opposizione.
2: Lecite.
0: Ci mancherebbe, ma tutto
2: è vero che in
0: tutto
2: Senato
0: è
2: non si può fare?
0: No, in Senato non c'è il voto segreto. E quindi comunque questo emendamento non è passato per un voto. Tra l'altro quel voto che se voleva la Meloni poteva essere in aula e darlo lei stessa, non l'ha dato perché non c'era. Non c'era perché aveva da fare.
2: Comunque è un segnale forte questo.
0: È un segnale che un certo malcontento dentro la maggioranza c'è. E comunque era un malcontento esplicitato, non era così segreto, perché sia Forza Italia che la Lega erano un po' contrari a questa formula, erano contrari perché non era un preferenze puro, era un preferenze un po' alla toscana, un po' mascherato, vale a dire, ci sarebbe stato comunque sia un capolista che passava come prima,
2: erano bloccati.
0: Allora che succede? Le preferenze a quel punto interessavano solo i partiti più grossi, perché quelli piccoli, più di uno in ogni circoscrizione, e non gli passava. Quindi in realtà per loro era già come prima. Stabiliamo noi chi viene eletto. Io, segretario della Lega, dei Fratelli Forza Italia, dall'altra parte del PD, decido che sei tu il candidato
2: numero uno. Io sapevo che il PD era sempre favorevole alle preferenze.
0: Sì, sì, assolutamente. Però la legge non era una legge per le preferenze tali e quali. C'era il bloccato della prima persona
2: sì,
0: della lista.
2: Comunque rientravano in quella che era la riforma per il premierato, no? Insomma,
0: sì,
2: ma
0: il premierato non l'hanno fatto, non lo fanno, non ce la fanno a farlo.
2: E comunque oggi è passato quello sul voto diretto al premier.
0: Non c'è mica sulla legge elettorale.
2: Ecco, in una notte la trovo.
0: No, non c'è.
2: Forse l'ho letta male io, ma oggi l'hanno votato questo.
0: Sì, l'hanno votato, ma che può apparire il nome sulla scheda, non che può che leggi il premier.
2: Non c'è, va bene. No,
0: cioè, nel senso che eleggono la coalizione guidata da Misuri.
2: Misuri. Ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze. Oggi via libera la legge elettorale, meno del vertice della crisi. Questa era la votazione che dovevano fare oggi, no? Che poi
0: ha fatto.
2: Sì.
0: Giornale, che dice questo.
2: Questo è il giornale. È il giornale.
0: Il giornale. Io proverei a guardare un altro.
2: Sì, ne trovo.
0: No, provo a guardare, che ne so io. Correre la sera, che quello è più lineare.
2: Aspetta, vediamo se lo troviamo.
0: Però al di là di questo, insomma, poi cambia poco in realtà. Comunque oggi si è votato e la legge è passata. Qual è la caratteristica di questa legge importante? La caratteristica è questa, che premia le coalizioni che raggiungono una certa percentuale di voti. La percentuale è il 42%, cioè se c'è due, sono due coalizioni più altri partiti più piccoli che si presentano. Sì. In questo caso è prevedibile il centrodestra, il centrosinistra e magari qualcuno per conto suo, no? Che sia piccolo, grande, eccetera. Chi raggiunge il 42%? Perché se tu prendi il 41, io prendo il 43, con il mio 43 prendo il 60% dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Il che vuol dire una maggioranza straordinaria. Viene ovviamente questa cosa fatta passare come stabilità, è indubbio che è stabilità, perché
2: siamo se stabilicum.
0: Esatto, sì, però molti lo chiamano melonellum.
2: Andando a cercare questa che se ho sbagliato, per carità,
0: no, ma niente,
2: legge elettorale alla Camera via libera con 217 sì e 150 no, quindi chi ha detto sì. Che il governo è sotto una minoranza, penso che
0: in quella votazione lì, in quella votazione, che non era una votazione qualsiasi, però Giuseppe, non è che si cambiava il senso delle rotatorie, perché se no, voglio dire, bisogna anche dare il peso alle cose. Indubbiamente chi ha la maggioranza dovrebbe sempre.
2: Secondo te il governo non ha la maggioranza oggi?
0: Oggi sì.
2: Per uno scivolone che è stato fatto e per una cosa che è successa ieri non ha la maggioranza?
0: Ma come no? Ha la maggioranza sì, ci mancherebbe altro.
2: Vabbè, sto guardando che cos'era quello che
0: ci mancherebbe altro.
2: Perché forse ho sbagliato io.
0: No, ma non importa, non è questo.
2: Vabbè, problema. Comunque era.
0: Qual è il problema adesso? Che con questa storia del 42%.
2: Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze.
0: Sì. Come hai detto? Indicato, ma non è che diventa premier quello per forza, perché la legge va cambiata in Costituzione per il premierato.
2: L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso.
0: Sì,
2: quindi
0: esatto.
2: Dire, ok, la questione sta al centro, vabbè, questo era quello.
0: Se ti faccio un esempio, se la rivince il centrodestra, la Meloni ovviamente è indicata come candidato premier, va la Meloni a fare il candidato premier, siccome non c'è il blocco che sarebbe incostituzionale oggi, per cui come avviene in questo momento, quanta gente sta cambiando casacca in questo periodo? Passano dalla Lega a Futuro Nazionale, quello, da Fratelli d'Italia,
2: Sciliscopi, come si chiamava?
0: Scilipoti. Ma sempre esistita questa cosa, attento bene, attento bene. Allora, tutti questi passaggi che ci sono potrebbero portare, per esempio, a un cambio di maggioranza. Se cambia la maggioranza, cambia anche il premier. Non è che c'è un divieto, si torna al voto perché cambia il premier, capito? Il premier viene sempre incaricato dal capo dello Stato. Certo, il capo dello Stato nel momento in cui lui si presenta dicendo ho il 60% di deputati e senatori, il premier sono io, lo dice anche il popolo.
2: Me lo devo studiare.
0: Capito? Non è il premierato, è un'altra cosa il premierato. Il premierato era una riforma.
2: Oggi la riforma che è stata votata per cosa riguarda?
0: Il modo in cui si vota. Fino ad ora c'era un maggioritario una parte e una parte di proporzionale. Ora è tutto proporzionale. Quindi cambia proprio la struttura. Somiglia molto più al sistema tedesco, tanto per essere chiaro, che è proporzionale, non è maggioritario. Capito? Cambia il discorso che non essendoci le preferenze, che succede? Ti metteranno un elenco, faccio un esempio, se la circoscrizione d'Arezzo prevede di avere tre deputati, tu vai a votare e troverai sulla scheda tre nomi in fila per ogni partito, tre per Fratelli d'Italia, tre per il PD, tre per la Lega, tre per AVS, eccetera. Che succede? Passeranno nell'elenco che sono. Perché non ci sono le preferenze.
2: Appunto.
0: Capito? Sono listini sostanzialmente bloccati. Allora che succederà? Succederà che nei piccoli partiti la lotta sarà per il primo posto.
2: Per il primo posto.
0: Per i grossi partiti sarà anche per il secondo. Magari passa anche il terzo. Non so se mi spiego, capito? Cioè, quindi non sceglierai il candidato. Tu avrai magari un elenco di nel partito delle penne azzurre, questa qui, va bene, per non fare nomi, ci saranno cinque nomi e guarda caso è l'ultimo quello migliore. Perché si chiama Ivo Misurio Giuseppe Brocchi, tanto per così almeno non diciamo chi è dei due, va bene? E tu non lo puoi votare quello. Non è puoi dire voglio quello lì.
2: Quindi era una cosa fatta bene, se si poteva votare.
0: Le preferenze era meglio, sì, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Quindi questo è. Ora la legge passa al Senato, ci arriverà a ottobre.
2: Che il Senato potrebbe smontare questa cosa.
0: Assolutamente. Se al Senato passa un emendamento che modifica questa legge, per esempio le preferenze, deve tornare alla Camera che deve riapprovare quell'emendamento e riapprovare la legge definitiva.
2: Ho capito.
0: Ma questo per tutte le leggi vale, Non è che per queste basta.
2: No, va bene.
0: Vale per tutte, insomma.
2: Va bene, senti.
0: Ovviamente dovrà passare anche dal vaglio della Corte Costituzionale,
2: certo,
0: che sia tutto in linea con la Costituzione e quant'altro. E lì il problema, ti dicevo, qual è? Questo fatto del 42%, che è considerato da molti costituzionalisti non in linea con la Costituzione. E che succede? Specialmente nel centrodestra. Se Vannacci fa l'accordo con la Meloni e sta dentro, hanno la vittoria sicura. Se Vannacci non sta dentro, sicuramente vince il centro-sinistra, sicuramente.
2: È probabile che Vannacci, quant'è adesso?
0: Il 7 circa. Ma molti dicono che Vannacci arriverà al 10, al 12, soprattutto Vannacci non sta recuperando solo voti portati via la Lega, qualcuna Fratelli d'Italia, qualcuno è. Sta portando dentro gente che non votava più, gente di destra vera che ritenevano la Meloni poco di destra, capito? E Vannacci ha difficoltà a fare l'accordo per un motivo solo, perché nel momento in cui Vannacci fa l'accordo con il centrodestra perde questa figura di quello di destra vero, perché dovrà fare l'accordo insieme a Meloni, Tajani, Salvini, ti immagini con Salvini quando si vedono, che piacere, e Lupi. Quindi dovrà moderare il suo atteggiamento su certe cose. E se modera il suo atteggiamento riperde i voti subito come l'ha conquistati, come li ha conquistati.
2: Ci dobbiamo fermare,
0: meno male.
3: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
2: E eccoci qua, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua nella cabina di Radio Fly in questo 16 luglio 2026. Eh beh, Ivo, anch'io ho iniziato.
0: È passato metà luglio, quindi sei autorizzato.
2: Perché è passato metà luglio?
0: Siamo a 16.
2: 30 di conta novembre, con aprile, giugno, settembre, di 28 ce n'è uno.
0: Tutti gli altri?
2: No, 31.
0: E quindi luglio ha 31 giorni, diviso 2? 30 e mezzo.
2: e mezzo.
0: E quindi oggi è il 16, quindi siamo già nella parte di là.
2: Ma bisogna vedere se siamo nella parte superiore. Sì, siamo
0: sono le 9 di le 21 e 41 sono.
2: È andata male. Va bene, senti, per chiudere la parte che abbiamo detto, i temi ce n'erano tanti, sì. No? Quelli a livello in italiano. Questa storia del gioielliere, sparò e uccise i rapinatori, sì. È finita, vado in carcere. Insomma, all'opinione pubblica molta. E dalla parte di questo Roggero si chiama, no? Sì, insomma, questo sì. Perché un gioielliere di 72 anni, che tra l'altro dagli 14 anni a lui è praticamente.
0: Non li farà poi, ma non importa.
2: Vabbè,
0: questo.
2: Però lui
0: la questione ora non è.
2: Va bene, però il discorso è che insomma c'è un. Ci sono state varie prese di posizione, Salvini, anche Nordio, chiede Malagrazia. Ecco, ma tu che idea ti sei fatto di questa cosa?
0: Dunque, io mi sono fatto innanzitutto un'idea sul piano umano. Posso anche capire, non autorizzare, ma capire l'atteggiamento di questa persona.
2: Era stato rapinato
0: più volte, si era trovato sempre in difficoltà, ci può stare la paura, ci può stare tante cose in quel momento, perché non bisogna solo pensare che a freddo uno prende la pistola e spara uno per divertimento. Non l'ha fatto per divertimento, l'avrà fatto sicuramente con rabbia, ma anche con sofferenza, questo va detto. Lui è stato condannato perché non è stato riconosciuto questa morte di questi due rapinatori, che sono i delinquenti veri iniziali di questa vicenda triste, non è stata riconosciuta la legittima difesa. E questo termine della legittima difesa viene in qualche modo tirato come l'elastico delle mutande, sì, da una parte e dall'altra, continuamente. Noi abbiamo avuto anche in questa provincia due casi clamorosi, entrambi finiti con l'assoluzione delle persone che avevano sparato e ucciso chi in quel momento li stava minacciando la loro vita, la loro incolumità. Uno è il gommista di Monte San Savino.
2: Di Pacini, no?
0: Sì, il gommista di Monte San Savino, e l'altro è l'artigiano di San Polo di Arezzo.
2: Sì, Sandro Mugnai.
0: E in entrambi i casi i tribunali, i magistrati, sia in primo che in secondo grado, hanno riconosciuto il fatto che queste due persone, che indubbiamente volevano difendere i loro beni e anche la loro vita in quel caso, e si sono trovate in una situazione in cui hanno sparato e hanno ucciso la persona che era andata per rubare in un caso e per buttare giù la casa o per minacciare o per ammazzare nel secondo caso. Piuttosto lineare, diciamo, le due storie, no? le tue storie, tu mi minacci con le armi, io ti sparo, guarda caso poi il colpo rimbalza anche in terra e tutto quanto. Nel primo caso, nel secondo caso tu mi stavi buttando giù la casa dove erano dentro altri familiari miei, la moglie, i figli, la mamma eccetera, e già avevi cominciato a buttarla giù la casa, non è che da lontano mi hai detto se non mi fai questo io ti butto giù la casa. Aveva distrutto le sue auto e aveva cominciato a buttare giù la casa, e lui ha sparato, l'ha ammazzato e il tribunale ha riconosciuto che è legittima difesa. La vicenda del gioielliere, sulla sua ricostruzione poi ormai definitiva sia per la sentenza ma anche per le tante perizie sono state, dicono un'altra vicenda. Arrivano i rapinatori, vanno per rapinare, mentre questi scappano lui li insegue per strada, quindi uscendo dal posto suo di sicurezza, perché probabilmente se li avesse uccisi dentro il negozio lui ancora era sotto la minaccia diretta di questi due. È uscito fuori e gli ha sparato e l'ha colpito alle spalle tutte e due e sono morti. È evidente che il popolo deve pensare in quel momento, ma lui era quello impaurito, minacciato più volte eccetera, e gli ha sparato, e non si può fare. La giustizia da sé in questo paese non è autorizzata. Il diritto di applicare le sentenze in vita o non in vita spettano allo Stato, in questo caso alle forze dell'ordine. Lui non poteva andare per strada con la pistola e sparare. Questo è il fatto. I tre gradi di giudizio, primo, secondo e terzo grado, hanno sempre confermato questa sentenza. Io non ci vedo dietro un disegno politico di chissà quale anima politica della magistratura. Questi hanno applicato la legge. Dispiace alla gente? Io capisco la gente a cui dispiace. È stata poi questa cosa caricata anche di significato politico. E specialmente nell'area del centrodestra gli vanno molto dietro tutti, perché Vannacci ne ha fatto un vessillo. Ha fatto le foto con lui, ha fatto le magliette modello Salvini precedente, io sto con Roggero, tutto quanto. E quindi gli altri in qualche modo sono andati dietro. Salvini è sempre stato uno a favore del si spara al delinquente comunque dove si trova, tutto finito. Facciamo la legge in questo modo. Faccia la legge se ci riesce, questo è il concetto. Lo stesso area di governo si è mosso in questo caso in modo piuttosto pesante, anche Nordio, che è ministro della giustizia e non un ministro qualsiasi, uno che ha fatto per 40 anni il magistrato e il procuratore della Repubblica e quindi le leggi le conosce bene, come conosce bene la Costituzione. E lui a un certo punto ha cominciato a dire voglio la grazia, voglio la grazia, voglio la grazia. Cioè Mattarella lo ha richiamato all'ordine, lo ha chiamato al Quirinale, ci ha parlato, poi ha emesso un comunicato Mattarella in cui ha ricordato esattamente come funzionano le cose.
2: Esatto.
0: C'è un percorso anche nel dare la grazia. È stata data la grazia pochi mesi fa a Nicole Minetti. Vi ricordate poi il casino intorno a questa storia? Ah, ma perché l'ha data? Ah, Mattarella come si è permesso? E Mattarella cosa ha fatto? Ha fatto quello che fa in ogni caso del genere. Tu, ministro della giustizia, vuoi la grazia per questa persona? Senza fare tutta questa caciara, fai un atto, disponi ai tuoi funzionari addetti a questa cosa di istruire una pratica per cui ritieni che sia giusta la grazia, si controlla se esistono i presupposti legali per darla, poi la sottopone al Presidente della Repubblica, il quale motu proprio può decidere se accettarla o no, e se l'accetta o non l'accetta lo fa con motivazione scritta. Quindi, perché sai quante sono le grazie che vengono richieste ogni anno? Ogni anno vengono richieste circa 170 grazie. Ne vengono concesse 3, 4, 5 anni.
2: Va cambiata la legge, io sfido a sapere, fare un sondaggio.
0: Il problema che non è il problema della legge, basta, è il problema della Costituzione.
2: Ho capito.
0: È il problema della Costituzione.
2: La Costituzione, questo ha sbagliato perché è uscito fuori, non si può fare queste cose qui. Sì. Però quanti, anche quell'altro benzinaio che si era difeso da un ladro, uguale, la stessa cosa. Cioè, dopo alla fine ci rimettono sempre chi viene attaccato. Tra l'altro, qui c'è anche un risarcimento di 800.000 euro alle famiglie delinquenti.
0: Alle famiglie
2: che vanno chiamati col suo nome, sono morti, però insomma hanno scelto loro di fare quella cosa lì.
0: Lo so,
2: è sempre più sofferente questa cosa. Lo vedi anche le reazioni più della gente normale, queste che hai visto a Genova, le ronde contro Maranza, e tu dirai: ma questa è una generazione che molta gente è stufa di queste cose. Però tu dirai, la legge è quella, giustamente.
0: Allora, come hai detto tu prima, ma ora mica mi dirai che questo governo non ha la maggioranza, come hai detto prima a proposito della legge?
2: Vedendo i salti per aria dell'altra sera dell'opposizione, cioè
0: rimani al tema. Ha la maggioranza, sì. O no questo governo?
2: Certo che c'è la maggioranza.
0: Da quanto tempo ce l'ha la maggioranza?
2: Ce l'ha sempre la maggioranza.
0: Dall'ottobre del 2022. Sono passati quasi 4 anni.
2: Uno dei governi più stabili.
0: Cambi le leggi, ma cambi la legge.
2: Vuol dire che evidentemente le leggi che vanno a cambiare gliene cassano, quindi evidentemente.
0: Gliele casserai. Guarda che quella cassata sulla giustizia l'ha cassata al popolo.
2: Sì,
0: non gliel'ha cassata un pericoloso anarchico.
2: Che conosceva esattamente il senso della legge.
0: Chi?
2: Il popolo, che conosceva esattamente il senso delle leggi, come ora è stata cassata questa riforma delle preferenze, perché conoscevano esattamente le preferenze, quando la sinistra è stata sempre fuoriera delle preferenze.
0: Sì.
2: Quindi si fa perché è politica, e questa è la politica.
0: Vabbè.
2: Come una cosa,
0: ma
2: che,
0: se
2: per esempio,
0: la maggioranza deve governare. Perché?
2: Sono d'accordo con te. Una cosa che allora vorrei il tuo pensiero è questa bella immagine che mise l'Iran mettendo la Meloni,
0: vergognosa.
2: Meloni, ma hai visto quanta solidarietà ha avuto lei? Hai visto, specialmente da sinistra, una cosa incredibile.
0: Non lo so, non
2: l'hai visto. Non lo puoi sapere,
0: no.
2: Perché vai a cercare. Tutti in muti e silenzio, forse perché spaventa più l'Iran che difendere l'unica donna, meno male, guarda, io l'unica donna nel mezzo di tutti questi, sai, voglio dire, capi del mondo, in testa ce ne tagliano i Trump.
0: Sì. Anzi no, su loro due c'è proprio il cerchio
2: in
0: fronte,
2: proprio, ecco.
0: Il mirino.
2: Insomma, vabbè, uno dice queste cose, vabbè. Poi cosa c'era d'altro caso abbastanza importante per chiudere questa...
0: No, c'è una cosa di cui devo dire, sui giornali, solo in alcuni giornali se ne parla tanto, in alcuni niente, è la vicenda della Covid.
2: Ah, sì, Collisei.
0: Alcuni giornali ne parlano tanto, alcuni giornali ne parlano niente.
2: Mamma mia, come rideva Conte l'altra sera, a casa, no, ci devi andare in commissione Covid, ci devi andare perché vogliamo capire. Io seguo, per saperlo, seguo quelle registrazioni che mettono sulla commissione Covid, dove è presidente Marco, si chiama? Marco Lisei, mi sembra, e stanno venendo fuori delle cose che a me fanno accapponare la pelle. Basta.
0: Non l'ho seguita questa cosa, quindi se mi dici qualcosa,
2: no, ti dico,
0: a chi ascolta mi fa piacere.
2: Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, all'epoca del Covid che arrivano queste mascherine, segnala a un suo superiore, guarda che
0: un suo dirigente,
2: sì, c'è qualche problema, perché qui dicono che queste CIE sono taroccati. Lui è stato demansionato e il suo dossier nemmeno è stato aperto, pensa. Ah, per dire, no, insomma, cioè, queste sono tutte cose che le fanno vedere direttamente,
0: sì,
2: mentre gliele chiedono. Questi dice, la signora, nel senso che sia un avvocato, lei dice: ma scusi, un servitore dello Stato, che è un agente, uno dell'Agenzia delle Entrate, le dice che ci sono problemi, le fa presente che ci sono problemi su questa cosa, le dà un dossier e lei nemmeno lo apre. Sa, non volevo interferire con la magistratura, che la magistratura non se ne occupava. Epoca. Se ne occupa ora.
0: Infatti.
2: Cioè, ma ti rendi conto? Te ricordi la bocca di Forlani quando lo interrò?
0: Sì.
2: Te la ricordi quella bocca che aveva?
0: Con la bava.
2: Ma
0: sì.
2: Come parlava? Preciso. Io spero, come
0: stare
2: hai detto
0: stare davanti a una commissione non è una cosa semplice.
2: Esatto. Io spero, come hai detto te l'altra volta, che chi ha sbagliato, che si è approfittato di un periodo in quella maniera.
0: Tremendo.
2: Ma veramente, che no, paghi, strapaghi.
0: È giusto che
2: tutti gli attori in quella maniera che c'erano allora, compreso Conte, che era il presidente del Consiglio, compreso Boccia, che ha detto al presidente della commissione Covid Lisei di dimettersi, perché la commissione Covid ormai è solo di Fratelli d'Italia, perché lui è Fratelli d'Italia,
0: sì.
2: E lui ha ricordato, caro Boccia, tu eri ministro degli affari regionali, insomma, tu qualcosa, cioè, c'eri anche tu in quel governo, dice a me di dimettermi, io ci metto la faccia, dice mettercela anche te, dice aiutami a trovare la quadra di questa cosa, visto le cose pazzesche che vengono fuori. Il Consip aveva già iniziato a spedisporre, sai che è il Consip?
0: Come no? C'è la centrale di acquisti italiani.
2: Aveva già iniziato a predisporre tutto quello che era per l'acquisto delle mascherine.
0: Sì.
2: Fermi tutti. Arriva la commissione, no, come si chiamava? Il commissario
0: spensa
2: tutto noi, aziende nate 2 giorni prima, mega provvigioni, cioè cose che stanno venendo fuori, che se dimostrate e se vere, penso che sia un ennesimo buco nero della nostra storia. Poi
0: l'importante è che questa commissione vada avanti senza freni, dico io, senza guardare in faccia a nessuno.
2: Certo.
0: E come è tra l'altro scritto nella legge, tanto si torna sempre alle leggi, La commissione ha poteri di natura giudiziaria anche, sì, nel senso che lei può fare, può chiedere addirittura l'arresto delle persone, può chiedere
2: addirittura. Ma non può sanzionare, penale.
0: No, no, non fa le sentenze. Lei istruisce sostanzialmente una pratica, una relazione finale. La relazione finale sarà trasmessa insieme agli atti collegati alla magistratura se nella relazione finale si evidenzia che Misuri ha violato questa norma, Brocchi ha violato quest'altra norma, Misuri e Brocchi insieme hanno addirittura, si sono arricchiti, faccio un esempio, eccetera. A quel punto devono prendere e mandare tutta la magistratura, che dovrà procedere per quanto riguarda la sua parte.
2: Bene,
0: che lo faccio.
2: Noi ne abbiamo parlato l'altra volta e ora non ci si ritorna, però ne abbiamo già parlato l'altra volta con te. Io non so più paura di uno che fa le cose in buona fede ma non è capace a farle, quindi viene fregato, oppure uno che ma la fede fa le cose fatte male e magari è cosciente di farlo. Ecco, non lo so di chi ho più paura io in una situazione del genere. Non lo so.
0: Senza giustificare nessuno, attento bene. Fu una situazione nuova per chiunque. Quella, se c'era anche De Gasperi, avrebbe avuto difficoltà. E non ti ho detto un altro nome, De Gasperi, va bene? Però detto questo, le competenze sono fondamentali. E qui le competenze in quel caso lì erano un po' trovate sul campo un po' alla meglio. L'onestà è un'altra cosa fondamentale, cioè è la lavagna su cui si deve scrivere qualsiasi atto. Se viene fuori che qualcuno ha tramato, organizzato società in 448 per guadagnare soldi, eccetera, ebbene ci sia la magistratura e, come diceva Almirante, che diceva una cosa anche quella contro legge, se trovate a rubare uno dei miei, dategli il doppio della pena. Questo diceva Almirante, no? Non si può fare.
2: La legge di ogni cittadino è uguale.
0: Appunto, insomma, ma questo lo dico per dire. Almeno. Però non mi farebbe schifo se la condanna fosse pesante di fronte a chi dovesse approfittare di un periodo drammatico come quello per tutto il mondo, quindi compreso l'Italia.
2: Va bene.
0: Abbiamo avuto più di 200.000 morti, non ce lo dimentichiamo.
2: Va bene, senti, di che parliamo? Dimmi un po'.
0: Senti, se veniamo ad Arezzo, io volentieri farei un attimo.
2: Io ce l'ho tre video, dopo. La mettiamo benissimo, nella terza parte, benissimo. Che dici te?
0: Sì, ma quanto manca ancora alla fine della seconda parte?
2: Alla fine della seconda parte manca poco, io.
0: Io darei rapidissimamente la notizia che stamane c'è stato. Stamane c'è stato il consiglio comunale.
2: Oh, che hanno
0: tra l'altro oggi è il 16 luglio, l'ho già detto prima. Che ti ricorda il 16 luglio? Non me l'hai detto.
2: Non lo so, Ivo, no, sono ignorante.
0: Il 16 luglio è la data in cui è stata liberata la città di Arezzo nel 1944.
2: Ma io non ho visto.
0: Io so che non c'eri nel 44.
2: Ma un minimo di manifestazioni, niente.
0: L'amministrazione non l'ha fatta, l'ha fatta l'AMPI, l'hanno fatta altri la manifestazione, anche in prefettura. Però anche in prefettura che ci fosse un rappresentante del comune, perché in comune stamani 16 luglio del 44. 82 anni dalla liberazione di Arezzo.
2: Quando si vede quella foto, quel carro armato.
0: Il famoso carro armato in cui si vede l'avvocato Valentini e Mario Lebole, entrambi partigiani, che insieme agli inglesi raggiungono.
2: Mario Lebole era un partigiano?
0: Assolutamente. Non era certo un partigiano della Garibaldi, di quelli di sinistra, era un partigiano. Ma tu sai che i partigiani c'erano fino alla parte moderata, alla parte democristiana, la parte.
2: Sì,
0: i partigiani non c'erano soltanto i comunisti, per intendersi.
2: La storia sembrava quella, ma insomma, a parte quello, sì.
0: Arezzo, per esempio, fra i tanti partigiani morti, la maggior parte erano agente di area popolare democristiana.
2: Ti faccio una domanda che potrebbe essere anche un pochino. Ma c'erano anche partigiani dell'ultima ora, così come c'erano fascisti anche dell'ultima ora o meno?
0: Non c'ero. Io bisogna che mi documenti, non c'ero.
2: Mamma mia.
0: Certo che dopo l'8 settembre è successo tante cose.
2: Ecco quello che dicevo
0: questo. Ma scusa, tu pensa anche, per esempio, da noi c'era una brigata di militari comandati dal generale Ciro Rossetti, anche lui partigiano, uomo di destra. Che poi è diventato generale, capo del SISMI.
2: La destra da allora era.
0: Era di natura fascista. Era di natura fascista. Ma lui era un militare, era un militare dell'esercito. E lui l'8 settembre scelse di non andare con i militari che andarono a Salò, ma di rimanere con la parte di qua. Quindi si mise con gli alleati.
2: Scelta, sì.
0: Però prima ancora di quello, lui era con i partigiani sulle montagne del Casentino, generale Ciro Rossetti, che poi è stato trovato iscritto nell'elenco della P2, ha avuto una storia complicata anche lui, una bella storia di un aretino importante, insomma, è stato capo dei servizi segreti per tantissimi anni, quindi conosceva tanto di questo
2: Gelli
0: paese.
2: Che cos'era?
0: Gelli proveniva dai volontari che andavano a combattere per Franco in Spagna,
2: okay.
0: Quindi era già fascista, e lo rivendicava, l'ha sempre detto, non l'ha mai negato, ma era, diciamo, era rimasto di quella parte lì, non era stato alzato con i partigiani. Io credo che durante il periodo della guerra lui fosse rifugiato in Francia, non me lo ricordo per bene, ma insomma non era, non era senz'altro nelle montagne a combattere insieme agli altri partigiani, ecco, bianchi, rossi e blu che c'erano in giro. E invece stamani il comune, in comune c'è stato il consiglio comunale con un solo argomento all'ordine del giorno, che era l'elezione dei capogruppi dei vari gruppi politici presenti in consiglio comunale e le composizioni delle commissioni consigliari. Tu sai che ogni argomento è affrontato prima di arrivare in aula, lo affronta, cioè la giunta decide un provvedimento, passa alla commissione, la commissione lo controlla, lo vota, approvato o non approvato, va in consiglio comunale e viene approvato. C'è da formare commissioni, e quello è stato un momento anche per, non ti dico ridare soddisfazione a chi non l'ha avuta nella formazione della giunta, però ridistribuire un po' di incarichi. Te li dico al volo. Innanzitutto, come gruppi ce ne sono a questo punto 5 di minoranza, perché c'è AVS, capogruppo Romizzi, il PD non hanno ancora scelto chi fare capogruppo.
2: No?
0: No, non sembra che non ci sia ancora accordo se fare
2: fatta la riunione di segreteria regionale.
0: Non lo so, non l'ho seguita. Ormai credo che sul PD non ci sia grande interesse pubblico. Però, detto questo,
2: la prima forza,
0: comunque il PD deve avere. Tanto è il primo partito d'Arezzo. Per poco, ma è il primo partito d'Arezzo. Non hanno ancora deciso chi fa il capogruppo. Invece Donati e il gruppo dei suoi ne hanno fatti sostanzialmente 3 più 1, 4. In che senso? I suoi tre consiglieri, quindi lui, Meucci e l'altro, hanno tre gruppi diversi, perché Donati ha scelto un percorso che gli consente di fare gruppo da solo in quanto candidato a sindaco.
2: E poi il più uno, che è Poponcini.
0: Il più uno è Poponcini, che però essendo misto non è né nella maggioranza né nell'opposizione, perché ti dico 3 più 1.
2: Sì, sì,
0: quindi
2: no, non capisco, perché è arrivato
0: l'opposizione,
2: con
0: l'opposizione
2: con Donati, quindi.
0: In questo momento ha 5 gruppi, che sono AVS, PD e i tre di Donati. Il Poponcini è capogruppo del gruppo misto, perché solo, ovviamente, e poi a destra ci sono i quattro capogruppi delle forze di governo, che sono per fare Sandro Sarri e vice Ilaria Pugli, per Fratelli d'Italia Francesco Palazzini, vice Francesca Lucherini, per Forza Italia capogruppo Federico Scapecchi, vice Mattia Delfini, e infine la Lega con Francesco Campa, che è capogruppo, e vice Cristina Ceccarelli.
2: Alla fine insomma non,
0: ma non basta questo, insomma, aspetta, non basta questo, hanno fatto poi le commissioni ufficiali, con tutti dentro consiglieri, sono in varie commissioni, ti dico che sono i presidenti, cioè quelli che contano in commissione.
2: Chi sono?
0: Commissione 1, assetto del territorio, ambiente, qualità urbana, presidente Luca Stella, Fratelli d'Italia.
2: Che era l'ex presidente del
0: Consiglio Comunale. Commissione 2, bilancio, finanze, tributi, partecipate, sviluppo economico e attività produttive, presidente Federico Vestri di Fare. Commissione 3, patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti e infrastrutture, presidente Cristina Ceccarelli della Lega.
2: Sì.
0: Commissione 4, integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie, cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento, presidente Mattia Delfini di Forza Italia. Commissione 5, organizzazione personale, affari generali, politiche per la sicurezza, polizia municipale, presidente Francesco Palazzini, che avrebbe ambito anche a un posto da assessore a suo tempo, se ti ricordi. Commissione 6, scuola, sanità, politiche sociali, tempi, diritti, pari opportunità, politiche giovanili e sport, presidente Federico Scapecchi di Forza Italia. La commissione 7, che è la commissione di controllo e garanzie, sostanzialmente una specie di commissione generale che va di spettanza all'opposizione come presidenza, ha visto l'elezione a presidente di Andrea Gallorini del Partito Democratico.
2: Almeno uno del Partito Democratico da qualche parte c'è, insomma.
0: Qualcosa gli toccava, hai visto?
2: Va bene.
0: E questo è quanto per quanto riguarda questa cosa. Siamo a fine tempo,
2: siamo
0: ci fermiamo.
2: Orario, e poi dopo si mette.
0: Andiamo con i nostri filmati e con le altre notizie che ho anche io. Vai
2: che c'hai qualche notizia.
0: Qualche notizia ce l'ho,
2: qualcosa che non
0: sono
2: so.
0: Sono più importanti.
2: Qualcosa che non so.
0: No, i titoli hai. I titoli ti
2: sì, ho
1: capito, ma qualcosa che non so io personalmente.
0: Allora ci guardo,
1: mi nasconde le cose, signor direttore.
0: No, veramente sei tu che mi nascondi i filmati. In realtà te l'ho detto io di andare, però vediamo un po' di trovarli, dai. Dai.
3: Radio Fly, Radio Fly, Rewind. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
4: I see no light on the horizon, but there's a new day.

0: Rewind.
1: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo Senza Pace. Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ti piace? L'ho detto prima il tuo nome a sto giro e cognome.
2: Perché sei andato in ordine alfabetico?
1: No, perché sono andato perché per par condicio.
2: Per anzianità.
1: Per anzianità.
2: Per anzianità. di politica ti voglio dire un'altra cosa di Arezzo.
1: Che è successo?
2: No, molto semplice.
1: Io ho fatto l'auguri a Genga, lo sai che lui non è entrato, insomma, no.
2: Poi ho detto. Ma poi finisce gli anni?
1: No, perché io ho detto, non ti ho più sentito, ma siamo sempre amici, con Genga siamo amici, insomma. Ha detto, cioè, ti pensavo stamani, guarda, c'è un messaggio, perché ho visto una cosa e te la devo segnalare.
2: Anzi, a questo punto quasi quasi, visto che il Genga, diciamo che si chiama Giovanni Donati, era stato consigliere comunale per tanti anni, veramente, secondo me, assieme a Caneschi hanno composto una coppia per molti anni, che viaggiavano uno a braccetto dell'altro, proprio nell'andare in giro. Quasi quanto te.
1: Sono venuti diverse volte anche loro.
2: No, ma quasi quanto te hai girato. Per andare a cercare tutte le cose che vedevano, per raccontarle, per segnalarle, eccetera. Potrebbe diventare uno dei nostri collaboratori migliori, Giovanni Donati. Se non torni in consiglio comunale, perché magari qualcuno, che so, vince la lotteria e se ne va alle Maldive tutta la vita del tuo gruppo, e a quel punto tu rientreresti, perché lui è il primo dei non eletti in questo momento.
1: Ah, è vero, sì.
2: Finché non torni a fare politico ufficialmente, diventa il nostro inviato, segnalaci le cose. Vai a fare servizi insieme a
1: Misuri. Comunque ormai Saione l'abbiamo svelata, proprio che ridere. Lo sai che ho trovato gente che ha detto, finalmente ho capito come funziona Saione dopo aver visto in televisione. Ma come no? Cioè, voglio dire, carta canta, Ivo, noi ci sapeva la carta.
2: Carta sì, ma cartellone no, perché il cartellone
1: ce l'ho messo io.
2: Sì, ce lo dovevi lasciare.
1: Che
2: ce lo dovevi lasciare.
1: Va bene, allora, ora ti lascio riposare, ora ti porto ad Arezzo.
2: No, la notizia è questa, la tanti... Da ieri è presidente di Avanti Arezzo, cioè quella lista civica che era dentro Forza Italia, Avanti Arezzo, che era anche nel simbolo.
1: Ma lei non è andata nei moderati, poi è tornata a Forza Italia.
2: Un po' di giratine l'ha fatta, ma quello non vuol dire.
1: Cioè,
2: in realtà lei è ferma, sono gli altri che si muovono, capito, sostanzialmente. Lei è una moderata.
1: Il mondo gira intorno alla tanti.
2: Esatto, lei è ferma nel senso che si sono mossi un po' gli altri. Lei è stata con Ghinelli. Ora Ghinelli non esiste più.
1: Bisogna chiamare Ghinelli adesso.
2: L'abbiamo già chiamato.
1: E se richiama, dice, ti piace questo consiglio comunale? La giunta tu.
2: Se lo vuoi chiamare, la prossima volta vengo anch'io però.
1: No, qui,
2: sì,
1: qui con
2: la prossima volta vengo anch'io.
1: Vai. Ora guardo se riusciamo a averlo
2: questa
1: qui.
2: Cos'è che dobbiamo portare noi qui? Se siete d'accordo, una sera portiamo insieme Ghinelli e Fanfani. Noi usciamo, li lasciamo discutere. Sarebbe già una trasmissione quella, secondo me.
1: Va bene. Allora.
2: Niente, dicevo che la tante presidente di questa formazione che ha detto: questa è sostanzialmente l'erede di Ora Ghinelli.
1: Come si chiama questa?
2: Avanti Arezzo.
1: Avanti.
2: Perché Avanti è anche il giornale di cui è stato direttore La Vitola per tanti anni.
1: Sì, appunto, l'Avanti.
2: E poi Avanti c'era anche Avanti Popolo.
1: Ma mi spieghi una cosa? Ma l'Unità che ha fatto? Non c'è più.
2: Come no? C'è sì ancora, no. Ma...
1: Non c'è più nei pagine quotidiani che io leggo. L'Unità ormai è tempo che non c'è più. Non la trovo più. Non c'è più. Non c'è più. Cioè io infatti mi sono perso, perché ormai l'Unità la mettevo sempre.
2: Scrivere a Google, gli dici, ma l'Unità esiste sempre.
1: Che è successo?
2: Google te lo dice.
1: L'hanno venduta un'altra volta.

0: A parte avevi detto che non era di sinistra, ma insomma vabbè.
1: Va bene.
0: Infatti
1: io avrei obbligato la cancellazione di quella, di quel rigo sotto il titolo giornale fondato da Antonio Gramsci.
0: Vabbè, andava ci sono dei giornali che c'è scritto che non prendono contributi dallo Stato.
1: No,
0: dai,
1: non c'è scritto.
0: Va via. No, l'unità, lascia perdere, vai. E però quelli del Covid li presero anche questi. No, c'è l'unità qui. Perché? Questo giornale è visibile solo nell'elenco. Evidentemente l'hanno declassato, guarda.
1: Non paga per stare nell'elenco.
0: No, che scelta, questo è un portale. Vabbè, dai, andiamo
1: vai,
0: ad Arezzo.
1: Vai.
0: E io ho messo il gatto nero.
1: Madonna, che sguardo.
0: Perché
1: che
0: ha uno sguardo proprio da dire, siamo quelli che andiamo a guardare. Guardate lo sguardo di Ivo. Come quel
1: quindi
0: gatto nero.
1: Tu e Angelo siete due guardoni.
0: No, ora non andare.
1: Guardoni nel senso di
0: stare a parlare attenti a come si parla quando c'è Ivo, perché cioè veramente no, il tuo sguardo, se uno ti guarda sotto gli occhiali, sì, sotto le lenti degli occhiali, è come questo gatto nero, tu sei sempre lì a guardare. È anche quello che faccio io, perché è difficile gestirmi. Vabbè, senti, primo caso che ti dico io, è una cosa molto semplice, è già stata segnalata alla vice comuna presidenza, no, non si chiama vicepresidenza. È già stata segnalata una cosa molto semplice, banale, che avevo segnalato ben due volte, caro Aldo, e lo dico perché lo posso dire, al mio amico caro Aldo Poponcini, sì, che però evidentemente non ha potuto fare nulla. Il famoso semaforo di via Chiari con via Piero Calamandrei.
1: Sì.
0: Il semaforo, ci sono le spire che se non vi mettete sopra con la macchina, voglia che aspettate il verde, non ne scatta, perché sono quei famosi semafori intelligenti. Purtroppo io ci passo tutti i giorni almeno 4 volte, ma ti dico quante volte mi tocca saltare la fila destra, mettermi accanto per girare su e dire guarda che se non vai nella spira non ne scatta, e non tutti così, specialmente quelli che si mettono all'ombra del pino, perché 10 metri prima c'è l'ombra del pino.
1: Avrei una soluzione, abbattiamo il pino.
0: No, ha detto
1: così, almeno
0: Gamurrini ha risposto, ha detto il pino non l'abbatto, però intanto
1: quindi vuole cancellare la famosa frase, l'assessore motosega,
0: farà mettere un cartello che dice che c'è le spire. Ti faccio vedere questo servizio, ci andiamo?
1: Vai.
0: Devo sistemare l'audio un attimino solo, perché se no lo sentono in stereo cancellato. Vabbè, andiamo a farti vedere questo servizio. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora, succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene, che come vedete c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è? Le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù, e quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora, io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così. Ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Gamurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice mettiamoci all'ombra, ma mettendosi all'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così. Ciao. Va bene. Allora, che cosa mi dici?
1: Ti dico una cosa, nelle primissime immagini, forse ho sbagliato a vedere io, ma la spira l'hanno fatta vicino alla striscia bianca di traverso o no?
0: Non è un pochino più spostata.
1: Perché la striscia bianca mi sembra che non si veda. Anche questo,
0: un pochino più spostata.
1: Anche questo è un difetto importante, perché tu non sai dove fermarti. Vedi l'ombra, ti fermi lì. Se la striscia bianca di stop è più avanti, ti invita,
0: guarda,
1: anche ad andarci
0: non
1: vicino.
0: Si vede la spira, cioè se non lo sai non ci vedi. Ma tra l'altro, quando eravamo lì a fare questo servizio, sia uno che veniva da qua giù dal ponte si è fermato un metro prima della spina un furgone e aspettava. Io ho detto: guarda che la spira è lì, se non ci vai. E infatti, come c'è andato, perché a rotazione e dopo hai visto quelle due immagini di quei mezzi?
1: Sì, evidente.
0: E purtroppo succede questo. Ora vediamo un po'.
1: Sì,
0: se...
1: che poi veramente basta un cartello per far capire.
0: Sì, basta un cartello. Poponcini, Aldo, se tu vedi sto filmato, io due volte te l'ho chiesto, quindi evidentemente non hai trovato la storia.
1: Io ce l'ho un'altra di cose a segnalare. Ci fai il servizio la prossima volta.
0: Va bene, adesso andiamo da un'altra parte. C'è un signore che io, se trovo il telefono, ti dico anche chi è, perché c'ha nome e cognome, che ci ha detto: ci fate una cortesia, venite nella zona di Via delle Conserve, perché vorrei segnalare
1: per quella pochina d'erba che c'è da parte, per caso.
0: Esatto.
1: Ci passo due volte a settimana in quella strada.
0: È vero?
1: Sì.
0: E perché non l'hai segnalata?
1: Ma perché noi, è così da sempre.
0: Ma noi ci siamo andati e abbiamo raccolto anche una testimonianza.
1: Sai che quando ci passo che a volte hanno tagliato l'erba, dico: madonna, questa è un'autostrada, non è una strada, perché ti sembra un'autostrada dopo.
0: Sì, ma noi si diceva: ma quale? No, invece quella che va verso Monumenti. La vediamo?
1: Due volte a settimana ci
0: la vediamo?
1: Passo.
0: La guardiamo questo filmato?
1: Volentieri.
0: Vai. Ciao Ivo, ci hanno chiamato per un problema. Ups, ma se non mi sposto probabilmente non mi vedi. Ciao Ivo, siamo in Via delle Conserve. Ci hanno chiamato per dire: potete andare a segnalare quella che è la situazione della strada, della vegetazione che è prospiciente, non so se si usa questi termini qui, comunque la vegetazione che invade la parte della strada, e noi andiamo. Faremo un salto in macchina fino a Molinelli e vedremo lo stato di questa cosa. Venite con noi. Passeggiando, diciamo così, andiamo lungo la strada, andiamo a piedi, siamo anche in, come si dice ad Arezzo, mano scontra, e mi piace usare questo termine dialettare. Noi a piedoni dovremmo essere dalla parte di là, ma semplicemente per farvi vedere, siamo qui in assoluta sicurezza perché non c'è nessuno, per farvi vedere che in effetti il problema mi sa che è sentito, perché già ci sono delle piante che sono state tagliate, vedete lì a terra, e specialmente in questa semicurva probabilmente erano ben oltre la parte, diciamo, della linea di mezzeria, ma della parte dove c'è una corsia. Nel frattempo, vedete, si può vedere l'alveo di questo fiume, e vedete che mentre Angiolino si girerà, poi te la spiego questa io,
2: qualcuno l'ha tagliata questa.
0: Tornando indietro dall'abitato di Molinelli, sì, c'è qualcosa lungo la strada, però devo dire da meno noia, anche se devo dire sono fiori, addobbi. Però poi quando ritorniamo per la strada che Via delle Conserve, appunto, effettivamente, come ci ha segnalato il nostro ascoltatore al 334-3159-000, effettivamente la carreggiata è invasa, una parte della carreggiata è invasa da queste piante, che tra l'altro sono anche piante di spini, quindi sì, in effetti sono acacia. Ecco, mi dice Angiolino che sono acacia. Io, sapete, mi intendo molto di cordoli di travertino ultimamente, dopo che sono stato riguardito che non le conoscevo, no? In Piazza Saione. Piazza Saione non ci torniamo, ve lo diciamo subito, ormai abbiamo svelato. Comunque, effettivamente, Via delle Conserve, questa parte, come vedete, così come quella che vi abbiamo fatto vedere venendo in su, quindi la parte destra, effettivamente avrebbe bisogno di una sistemata. C'è da dire che abbiamo visto che in una parte già c'è questo intervento, e adesso ci arriviamo con Angelo. Ti merita farlo in su, Angelo. Nel frattempo che ci sono i fuori onda, come vedete È abbastanza recente questo taglio di questi, sempre sono acace, penso, molto grandi, sono state proprio tagliate e forse queste erano, davano effettivamente più ingombro, però vedete che già degli interventi sono stati fatti. Buonasera.
3: Ecco.
0: Allora Ivo, come ti dicevo, abbiamo visto c'era già degli interventi fatti su una pianta. Esce qui il signor Danilo, che è un abitante. Salve signor Danilo. Ci diceva, siamo venuti innanzitutto su chiamata a testimoniare un po' quello che è il problema di questa strada. Effettivamente c'è tante piante nel mezzo. Qui che era successo, signor Danilo?
3: Qui c'era una pianta secca, diciamo, e il vento l'ha stroncata e sono dovuto intervenire a buttarla giù, insomma, ecco.
0: Anche perché forse era anche pericoloso.
3: No, era pericoloso perché lungo la via erano due, una si è stroncata, quell'altra era mezza secca, a quel punto l'ho buttata giù anche quella lì perché prima che vada a mezzo la via.
0: Ecco, ascolti, ci hanno segnalato, e noi si è visto venendo in su, insomma, una situazione abbastanza particolare. Che gli possiamo chiedere, il comune, la giunta, la nuova giunta si è insediata adesso, ma comunque che gli possiamo chiedere soprattutto com'è la situazione dal punto di vista che lei ci vive?
3: Dunque, una volta passavano per tagliare l'erba e c'era il trattore anche che la tagliava laterale perché passavano col camion della Nettezza Urbana, quello grande, e di conseguenza mi sa che dava noia e allora ne pulivano. Smesso quello lì, che passano ora con questi piccolini, sono passati, hanno fatto 30 centimetri, 40 centimetri di coso lungo la via e basta. Lateralmente non hanno toccato niente, poi si vede anche da qui. Io avevo il telefono che mi funzionava, chiamai la telecom per dire sono venuti, ci voleva il candacerca per cercare qualcosa che si vedeva. Mi dicendo vendo, e dico, ma è là, sì che poi l'uomo fece anche troppo, ma insomma.
0: Ecco, ascolti, però a noi risulta che c'è un'ordinanza del comune che comunque dice che i proprietari dei terreni accanto, cioè delle piante, devono metterle in sicurezza, cioè devono essere loro
3: esatto, quello che so anch'io, infatti io allora lì da quei noci a qui fino a dove ho pulito ora è mio, dopo non lo so.
0: Ma infatti si vede, lei l'ha pulito, devo dire,
3: anche perché se non si vede niente, anche quando affaccia la strada non si vedeva niente perché è tutto.
0: Va bene, allora
3: è stato abbandonato ogni cosa.
0: È stato abbandonato, sì. Ma questa è una cosa, è da tempo che così, allora?
3: Sì, sono almeno 3 anni, anche 4.
0: 3 anni addirittura?
3: Sì. Sì, perché io sono una bambina che mi è nata, la mia nipotina, a 2 anni e mezzo ora. E io ho un po' tralasciato, diciamo, perché per dare una mano alla mia.
0: Vorrà fare il nonno, insomma.
3: Esatto. E sicché ero rimasto un po' indietro. Però volevo dire, non ha fatto niente nessuno.
0: E allora noi, grazie signor Danilo, allora noi facciamo questo diciamo, la nuova giunta, sì. Penso ci pensi il vice sindaco Murrini a quello che è queste cose qua, e diciamo guarda, qui c'è una situazione effettivamente, no, come abbiamo testimoniato, anche di pericolosità.
3: Se si incrocia, uno tende a stare più in mezzo alla via perché c'è i rami che vengono, sicché la strada si ristringe, insomma, ma viene distinto di stare, tocca accostarsi proprio.
0: Perché? Quindi magari quelle che sono di competenza del comune non lo so, però anche sensibilizzare i proprietari a tenere in sicurezza, come ha fatto il signor Danilo, devo dire che effettivamente qui ci si gira bene. Grazie.
3: Prego, come le pare.
0: Ivo, a stasera, ciao.
3: Buonasera.
0: Si vede, stando nella corsia dove... Intanto ci si può parlare sopra, noi adesso si fa un viaggio e te lo faccio vedere, ti si fa vedere proprio cosa si vede in macchina. Tu tutte queste cose che ha detto sto signore le sapevi già?
1: Dalla prima all'ultima confermo quello che ha detto, sono 3 o 4 anni che la situazione è proprio degradata in modo pessimo, ma addirittura qui siamo già nella parte più vicina a Molinelli, ma anche nella parte qua vicino a Via Redi per intendersi.
0: Ora te la faccio vedere. Che
1: io non so, io l'ultima volta sono passato il lunedì scorso, ci ripasserò domani. Ci sono dei punti che veramente già ti scambi male quando è tutto pulito. Io un paio di volte ci siamo presi con gli specchietti con chi andava contro mano. Esatto.
0: Ma mi diceva questo stesso signore che prima c'era quelli che pulivano il rio, no?
1: Sì.
0: Che pulivano anche dalle piante. Ora dice puliscono su un fondo il rio e basta.
1: Chiusa, perché quelli lì sono quelli del consorzio della bonifica che hanno fatto grandi lavori in quella zona perché hanno fatto le case d'espansione. Non so se spetta loro o meno.
0: Vedi, guarda, dire, questo sì, è andando in macchina, sì, sì, come vedi, effettivamente. E noi adesso stiamo prendendo, perché ora te, io c'avevo la telecamera prendendo, fuori. Però lui era in prossimità del margine est della carreggiata, sì, così sì, come dice il codice della strada.
1: Ma non ci si sta in quel modo, non, perché tu righi una macchina.
0: Sì, sì, no, righi in questa maniera. Ora lo vedrai quando si torna giù. A parte che c'è un traffico in quella strada, io per fare questo servizio sei avuto a morire. Però ora vedrai, anche quando si torna giù, tanto qui c'è le mie chiacchiere.
1: Sì, sì, sono le immagini di scorrimento che sono ottime per far capire la zona, però c'è traffico in questa zona, perché non è che non ci abita nessuno lassù.
0: No, Monelli c'è una comunità,
1: sì, non è che parliamo di migliaia di persone, parliamo di un po' di decine di famiglie, però tra le villette, raggruppamenti, palazzina, insomma un po' di persone ci abitano, c'è qualche attività, voglio dire, eccetera, le persone ci passano e veramente diventa pericoloso. Perché tu, per non prendere quei rami con gli spini che ha inquadrato prima Angiolino, che sono grossi come
0: infatti
1: un pollice,
0: adesso in giù,
1: sono grossi come un pollice,
0: esatto.
1: E che su una macchina, francamente, te la rigo, cioè, se sei in moto non ne parliamo, esatto. Con la moto devi stare in mezzo alla strada, te lo garantisco.
0: Sì, sì, ma il problema è quando vedi, adesso noi stiamo andando in giù, come vedi, no?
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: giù c'è tutta quella parte che si è visto prima.
1: Prospicente a quella, quella grande
0: guarda, praticamente
1: linea,
0: guarda,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: si sbatte.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E quindi effettivamente se c'è una macchina.
1: E tu in questo momento non ti scambi con nessuno, ma se ti scambi sei tenuto a stare a destra,
0: esatto.
1: E chi non lo fa? Molto spesso, io ti dico la verità, quando passo io mi fermo quasi sempre quando arriva qualcuno che vedo che non si ferma. Perché mi rendo conto che anche per lui è difficoltà.
0: Ma ecco, ma chi le dovrebbe pulire teoricamente? Vabbè,
1: se le piante sono sul terreno privato, lo deve pulire il privato.
0: Il privato.
1: Punto. Non c'è discussione. Lo dice il regolamento di polizia urbana del comune di Arezzo.
0: Ecco, è un regolamento di
1: polizia urbana che dice che le siepi non possono debordare verso l'area pubblica. Se ci fosse un marciapiede sarebbe la stessa cosa. C'è una strada ugualmente. E qui ci vorrebbe.
0: Guarda,
1: ma qui vedi il lavoro che il viaggio che tu hai fatto oggi a fare questa cosa avrei messo mezz'ora.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: dire, no?
0: Sì.
1: Se lo fa una pattuglia della polizia municipale, della polizia locale, lo vede, se lo segna su un blocchetto, torna al comando, dice di chi è quel terreno davanti?
0: Guarda, questa è quella parte che mi dicevi te, guarda.
1: Esatto.
0: Qui ora c'è un po' di musica. Vabbè.
1: Quel terreno, di chi è quel terreno? È di Mario Rossi, benissimo. Mandiamo una lettera a Mario Rossi. Guardi che la sua siepe sta occupando la strada. Lei ha l'obbligo, visto l'articolo numero tale del regolamento di polizia, di tenere pulito. Se non lo fa entro 15 giorni, lo facciamo noi e spenderà lei. Come ha fatto il Comanducci nei confronti della banca che ha in mano Fabio Filzi, che ha detto: o metti a posto in 3 mesi, o lo faccio io e ti mando il conto.
0: Questa qui è la parte, scusa, che dicevi te.
1: Esatto.
0: L'hanno un po' sistemata, a meno
1: ma
0: che
1: poca roba.
0: Conto, vedrai che guarderai
1: sì, sì,
0: l'erba che c'è.
1: Poca roba, poca roba.
0: In questa parte.
1: Questa
0: qui,
1: parte qui è già stretta per conto suo.
0: Esatto. E si vede, guarda, tutta l'erba, vedi,
1: esatto,
0: qui se ci va,
1: esatto,
0: per piedi non ci va, insomma, quindi,
1: hai capito? E qualche volta che trovi qualcuno che giustamente suo diritto,
0: vedi, si vede il cartello di Arezzo e qui tutta la parte, guarda questa erba qui,
1: Giuseppe, ti dico una cosa, quella strada è molto percorsa da persone che fanno le passeggiate a piedi
0: sì,
1: o fanno i podisti, è pericoloso, ma tanto pericoloso.
0: Vabbè. Comunque noi abbiamo, poi qui finisce il filmato,
1: sì, sì,
0: questo è un po' quello che abbiamo fatto. Io ringrazio il signor
1: Danilo.
0: Mauro Rossi, no, sì, l'aveva mandato lui questa sera, tanto mi ha scritto, dice, gli ho scritto che abbiamo fatto il servizio, lui ha fatto, dice sì, mi hanno informato, quindi
1: vedi, questi piccoli luoghi ci si parla ancora fra famiglie,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è importante.
0: Comunque va bene, no?
1: Non è come nei condomini che tu non sai chi ti abita sopra.
0: Se avete delle segnalazioni da fare in questo senso,
1: noi siamo,
0: perché noi siamo la Radio di Arezzo e non solo, ma ci piace, insomma.
1: Un suggerimento: la prima cosa, comunicatelo all'amministrazione comunale,
0: esatto,
1: o all'ufficio protocollo, oppure alla polizia locale. Con una telefonata, con una lettera, la telefonata è meglio, rimane registrata.
0: Comunque per questi qui ne mandiamo anche al comune,
1: sì,
0: te lo dico
1: sempre. Assolutamente.
0: Adesso io per chiudere ti porto in un posto che c'ero già stato. E ti devo dire che
1: Arezzo o quel paese?
0: No, quel paese mi ci mandi tutte le volte te, basta quello. Ora inizierò anch'io, comunque. No, adesso, se ti ricordi, io vado dalla mia parte, te vai a sinistra e vado a destra.
1: Dipende da che parte ti giri.
0: Appunto. Dicevo, uno degli interventi che sono stati abbastanza, cioè sono stati impattanti, 1.260.000 euro mi sembra.
1: Non so di quale parte.
0: Orti urbani, ti dice niente?
1: Sì. Sei tornato lì?
0: Sono tornato lì semplicemente.
1: Dalla signora?
0: No, la signora non c'era.
1: La signora Bruschi.
0: No, ho detto, quando tornavamo via con Angiolino, dico, senti, facciamo, andiamo a vedere un po' gli orti, che cosa, rigogliosi, che cosa avranno fatto, che cosa
1: se
0: saranno.
1: Se quella pietra si è pulita nel
0: se
1: frattempo.
0: Se la pietra si è pulita, ci andiamo?
1: Vai.
0: Ci andiamo, eh?
1: Andiamo, andiamo. Se
0: la tua scelta è questa.
1: Vai, tranquillo.
0: Allora, andiamo sugli orti urbani.
1: Zona, diciamolo. All'interno tra la porta San Laurentino e porta San Clemente, fra le due porte,
0: una
1: lungo
0: zona
1: le mura,
0: che è stata riqualificata.
1: Sì.
0: Riqualificazione in quella zona lì. Ci andiamo?
1: Vai col
0: sicuro?
1: Tano, vai.
0: Ok. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto: ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là, le piante ormai sono tutte secche, ma chi li innaffia qua? Cioè, fatemi capire, se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani, eccoli qua, non è, è semplicemente uno stato di fatto che ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà, che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione, la nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona o non c'è o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante, guardate qua, tutte sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so. È brutto vedere le piante così, però. Dai giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso. Andiamo, ce la diamo un'occhiata? Eh? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Sì, se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita. Andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione. La cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete era aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia, oh, abbiamo una scoperta, attenzione, noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta, noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ce l'hai le scarpe antinfortunistiche? Sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! Ivo.
1: C'è da prendere atto di quello che hai testimoniato con le immagini e quindi non c'è da dire altro. È in stato di abbandono, è triste perché è un posto bello della città, è un posto l'altra volta ricordo che ti chiedessi un giudizio, se a me non dispiace, piace, perché quantomeno è pulito, bello, ordinato, eccetera. E certo, il verde è una cosa che va mantenuta. Mi ha colpito in questi giorni che è stato presentato uno studio a Firenze, che è una delle città più calde d'Italia, che facendo un investimento importante, però duraturo nel tempo, legato alle piantumazioni, alle piante in più da mettere, potrebbero ridurre a Firenze la temperatura estiva di 4 gradi.
0: Sì, è vero, l'ho detto.
1: Ma 4 gradi è una quantità enorme, perché stamani erano 38 gradi ad Arezzo. 38-34, sapete quanto cambia?
0: Ivo, ma lì le piantumazioni l'hanno fatte, sono tutte secche.
1: Sì, no, questo ti voglio dire. È inutile piantumare e poi non innaffiare, specialmente da giovani le piante. Poi sai, quando la pianta ha 30 anni in genere, regge, non ha problemi, se la va a trovare l'acqua in qualche modo, ma tu non puoi fare una cosa del genere, costa così tanto, e prevedere nel frattempo anche come mantenere quel verde, altrimenti meglio non le fare queste cose. Meglio non le fare.
0: Io spero che la telecamera vi abbia fatto
1: meglio non le fare.
0: Un minimo, se vai lì ti renti, cioè veramente
1: va detto che i giardini che non hanno l'irrigazione sono tutti secchi, anche in città. E ce ne sono alcuni che non ce l'hanno, no, l'irrigazione.
0: I giardini porcinai non sono secchi da quello.
1: Ti ho detto, quelli che non hanno l'irrigazione sono
0: secchi. Ci sono le bocchette di irrigazione.
1: Infatti.
0: Ma come un milione e 200 e rotti mila euro
1: ci
0: manca, fatto,
1: ci mancherebbe
0: fatto l'irrigazione.
1: Ci
0: dai, su. Allora dico come quelli che. Non mi ricordo chi l'ha detto, l'ho letto da qualche parte, che dicevano: ma se più della metà dei fondi del PNRR, perché mi sembra anche questi rientravo lì, no? Non fossero stati spesi in questa maniera, ma ci si avesse fatto, per esempio, le carceri, hai visto anche ieri ne è morto uno, mi sembra oggi c'è sovraffollamento, cioè, è un problema che va affrontato anche questo, no?
1: Affrontato
0: anche per
1: sì.
0: Dare una
1: va affrontato in
0: cioè,
1: tutti i modi,
0: cioè allora erano soldi che erano diversi, ma non in questa maniera, cioè onestamente
1: lo so.
0: È abbastanza demoralizzante,
1: deprimente.
0: Vabbè, vediamo deprimente. Che deciderà la nuova giunta, perché giustamente loro saranno quelli che dovranno, insomma, in qualche maniera portare avanti queste cose. Il giro l'abbiamo fatto e invece l'altro cosa, non faranno una giornata della stampa. Ti ricordi, ti dissi, volevamo andare a vedere un bel lavoro fatto, abbiamo chiesto il permesso all'istituzione, sì. Il RUP ha detto, cioè ci ha fatto sapere che insomma faranno delle giornate della stampa, quindi non
1: per quanto riguarda Via Fiorentina parli?
0: No, Ponte Buriano.
1: Ah, Ponte Buriano,
0: quel
1: Ponte
0: bel
1: Buriano.
0: Lavoro sì, della sì, provincia sì. Fatto là, sì, l'impresa era assolutamente d'accordo sì, per sì. Tanti motivi, però l'amministrazione ha deciso, ha consigliato, forse così, ha detto così, dice faranno queste cose. Io onestamente io penso che le cose più si vedono, più si spiegano.
1: Te l'ho detto all'inizio della trasmissione.
0: Poi
1: oggi.
0: Dopo mi fermo qua.
1: Che ti ho detto all'inizio della trasmissione? Tu sai come la penso su tante cose, eccetera. Io quando ho visto che il Gamurrini è andato davanti alla fontana di via dei Porcinai e ha spiegato, guardate, ho preso la pratica a mano, l'ho aperta e ho notato che, uno, il progetto era stato fatto. Due, era stato fatto rialzando il fondo perché c'è un'altezza tale rischiosa secondo le nuove norme. Tre, la sovrintendenza ha detto no, non lo potete rialzare, rifatelo più basso. E ci sono i tecnici che dicono noi ci rifiutiamo di fare un progetto che sia contro le norme attuali.
0: Detto, addirittura tre giorni dopo che è andato il primo diniego hanno ripresentato un'altra cosa, quindi dice non è vero che gli uffici non hanno fatto niente. E io ho scritto, meno male almeno qualcosa si sa, perché dette così almeno lo sai.
1: Infatti,
0: no?
1: E questa però ti dicevo prima, riguarda la storia degli ultimi mesi. Lì sono anni che sono ferme quelle fontane, non sono mesi, capito?
0: E allora si ritorna lì. Perché? Cioè, devono rimanere questi qui segreti di Pulcinella? Perché alla cittadinanza non gliene fai sapere?
1: Non devono rimanere segreti.
0: No, è quello, siamo d'accordo.
1: Tra l'altro la legge regola proprio quali sono le parti in cui ci deve essere la segretezza.
0: Sì, ma
1: ci sono parti.
0: Ma la sovrintendenza ha tutto questo potere?
1: La sovrintendenza è lo Stato, è il governo.
0: È lo Stato, il governo, ma allora il governo
1: ha delle norme.
0: Ma se è lo stesso governo, se ci sono ora delle norme che le fontane sono fuori legge in quella maniera, e te dici no, le dovete rifare in quella maniera? Com'è possibile? C'è un cortocircuito
1: assolutamente
0: normativo, come si chiama?
1: No, c'è un cortocircuito che le sovrintendenze hanno tale potere di tenerti inchiodato, perché ti dicono tu non la puoi modificare perché è un bene tutelato dalla legge.
0: Ma è fuori legge.
1: Storicamente.
0: Ma è fuori legge.
1: Lo so, se funzionavano, se non avesse smesso di funzionare, non c'era problema. Pensa un po' l'assurdo è questo. Se non si fosse interrotto il servizio storico che facevano, nessuno avrebbe detto niente, capito?
0: Perché e così, ora come se ne esce?
1: Come se ne esce? O che accetti di fare questa ringhiera intorno che protegge, che ha detto che a Morini non gli piace, perché dice poi può diventare un siliciumaio, eccetera.
0: Ah, l'hai visto l'Arthur Bagni?
1: Lo so, appunto, lo so.
0: Non si è inquadrato quel che c'era in terra, non ci andate lì perché io avevo le scarpe antinfortunistiche.
1: A momenti Giuseppe subito. Rimane incinto, non vi
0: no,
1: dico
0: no,
1: altro.
0: Sì, già ero all'ennesima dipendenza come tossicodipendente, quindi lascia perdere.
1: È una tristezza.
0: No, non si può vedere.
1: È una grande tristezza.
0: Non si può vedere, non si può vedere una cosa del genere.
1: Ma solo te te ne sei accorto? È questo che mi farebbe.
0: Io sarà fortuna la mia, oppure quando andai alle scale mobili mi ci mandano, che ti devo dire? Si mandano per dire.
1: Tu lo sai che ora gli orti sociali saranno un tuo appuntamento quasi settimanale?
0: No,
1: sì.
0: Lo sai, no? Vabbè, io chi volete, se avete qualcosa a segnalare, io e Ivo siamo qua, dopo Ivo mi ci manda, come al solito. Ho imparato tante cose, ho imparato a fare questi viaggi. Prima di tutto so cosa sono le
1: i travertini.
0: I cordoli di travertino. Ti ricordi?
1: Sì, come no,
0: che io li definì marmi, che è un travertino povero, è un marmo povero il travertino, sì. Alla fine, un'altra cosa, ma è anche definito marmo povero. M'hanno massacrato col dialetto. Io sono aretino e se voglio parlo il dialetto, adesso offendendo anche il dialetto aretino. Quanto è brutto il dialetto aretino,
1: ma c'è anche l'assessore della retinità, no? Ora
0: appunto
1: quindi.
0: Allora se noi siamo una radio di Arezzo e non ho detto d'Arezzo tanto per
1: o d'Arezzo,
0: volete farci perdere il nostro alò? Ma scherziamo, no, vabbè, a parte questi, vabbè, a parte quello, e si impara tante cose. E ci hanno chiesto di andare a usare altri bidoni, però ora scusate, io dove c'era Angelo Rossi ci sono andato,
1: no, poi c'è
0: però
1: fatto.
0: Ora che faccio l'annusatore io,
1: o ti fai dare 100.000 euro dal comune,
0: ma minimo,
1: per annusare i bidoni e comunicare quali sono quelli, ecco, puzzolenti,
0: no,
1: mi sembra
0: visto,
1: un po' troppo.
0: C'erano l'annusatore 120.000 euro, quindi ce l'ho io. Però è vero, in quei bidoni ci si stava, io facevo il finto tonto, ma non ci si stava. Va bene, dai Ivo, allora tutto a posto?
1: Sì, io se c'è più tempo, no, non c'è tempo. L'unica notizia da dare è che tu sai che siamo ancora dentro l'orario.
0: No, si è sforato, ma tanto sforiamo sempre noi.
1: E poi facciamo come ci pare.
0: Sì, esatto.
1: Oh, questa è una cosa che va, questa è una regola che la Costituzione non può cambiare.
0: No, penso
1: qui si fa come ci pare.
0: Guarda. E poi stasera c'è la maglietta rossa.
1: Ecco, quindi hai mamma mia,
0: non mai detto niente.
1: Ecco perché stavo così bene. Dico, ma
0: già,
1: Giuseppe il Rosso.
0: Non si è anche discusso.
1: Giuseppe
0: stasera,
1: il Rosso, anche il braccialetto c'hai rosso.
0: Sì, quello è per il Mengo. Perché io con questo. Lo sai perché? Anche lì ci deve essere qualcosa. Scusa, Paco. Col braccialetto rosso, e io sai che io ho fatto tutta una serie di cose lassù, posso andare dove voglio con quello celeste, no? Uno dice te sei celeste, no? Per dire, no? No, fai solo un pezzetto. Questi rossi sono sempre raccomandati, questi rossi.
1: Non ti lamentare.
0: Dai,
1: dunque, nomine chi va, chi non viene, una cosa o l'altra, rapidamente. Andrea Laurenzi è il portavoce a livello toscano. Sì, infatti, è il giornalista, collega, amico, è il portavoce toscano delle associazioni autistiche per tutta la regione. Gian Giacomo Gellini è stato nominato, eletto vicepresidente di ANCE Toscana, lui è già presidente di ANCE Arezzo. E invece c'è un cambiamento importante all'ASL. Se ne va Marco Torre. Marco Torre, direttore generale da un anno e mezzo dell'ASL Aretina, è stato nominato direttore generale dell'assessorato alla sanità alla regione toscana.
0: Ma io potrei fare un servizio sulla contentezza del sistema ora che hanno adottato al pronto soccorso, mi ci farebbero entrare lì o no?
1: Ne parli con l'ufficio stampa, penso di sì.
0: Però io dopo devo raccogliere le osservazioni di chi ci va,
1: e ci mancherebbe altro. Ne devi parlare con l'ufficio stampa, ti do i numeri dopo.
0: Vabbè.
1: Li puoi chiamare.
0: Sarebbe per sapere, dopo è stata questa sperimentazione.
1: Io ti posso dire questo: siccome sono uno che per abitudine ti anticipa sempre, ho già sentito cosa ne pensano sia qualche cittadino che ci è andato, sia alcuni di questi operatori che sono stati coinvolti in questa sperimentazione, cioè di accoglienza per i codici minori da parte dei volontari e degli ovviamente preparati di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa.
0: Io ho sentito solo la polemica su un dottore che non ci doveva stare lì, o era un dottore che da qualche altra parte non era dottore, che era successo?
1: Quando è successa questa cosa?
0: Questa, all'inizio, che c'era insomma un dottore che pare che da altre parti, mi sembrava Viareggio, quelle zone là, Livorno, insomma, non era più dottore lui, cioè non ci doveva essere. avevano stigmatizzato, sì, era impiegato in questi,
1: con questi servizi.
0: Con questi servizi, sì.
1: Allora, questa non la so, la cosa.
0: La troviamo per la prossima volta, così ora vada a memoria, quindi sì, l'ho letta due volte, ma non ti posso dire.
1: Ma solo, diciamo che c'è per buttarla un là, dopo così almeno quando ci puoi andare,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Esatto.
1: Ho chiesto, ma è veramente cambiato il servizio al pronto soccorso? La domanda è stata a un po' di gente. Ha detto no, alla fine il servizio non è cambiato. È cambiato come veniamo accolti.
0: Questo può
1: nel senso che quando arrivi al pronto soccorso, che tu abbia la febbre 40, che tu l'abbia 37 e mezzo, ma vuoi farti vedere, c'è il triage, cioè un infermiere professionale che ti domanda, dica che vuole. Certo, se arrivi con la gamba rotta ti butta dentro. Cioè, guardi, mi fa male la testa, ho un po' di febbre, venga, intanto le faccio l'elettrocardiogramma, intanto ti prende i dati, eccetera. Lei ha un codice bianco, oppure un codice verde, oppure un codice rosso, vada subito dentro a farsi vedere. Ecco, lì è cambiato l'approccio. I codici bianchi o celesti, quelli minimi, quelli
0: verdi,
1: che sono quelli che contano meno dal punto di vista della gravità, del pericolo, vengono accolti, presi in carico da questi con la divisa della Croce Bianca, della Croce Rossa e della Misericordia.
0: Che comunque sono sempre infermieri, medici.
1: Non sempre, a volte sono semplici volontari, che però hanno fatto il corso, stanno nell'ambulanza a lavorare. Non è che sono gente che, non è uno preso al bar per
0: comunque
1: caso.
0: C'è una parola per queste cose qui.
1: Che succede? Soprattutto io ho trovato che mi dicono, guardate che le persone molto spesso hanno bisogno di essere ascoltate un po' di più di quanto avviene al triage, che dopo gli danno un numero e dicono si metta in sala d'attesa e aspetti, e quello aspetta un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore, magari vede arrivare gente, fermarsi e poi entrare. Non hanno quell'informazione, è un po' la storia dei lavori pubblici. Se tu la gente non la informi, la gente poi si incavola se non vede i lavori. Se tu c'è a pronto soccorso per uno che ha una cosa piccola, che anche lui capisce che è piccola, non lo informi, guardi che lei dovrà ancora aspettare un po', perché di là abbiamo 10 codici gialli e 3 rossi, non c'è modo di entrare. Certo, ci sarà sempre chi si incavola perché dice, ma io devo andare a lavorare, ma io devo tornare a casa, eccetera. La maggior parte hanno detto, beh, almeno qualcuno ci sta ascoltando. Beh, però se vai a fare il servizio è un'ottima cosa.
0: Va bene, allora noi adesso dobbiamo chiudere, però
1: se no.
0: Va bene, ti saluto e allora noi ci vediamo la prossima settimana. Mi dirai dove andare, dove mi mandi?
1: Al pronto soccorso. Ai giardini senz'altro.
0: No, Saione ci torno, Saione. Sì, devo tornarci, no, mi hanno promesso un'intervista, sa chi me l'ha promessa e non mi può dire più di no.
1: Ecco, perfetto.
0: Ecco.
1: L'importante è andarci per vedere che magari continuano i lavori. Vediamo se.
0: Perché ora che ci ho messo quello, cioè ora che ho fatto vedere come viene, si fermano i lavori.
1: Magari si fanno un'assemblea perché non gli piace che la corsia est non sia più larga della ovest. Perché poi succede anche questo, anche la troppa informazione a volte aizza gli istinti e gli animi.
0: I sassolini al Giotto ancora ci sono, sparsi, ma ci sono quelli celesti.
1: E quanti messaggi vedo su internet ogni tanto, cioè, ma quei sassi che si muovono che c'entrano? Perché?
0: Mare,
1: per come? A che
0: mare
1: servono? Cioè quelle strade, quelle curve tutte strane in terra, perché le hanno fatte? Ci vuole anche di lasciare un po' di spazio all'arte, alla creatività, alla fantasia. In fondo c'è chi ha fatto l'assessore della felicità, fate diventare felici anche gli architetti che disegnano.
0: Sì, ma mi sa che è lei l'assessore della felicità, quella che ci ha peccato una denuncia, no, ci ha preso una condanna, no, la vicepresidente regionale per offese, aveva offeso. È lei l'assessore della felicità?
1: Non lo so.
0: No, non lo so. Va bene, comunque l'assessore della felicità noi si vuole
1: già
0: bene.
1: Io sono già felice, quindi non mi interessa di questo.
0: Ciao a tutti, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, abbiamo sforato di molto, salutiamo tutti i radioascoltatori, quelli ci hanno guardato su Facebook, YouTube, il nostro sito. E
1: ora, e ora te la vedi tu con la direttrice di Arezzo TV per il prolungamento della trasmissione.
0: Eccolo là, Greta, è lui, non si vede
1: mia.
0: il mio dito così, è lui. Salutiamo tutto lo staff di Arezzo TV, appuntamento alla prossima settimana, ciao.
1: Ciao.
4: Avete ascoltato

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi e di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e alla voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kirmr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, ad animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamato in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi e dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Radio Fly.
0: Rewind.
4: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

siamo qua anche oggi, il giovedì. La sospensione del biplano andrà avanti sino a settembre. Ah, il deltaplano, quindi oggi è la seconda puntata del deltaplano della settimana. Vediamo, nonostante i miei cali di voce sempre più evidenti, se riesco a fare un bel programma nonostante la voce, il che lo ritengo quasi impossibile. Vabbè, mi limiterò a parlare pochissimo e a programmare musica dal presente, dal passato e qualche brano naturalmente sarà anche del futuro. Il nuovo singolo degli U2 sono tornati, ascoltiamoci subito questa Street of Dreams.

Ascoltato Dreams, il primo singolo di U2, e il video è stato girato a Città del Messico. Sarà il primo singolo del nuovo lavoro della band, a settembre in pratica festeggeranno il 50° anniversario da quando si sono formati. Non è incluso negli EP che hanno fatto uscire nei mesi scorsi, e quindi rimane di fatto il primo singolo che sarà contenuto poi nel nuovo lavoro. La canzone è prodotta da Jackknife Lee ed è accompagnata da un video girato a maggio a Città del Messico, dove U2 hanno assistito alla finale della Street Child World Cup 2026 al parco ecologico Lago di Texcoco. Mentre sono qui, direi, spero che nessuno mi impali, anche perché il nome di questo gruppo che viene dopo si chiamano Tame Impala. Anche questo è un nuovo singolo, ce lo ascoltiamo. Qui lasciano

Allora il nuovo singolo dei Tame Impala Hammer non è altro che una cover di un brano di alcuni anni fa degli Smashing Pumpkins e sarà tratta dal nuovo album dei Tame che è un tributo appunto agli Smashing, Sending Hearts to All My Diaries. Questa interpretazione del brano del 93 di Billy Corgan e soci, tratto da Siamese Dream, aprirà il disco di cover composto da 15 tracce che è stato cofirmato e intitolato personalmente dallo stesso Corgan. Siamese Dream è stata la colonna sonora dei miei anni al liceo e Hammer è la canzone che mi riporta indietro nel tempo nel modo più intenso. Questo lo ha dichiarato Kevin Parker, leader dei Tame Impala, siamo in palla oggi, ma neanche, guarda la voce, ma neanche, guarda, proprio, vabbè, andiamo!

morbidezza, ma non troppo, c'è anche un po' di schitarrio, passatemi il termine. Blue Polo sono un duo, hanno avuto un'esperienza di compositori al servizio della Rai e poi si sono, diciamo, messi in proprio, anche se poi le collaborazioni abbondano. West Coast, un brano che risale a pochissimi giorni fa, e c'è una sensazione che tutti, se facciamo mente locale, conosciamo bene, quella delle estati vissute anche a pieni giri, di quando eravamo molto giovani, almeno parlo per me, magari ce ne sono molti che ascoltano che sono giovanissimi, li saluto e li ringrazio per l'ascolto. E in quei giorni estivi dove le energie, i sogni e le coincidenze sembrano allinearsi perfettamente, è esattamente in questa sorta di sospensione spaziale che nasce questo brano West Coast, il nuovo singolo dei Blue Polo. È un viaggio, il loro, tra un mix di desiderio e libertà. Il brano non è un semplice racconto, ma un'istantanea nitida di un legame speciale sospeso tra vicinanza e distanza. Naturalmente parla di due persone che si ritrovano ogni anno in un tempo tutto loro, fatto di sole, musica e piccoli rituali e anche tramonti rossastri, aranciastri. Diamo un po' di carica, eh? Che gruppo, ragazzi! Yorn, il brano Long Shot.

0: Creator di Nice Sermon Long Shot, la canzone, quello che ho detto prima è il nome dell'album, che è l'ultimo nel 2026, Yorn, un gruppo che si sono formati a Brooklyn alla fine del 2006, ma ora hanno sede nella Carolina del Nord. Gli Yorn tendono a prediligere le sonorità, il rock sudista, il Southern Sound o Southern Rock, che dir si voglia. La band ha iniziato con una serie di concerti settimanali, il lunedì sera al Kenny's Castaways di Bleecker Street nel Greenwich Village di New York, locale che in passato ha ospitato artisti emergenti come Patti Smith, New York Dolls, Bruce Springsteen e, per non dimenticare, poi uno dei capostipiti, che è Bob Dylan. Sebbene la formazione sia cambiata diverse volte nel corso di questi 20 anni di attività per gli Yorn, quella attuale degli Yorn è composta dal membro fondatore, autore, cantante, chitarrista Black Christiana, nonché anche coproduttore, più da altri musicisti. E prima che la voce scompaia,
1: il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17 alle 19.
0: Inizio inconfondibile, almeno per quelli come me, quelli che magari hanno i capelli tendenti a un colore molto chiaro. Non sono le mesh solari, sono le mesh annuali, come vi pare, insomma. Hanno rimasterizzato e fatto una deluxe edition del loro, mi sembra che era il quarto album, One of These Nights, e appunto title song sono The Eagles.

diciamo che questa fu una canzone, era il 1975, One of These Nights dava il titolo a un album omonimo che influenzò, cioè passarono gli Eagles da un molto country e poco rock a un suono, specialmente con questo brano che addirittura aveva un po' di funky, un po' di soul e anche un po' di disco, e quindi influenzò gente del calibro dei Bee Gees, ma altre cose ancora. E per i puristi del classic rock, One of These Night è una sorta di disco perfetto per gli Eagles, perché si trova esattamente a metà tra il country folk degli inizi e il suolo patinato di quello che è stato l'ultimo suono, l'ultima fase artistica. Per questo era molto attesa dai fans la Deluxe Edition, e questo brano Remastered è tratto proprio dalla Deluxe Edition, dove i suoni veramente sono molto più precisi, si distinguono meglio. Ecco, io diciamo non voglio esaltare più dettante, mi interessa poi infine in fondo la qualità, ma la qualità è rimasta, in più si sente meglio, quindi ci abbiamo guadagnato, non ci abbiamo rimesso. L'edizione Deluxe è curata da Rhino Records e per celebrare con un anno di ritardo, era il 75, il 50esimo anniversario dell'album, il primo di 4 album consecutivi a giudicarsi un Grammy e a salire nella vetta delle classifiche americane. Poi arrivò Hotel California e lì diciamo furono scintille. Rimaniamo invece nel mondo di oggi, un nuovo singolo, sono Ezra Collective, Well Organized.

0: Assolutamente, io sono a parte basso di voce, una cosa sento che mi va via, vabbè, basta. Ma sono molto lento negli interventi informatici, mentre avessi la voce sarei un po' più veloce negli interventi radiofonici. Comunque, un saluto ad Antonella Piselli, grazie del like e grazie dei messaggi che sempre invii alla radio e anche a me. Antonella Piselli è una grande fotografa che spesso potete trovarla non solo a Perugia, dove abita, ma al Lago Trasimeno, magari in compagnia, ci sono anch'io qualche volta, no? Ogni tanto anch'io, perché anche a me piacciono molto le fotografie, anzi so che c'è un sistema per farle vedere qua su StreamYard dal video, e quindi per me che sono lento in queste cose si tratta con calma di impararlo e poi magari vi faccio vedere, se è il caso naturalmente, anche qualche foto. Quindi poi c'è anche Piero all'ascolto, un saluto anche a lui. Intanto sono tornati con questo nuovo singolo, Yezra Collective, reduci dall'annuncio che sta per uscire il quarto lavoro in studio dal titolo Here Because of Hope. I vincitori del Mercury Prize, del Brit Award, Yezra Collective, quindi tornano con questo nuovo singolo realizzato insieme alla cantante giamaicana che si chiama Laila Aike. Ebbene, noi Aike Fam stiamo qua
1: in Deltaplano, Music First.

0: esattamente, è uscito meno di una settimana fa, Tell Me More, More and Then Some, Nina Simon, Simon, pardon, con questo remix di Dublon, Dublon, una sua canzone remixata per la serie di una importante label, la Verve Remixed, che saluta in pratica chi l'ha remixato e chi produce, che è Dublon, per una reinterpretazione di questo brano di Nina Simon, fondendo il suo caratteristico sound jazz house con la voce di questa grandissima vocalist ormai scomparsa da tanti anni. E la versione di Dublon risulta calda, ritmata nel mantenere l'eleganza della canzone originale, con la voce inconfondibile, molto roca, profonda di Nina. Emergendo dal sereno paesaggio norvegese, Dublon è un protagonista importante nella recente esplosione jazz house. Così si chiama la musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
0: Grandissimo personaggio. Pensare che ad Arezzo, quando è venuto qualche anno fa in Piazza Grande, come oggi dicete, una location incredibile, eravamo veramente in pochi, non so se superavamo le 100 unità. È un vero peccato, perché Peter Gabriel vale sempre la pena ascoltarlo, vederlo e magari anche conoscerlo, non sarebbe mica male. Io mi ricordo quel pomeriggio sera, comunque eravamo un pochi, non so se eravamo buoni, ogni tanto io riesco a essere anche cattivello, comunque mi è piaciuto moltissimo. Il nuovo singolo, sapete, le fasi lunari, tutte queste belle cose, magari nel dettaglio c'entro un pochino dopo, intanto ce lo ascoltiamo, un'intro lunghissima, pensate un po', arriva a 1:22, il tempo di dire che sono le 17:41:36, oggi è il 16 di luglio.

nuovo singolo Peter Gabriel, I Belong to the Sky, la Bright Side Mix, e OOI, seguito concettuale dell'album, mi sembra del 2023, I.O., sta riproponendo la stessa formula di rilascio, quella legata ai cicli lunari che abbiamo visto quindi nell'album precedente. I brani escono uno alla volta in corrispondenza del plenilunio e del novilunio. Il disco poi esplora temi legati alla AI, e all'intelligenza artificiale, alla transizione tecnologica e al nostro rapporto con la natura. Laddove l'industria discografica ha sempre cercato la standardizzazione del prodotto per massimizzare quindi il profitto, Peter Gabriel ha risposto decostruendo in pratica i formati, l'estetica, la tecnologia e infine il tempo stesso della fruizione musicale. Il suo comunque non è mai stato un semplice, come si dice oggi, esercizio di stile, bensì una ricerca ostinata volta a restituire alla musica quella dignità culturale, quella forza di mediazione sociale che avevano caratterizzato la grande stagione degli anni 70, dove lui peraltro era con i Genesis, un'epoca in cui la complessità formale camminava di pari passo con l'impegno intellettuale collettivo. Di mid time, di mezzi tempi, romanticismi ma non troppo, desideri ma non molto molto. E allora da Shane Worth Choking, nuovo lavoro di Mark Broussard, questa è Whispers.

0: E anche in questo 2026 è uscito un disco che si chiama Chance Worth Taking, di Marc Broussard, un autore molto noto per quanto riguarda la musica soul e blues, ma non solo, c'è anche un blue-eyed. Vabbè, ha pubblicato questo nuovo lavoro, la sua prima raccolta completa di brani blues soul originali, disponibile tramite un'etichetta, si chiama KTBA Records, che è poi l'etichetta che è proprietaria del chitarrista Joe Bonamassa. L'album è composto da 14 brani e segna un nuovo capitolo per Marc Broussard, fondendo il blues e il soul funk, influenze roots del sud, quindi le radici della musica del sud degli States, pur mantenendo lo stile vocale distintivo che ha caratterizzato tutta quanta la sua carriera. E il brano che ci siamo ascoltati era Whispers.
1: Best song della settimana
0: in Beta Plan. Beh, non è proprio così, Questo come brano risale ormai al 2024, se mi ricordo bene. Però questo è dal vivo. Fantastico gruppo che si chiamano Fantastic Negrito. Non ci mettere il dito e ascolta questo brano. California Loner.

versione un po' dilatata dal vivo Fantastic Negrito California Lover. Hanno vinto in poco tempo 3 Grammy Awards per la serie di blues, rock blues in America, quindi Fantastic Negrito è una sorta di moniker, in realtà è lo pseudonimo dell'autore, cantante, chitarrista, un nome impossibile da pronunciare, Xavier Amin de Perpalets. Paulez, mi sembrerebbe un po' le pulezze, ma lasciamole stare. Insomma, vabbè, è un cantatore musicista americano, fonde blues, R&B, soul e rock. La sua è una storia di rinascita, aveva avuto un incidente, poi si è ripreso e direi che ha avuto un enorme successo. Ho avuto il piacere di vederlo dal vivo all'Arts Festival di Chiusi un paio d'anni fa, insieme all'amico, collega, fratellino Stefano Fragai e anche insieme a Michel Esposito. Bene, la prima parte del programma si conclude con il chitarrista dei Blur, Graham Coxon, con la canzone All Right.

dopo il giro di boa, una ripresa, diciamo, con melodia soffusa, tranquilla, ma non siamo entrati nella notte perché ancora il sole splende alto. His Golden Messenger, il brano è Mercy Avenue e è tratto dall'album che è l'ultimo, uscito il 1° di maggio di quest'anno, ed è intitolato esattamente I'm People, io sono la gente. E a 3 anni di distanza da quello prima, Jump for Joy è arrivato il 1° maggio, il 16° album a firma His Golden Messenger, il primo con la sigla fondata guidata dal cantautore americano Michael Carrington Taylor, e che pubblica poi per Chrysalis Record. Una band che direi si mantiene sempre in questi ascolti che vanno dalla musica americana alla musica country, ma ci sono mischiati altri generi musicali e, come dico io, l'importante è che suoni bene, che trasmetta buone sensazioni e buone vibrazioni. Andiamo indietro nel tempo. Che stile, che charme, che feeling, che figura che era Sade Adu. Ce la riascoltiamo in un brano soft di tanti anni fa, il titolo Cherish the Day.

0: Direi atmosfere languide con questo pizzico di ritmo di fondo sempre uguale, e le sfumature sono rappresentate da qualche piccolo intermezzo musicale, qualche tocco che entra e soprattutto dalla voce inconfondibile e bellissima di Sade Yadu. Quindi Cherish the Day, un'altra voce incredibile, un esordio discografico direi molto bello, un'altra voce interessantissima, quella di Anastasia Enyuk, nata nel 95, quindi molto giovane, in quel di Los Angeles, da una famiglia di origini nigeriane, e debutta nel mondo discografico con l'EP del 2018 che si chiama Sacred Bull, anzi Bull, un concentrato di R&B che poi è stato notato dal grande chitarrista Lenny Kravitz, il quale l'ha ingaggiata come artista di apertura per il suo tour europeo. E con il semplice nome di Anastasia è anticipato dai singoli Villain, Be Kind e Believer, nel giugno di anno scorso, del 2025, viene pubblicato Dead Or, l'album d'esordio realizzato con 11 tracce composte dalla stessa Anastasia e accolto clamorosamente dalla critica musicale. Anche noi l'abbiamo accolto molto bene e oggi ripassiamo uno dei singoli per l'ennesima volta, quindi Villain Anastasia.
1: Il volo con Radio Fly e il Deltaprano. Music First by Cispi.

crescendo questo che è uno dei singoli dell'album Tether di Anastasia Villain, in crescendo, un'espansione musicale, una voce molto bella, una risonanza che avvolge. Questi sono i ritmi che mi coinvolgono, naturalmente non solo questi. Volevo fare anche un salutino, ho visto che ha lasciato un like a Radio Marsala City, e visto che è Marsala, brindo, insomma, non riesco a contenermi, dai, sono sin troppo serio, quindi qualche volta. Ma un artista che va per la maggiore in America e fa musica country, ma non solo, Casey Musgraves, con il nuovo singolo Mexico Honey. Cosa ne dite?

c'è molto miagolio di fondo, il miagolio delle slide guitar che caratterizzano la musica country americana. Diciamo questa è country, ma orientata un po' anche sul nuovo pop. E Kacey Musgraves è una delle artiste più note in America, come si dice, una di quelle che si infila sempre nei piani alti delle classifiche. Poi al limite, se soffre di vertigini, in molti la soccorreranno. Andiamo avanti, però questa volta è un andare avanti per tornare indietro, perché adesso c'è una serie, tre brani di artisti, o meglio gruppi, che hanno caratterizzato la musica di fine anni 60 e degli anni

0: anni 70 in America, ma anche nel resto del mondo, dei grossi nomi di band americani. Iniziamo per primi con i Grateful Dead.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

ho cercato di scegliere un brano molto morbido. Non sembra neanche che Grateful Dead erano famosi per la loro componente psichedelica e di acid rock. Questo è un brano che potevano suonare anche Mamas and Papas, i Birds. Comunque sono sempre Grateful Dead del grande Jerry Garcia, chitarrista, musicista, autore eccezionale, incredibile. Grateful Dead, la canzone Touch of Grey, ricordo, sono stati un gruppo musicale rock degli States, attivo soprattutto dal 65 al 95, poi vari reunion, cambi di formazione, e considerato diciamo tra i gruppi chiave della cosiddetta Summer of Love di cui vi ho parlato più volte. Non erano solo loro quelli che diciamo caratterizzavano i gruppi americani. Oggi una piccolissima parentesi senza approfondire, ma soprattutto per fare conoscere la musica. È nati dalle costole dei Jefferson Airplane, che poi diventarono Jefferson Starship, due componenti, il chitarrista Kaukonen e il bassista Cassidy, andarono a fondare un trio rock, quello di Yotuna. Questo è uno dei loro brani tipici, che si chiama Genesis Yotuna, il tonno bollente.

0: ricordo che questa versione ce l'ho da un doppio lavoro di tantissimi anni fa, dagli anni 70, è un doppio album dal vivo, Double Dose, questi Ottuna con Genesis. Andiamo avanti con questi gruppi, chiudiamo con un altro dei gruppi storici, mitici di quegli anni. Come fai a tenere fuori da un ricordo o da una programmazione radiofonica che si può chiamare tale e che magari parla per un attimo, ma soprattutto fa ascoltare i grandi gruppi americani del passato, ma più che americani sono internazionali, grandissimi, mitici a tutti gli effetti, non puoi tenere fuori l'aeroplano dei Jefferson. Jefferson Airplane con Paul Kantner, Crazy Slick, ne potrei citare altri. Oggi poca voce, molta musica, meglio per chi ascolta la radio. Questo addirittura era un brano di Crosby, Stills, Nash & Young. Erano amici, erano in LA Canyon, abbastanza insieme, si conoscevano, si stimavano, per cui hanno preso in prestito, oggi si dice, fanno una cover del quartetto Jefferson Airplane con una lisergica, psichedelica, chiamatela quanto vi pare, ma anche Summer of Love, amorevole Wooden Ships.
1: Il deltaplano. Music first by Chispie.

0: voce femminile è inconfondibile, quella di Grace Slick. Jefferson Airplane, Wooden Ships. Avete sentito in origine, uscì nel 69 nell'album di debutto di Crosby, Stills, Nash. Vabbè, cose e ricordi bellissimi. Andiamo avanti. Ancora lo spazio di almeno tre brani vorrei farceli entrare, se posso anche quattro. Il deltaplano vola, il biplano ritorna a settembre. Intanto saluto l'amico Stefano, che sarà affaccendato in altre cose. Lui è in giro per concerti, è come se suonasse lui, insomma.
1: Radio. Turn on the radio.
2: DJ A1.
0: C'è un altro ritorno discografico. È quello degli Alarma. È un album che è tutta una trasformazione, perché tutto scorre, tutto si trasforma. Qualcosa rimane più o meno simile. Sono The Alarm, quindi l'album è Transformation. Ascoltiamoci sul deltaplano di oggi la canzone intitolata

Wired di Alarm, il disco postumo di Mike Peters, Combat Rock fino alla fine. Usare la metafora della lotta parlando di malattia è problematico, ma nel caso di Mike Peters l'idea di combattimento non è stata una metafora scelta a posteriori. Fin dagli esordi gli Alarm si rifacevano esplicitamente al Combat Rock dei Clash, uno dei loro modelli di riferimento. Canzoni che suonavano come chiamate vere e proprie alle armi, inni collettivi, rock come resistenza, e Peters ha affrontato e raccontato la malattia con cui ha convissuto, un tumore del sangue, con lo stesso spirito, lo spirito del 76, per citare la loro più bella ed epica canzone. Fino alla sua scomparsa, avvenuta l'anno scorso, il 29 aprile del 2025, a 66 anni, e nei mesi precedenti, come dimostra questo album postumo, Transformation, appunto. Ebbene, andiamo avanti, ritorniamo, diciamo, in quello che è la musica country di recente uscita, con accoppiate vincenti. Qui è il caso di Riley Green insieme a Anna McFarland. La canzone si chiama Go Again.

0: ancora Go Again, Riley Green e Anna McFarland. Avevo detto del miagolio delle chitarre, un brano country di qualche minuto fa, anche qui un leggero miagolio c'è, ma questa è la caratteristica, la slide guitar, oppure la lap steel guitar, la chitarra diciamo appoggiata sulle ginocchia, caratteristica del suono americano, del suono country. Ebbene, uno degli ultimi brani, veramente ancora molto più tranquillo, orientato sul jazz, ma comunque con le voci di Tosca, di Maria Betania e di Rita Marco Tulli. È un nuovo singolo molto bello, alzate il volume come si diceva una volta, si chiama Io non esisto senza te.
1: Giù, beste Hörer, wir sind das Radio.

questo ti dirò e non temer niente perché

0: Grave errore, avevo dimenticato la fantastica cornetta, filicorno, tromba, chiamatelo come credete, del grande Paolo Freso, qui insieme alle voci di Maria Betania, Rita Marco Tulli e Tosca. Femmina è l'album di Tosca, questo è il singolo Io non esisto senza te. Io non esisto senza la radio. Non credo, però alla radio ci sono molto affezionato, dice nuova questa. Vi ringrazio per l'ascolto, rimanete in sintonia e quando dopo le 23:30 la sera sentirete musica particolare, bene, quelle playlist le fa il vecchio Cispi, non so se lo conoscete, ma oggi vi saluta qui da Radio Fly.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
2: È 1:42.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomano. Manomano.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici, piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega come vada e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però a pensarci bene a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti quando sono costretti in casa non è facile inventarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio, tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora con queste curiosità io vi lascio e una buona giornata, ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomano. Manomano.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia! Meno male che io ho Astranet!
6: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
8: Radio Fly.
9: Rewind.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.
4: Radio Fly è in FM 98 e 5 106 e 100.